siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre

Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane

quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.
consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Anna Maria. Porto la mia testimonianza di fede. Sono una persona che ha avuto una vita particolarmente difficile, irta di problemi, difficoltà, una strada tutta in salita. Per tanti anni ho vissuto grandi dolori. Ho perso la famiglia, e i miei figli si sono allontanati, sono rimasta sola.

0: E sono andata incontro a quella brutta esperienza della depressione. La depressione è l'assenza del desiderio, il desiderio di qualunque cosa. E mi sono fatta tanto aiutare dalle persone che mi volevano bene con le parole, ma io forse avevo bisogno di qualcosa di più. E allora ho cominciato a pregare. La preghiera mi è stata la mia salvezza. Ho cominciato a recitare il rosario ogni giorno, da 5 anni lo faccio. E allora ho cominciato ad essere più serena, ad accettare determinate difficoltà che comunque esistono anche oggi, e ho cercato in tutti i modi di superarle. La forza che oggi mi ritrovo è una forza che mi viene sicuramente dall'alto, perché nessuna persona, essere umano, è capace di dare una forza simile. Ringrazio Dio per questa sua vicinanza, per il fatto che cerca di darmi quello di cui ho bisogno. A volte nemmeno io capisco ciò di cui ho bisogno, ma c'è lui che è sempre vicino e mi fa capire e sentire la sua presenza, insieme a quella della sua mamma celeste. Questa è la mia testimonianza. Grazie.
1: Ascoltate ogni mio insegnamento, che vi do con amore. Lezioni che vi fanno crescere nella vostra infanzia spirituale e diventare più maturi nella fede. È giunto il momento di parlarvi della virtù del distacco. Virtù che vi disaffeziona dalle cose terrene. Virtù che vi rende consapevoli delle vostre azioni vuote. Vuote perché vi aggrappate a cose scadute che non potete portare quando sarete chiamati alla patria celeste. Fermatevi e riflettete su quali sono i vostri attaccamenti e decidete con determinazione di eliminarli dalla vostra vita. Camminate leggeri, che non vi sorprenda la notte con lo stesso modo di pensare. Rinnovatevi pertanto nel vostro modo di agire e interpretare un nuovo percorso. Percorso diverso, percorso in cui non proverete dolore per lasciare tutto, anche voi stessi. Figlioli miei, non esiste una bilancia che pesi il grande amore che una buona madre ha per suo figlio. Dall'annuncio della mia maternità, io mi donai senza riserve alla volontà di Dio. Il mio cuore immacolato fu inondato di gioia, mescolata con dolore, perché già prima della sua nascita conoscevo le enormi sofferenze che mi attendevano nel dover lasciare coloro che erano più cari al mio cuore immacolato. Tuttavia, mi abbandonai completamente nelle sue mani, nelle mani di colui che tutto può, senza alcuna obiezione, perché il dolore offerto produce effetti meravigliosi nell'anima. Quindi, piccoli miei, è così che dovete rendere la vostra vita un distacco costante, così da morire lentamente ai vostri attaccamenti e possa nascere in voi un nuovo essere legato a Dio.

0: con la scorta, perché è sicuramente la cosa migliore. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Una nota per te, anche questa sera è puntuale, quasi puntuale. Purtroppo ho avuto qualche piccolo problema nel traffico per arrivare qua a Loreto e cose che capitano, e va bene così. Comunque non rubiamo spazio alle chiacchiere, perché poi le chiacchiere ne faremo durante la trasmissione, ma andiamo subito al succo. Una nota per te, una nota per te è un programma musicale che va in onda su Maria Vision, e un programma di musica cristiana, è un programma di musica che è curato in modo speciale da Marco Mammoli, che abbiamo subito in diretta. Pronto Marco?
1: Massimo, ciao.
0: Oh, Marco, ciao Massimo. Senti, bisogna che tu mi mandi la scorta da Valfabbrica, perché ogni volta che devo arrivare a Loreto faccio sempre una fatica bestiale.
1: Questa è la dimostrazione che siamo in diretta,
0: Questa è la dimostrazione che siamo in diretta. Guarda, stavo
1: è ufficiale.
0: È ufficiale, ma e poi è bellissima questa cosa che questa sera apriamo con te, perché insomma abbiamo un po' tagliato i tempi, eccetera. Ascolta Marco.
1: No, scusa, a questo punto entro puntuale, perché devo entrare per primo, ma visto in ritardo.
0: È vero, c'hai ragione. Sei puntuale, sei nella tabella di marcia. Senti Marco, io ho qui sotto tutta quanta la scaletta che questa sera ascolteremo. Dunque, noi apriamo adesso il programma dopo tutta la telefonata con Io lo dirò a Dio. Ecco, parlaci un po' di qualche secondo di questo brano.
1: Allora, questo per Maria Vision è l'esordio ufficiale, ma è ufficiale anche sulla prima TV praticamente. È un lavoro che ho fatto insieme a Giuseppe. È una canzone che abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto il videoclip e pubblicato la settimana scorsa, 10 giorni fa circa, e questo brano noi andiamo a parlare diciamo del mondo visto dal punto di vista dei bambini. Molto spesso noi grandi non ascoltiamo i più piccoli, non ascoltiamo la voce degli indifesi. E in questo brano raccontiamo due storie dove noi vediamo dal punto di vista dei bambini il mondo, non dal nostro punto di vista ma da loro, come se loro raccontassero una storia e di fronte a queste evidenze non sono impotenti, perché altro non possono che subire quello che i grandi gli preparano.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti Marco, io adesso ne approfitto perché stasera ti faccio fare lo speaker un po' a te. Poi ascoltiamo un altro brano di Marco Mammoli e Michele Rosati, Eccomi. Non so, è un brano nuovo, cosa è successo con questo brano?
1: Sì, Eccomi. Sei forte Massimo. Poi prometto che i brani miei non li metto più, ma era
0: no,
1: credo...
0: No.
1: Dato che siamo nel mese mariano, era doveroso un omaggio a Maria, ma sì. Nelle prossime puntate metteremo tante altre Ave Marie canzoni dedicate alla Madonna e di altri artisti che noi conosciamo e sono molto bravi. Ecco. Io quindi aprirei il mese mariano in particolare, ecco, Eccomi, perché è fresca anche questa, e perché venerdì sera verrò su a Loreto per una testimonianza nella Basilica. Ci sarà una proiezione di Eccomi, e quindi insomma insieme ai ragazzi delle scuole che verranno, io sono un ospite, sono stato invitato, con l'occasione ecco, proietteremo Eccomi e diamo anche l'anteprima questa sera, dato che l'abbiamo già fatto, abbiamo ascoltato, ma facciamo riascoltare e per dedicarlo alla Madonna nel mese mariano.
0: Allora guarda Marco, facciamo questa cosa qua e diamo appuntamento con te ai nostri telespettatori per venerdì prossimo in Basilica per questo momento di testimonianza, e ci sarà anche sarà trasmesso anche il video di Eccomi. Adesso noi lasciamo lo spazio alla musica, perché penso che sia importante Marco, però mi voglio solamente una parola ma velocissima prima che ci lasciamo su Ioana Coeli.
1: Sì, questi ragazzi sono toscani, fanno rock cristiano anche loro. È una scoperta che ho fatto io personalmente da poco. Ho visto che hanno prodotto diversi CD. Questi sono due estratti, due video che ho tirato fuori dal loro canale YouTube. E quindi sono dei ragazzi toscani che vanno anche loro a suonare e fare concerti tutta la Toscana, ma non solo, testimoniando, evangelizzando attraverso la musica, in questo caso rock.
0: Allora Marco, senti, tu dai appuntamento ai nostri telespettatori per venerdì prossimo in Basilica Loreto, Marco sarà presente, quindi chi vuole parlare con Marco può andare tranquillamente a trovarlo, lui è a disposizione per fare foto, autografi, interviste, tutto quello che volete.
1: Non è vero.
0: Non è veramente vero. Marco, grazie della tua disponibilità, sì. Grazie del tuo lavoro, Marco. E stasera sì. Perdonaci che dobbiamo tagliare prima la telefonata, ma comunque sempre grazie. E noi partiamo con la musica, Marco, sei d'accordo?
1: Sì, un saluto anche ai 4Jesus che poi seguiranno,
0: esattamente,
1: il programma.
0: Il 4Jesus noi li conosciamo un attimino meglio perché comunque sono delle marche, sì. Poi parleremo anche,
1: esatto,
0: di questo.
1: E parleremo, inviteremo anche in trasmissione sicuramente con Simone e la sua band. Molto bravi.
0: Sicuramente
1: molto,
0: sì. Sicuramente sarà una cosa che faremo proprio, anzi prendiamoci questo impegno, entro questo mese riusciamo anche a fare questa cosa, vediamo di organizzarla prima della chiusura del ciclo della trasmissione. Marco, okay. Grazie.
1: Ok, pronto? Massimo, grazie, un abbraccio a tutti.
0: So che
1: tutti.
0: Sei impegnata adesso, stai partendo, quindi buona serata.
1: Sì, sono in partenza, grazie comunque.
0: Grazie a te, Marco.
1: Tutti quanti, eh?
0: Grazie a te. Grazie, grazie. Allora, noi partiamo adesso con la trasmissione a livello musicale, quindi ascolteremo subito in sequenza Marco Mammoli con Eize e il brano Lo dirò addio, a seguire Marco Mammoli con Michele Rosati, Eccomi.

al fabbrica e zona d'intorno hanno collaborato per questo video. Adesso noi andiamo avanti con la musica, diamo ancora spazio alla musica. Dovremmo saltare, avevamo programmato un brano, ma per ragioni di tempo dobbiamo passare a qualcos'altro. Diceva prima Marco dei Juana Coeli, che sono un gruppo toscano giovane, un gruppo veramente fresco, che fa anche una musica cristiana rock, e quindi molto interessante. Quindi, senza parlare più di tanto, andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola Sei Madre, i Juana Coeli.

È veramente un gruppo interessante, questi Juana Coeli e Sei Madre, un bellissimo video e anche una bella immagine, oltretutto anche una bella musica. Veramente complimenti a questo gruppo e complimenti anche per la scelta che ha fatto Marco. Questa sera, più che una trasmissione, abbiamo fatto un videoclip

perché comunque per ragioni tecniche, insomma, abbiamo i tempi molto stretti, abbiamo iniziato un pochino tardi, abbiamo avuto dei problemi tecnici e personali e va bene. Quindi adesso ascolteremo l'ultimo brano di questa scaletta, però vi faccio una promessa importante: la settimana prossima ascolteremo tutta questa scaletta per intera, perché è veramente molto bella. Quindi ascolteremo di nuovo Marco Mammoli con Age e Lo dirò addio, ascolteremo Marco Mammoli con Eccomi, che è un brano bellissimo con un video stupendo, poi ascolteremo di nuovo questi Ioana Coeli con Sei Madre, sempre da Ioana Coeli ascolteremo Sei Lì, i Forgiso ci faranno ascoltare Chi sono io e il brano che ascoltiamo adesso lo ascolteremo anche la settimana prossima, For Jesus con Apro le mani. Quindi cosa devo fare? Devo fare semplicemente un rinnovo di un appuntamento la settimana prossima, una nota per te, questo programma di musica cristiana. Io invito anche coloro che sono in ascolto e in visione, che magari hanno il piacere di ascoltare questi brani, di chiamare qua in redazione, perché comunque abbiamo tutti quanti i video ben disponibili. Un altro appuntamento che vi do è quello di venerdì sera alle ore 21 in Basilica qua a Loreto, c'è l'appuntamento appunto con una testimonianza di Marco Mammoli e verrà presentato questo bellissimo capolavoro che Marco ha fatto, che appunto è Eccomi, con un video stupendo e con tutte quante le persone che hanno lavorato per realizzare questa bellissima canzone, che poi in realtà, come io mi permetto sempre di dire, è una preghiera. Vi auguro un buon mese mariano, è iniziato oggi, siamo proprio all'inizio ancora di questo mese di maggio, quindi si può tranquillamente dire buon mese mariano, e proprio affidandoci a Maria un po' in tutti i nostri progetti, affidiamo anche questa trasmissione. Adesso ascolteremo i For Jesus, Apro le mani, e io vi do appuntamento la settimana prossima con Una nota per te insieme a Marco Mammoli. Grazie dell'ascolto e buona serata.

0: Buonasera cari amici e benvenuti a questa puntata di Armonia dello Spirito. Come vedete lo studio oggi è pieno. Pieno perché parliamo di un'avventura speciale, di un evento che coinvolge tantissime persone e che certamente molti di voi hanno già potuto ammirare, trasmesso da Maria Vision nel mese di aprile. Questa sera sono con noi gli organizzatori e gli attori, non tutti, ma una piccola rappresentanza, della Passione Vivente, questa sacra rappresentazione che si realizza a Loreto, nel quartiere di Villa Musone, e che è chiamata La Morte del Giusto. Un evento solenne che a Loreto si ripete ormai da 37 anni. Quando è nata? Parliamo con Marco Ascani, che è il presidente del Centro Turistico Giovanile, che si occupa della logistica e dell'organizzazione di questa sacra rappresentazione. Quando è nata? Come è nata questa idea? Forse lei, Marco, nemmeno era nato.
1: Era nata 2 anni.
2: Solo 2 anni.
1: È nata nel 1978, grazie all'idea di il parroco, che quella volta era padre Valentino Lanfranchi, e dalla volontà del gruppo oratoriale di mettere in scena un'esperienza particolare, un contesto che ricoinvolgesse i giovani che stavano uscendo dalla chiesa, stavano uscendo dalla parrocchia, e questo era un motivo per cui padre Valentino voleva lavorare, per ricoinvolgere i ragazzi. Questo è stato la prima edizione, partita all'interno della chiesa e poi proprio nel contesto parrocchiale, molto molto semplice, con ragazzi che erano giovanissimi, e i ragazzi che oggi sono ben più grandi e maturi, e ne abbiamo una rappresentanza qui.
0: Ecco, un ragazzo, Mario. Sì. Mario, che nella sacra rappresentazione ha avuto un ruolo da protagonista, perché per quanti anni?
3: 27 anni, ho interpretato il ruolo di Gesù, quindi sono partito con padre Valentino nel 1978, ha detto bene Marco, è stata questa idea, questa intuizione del parroco padre Valentino, del parroco di allora di padre Valentino, per, ecco così, cercare di aggiornare i riti della Settimana Santa, quindi i riti soprattutto del Venerdì Santo, quindi cercare di coinvolgere i giovani in questi riti che incominciavano così un po' a perdersi per i giovani, per noi appunto, perché è il 78, quindi la contestazione,
0: anni un po' difficili. Ma sì, ha fatto fatica il parroco cominciare a far Gesù o si è sentito subito onorato e contento di farla questa parte?
3: Veramente eravamo un gruppo molto affiatato all'interno dell'oratorio, naturalmente. Erano anni in cui è vero che c'erano le contestazioni, ma erano anche anni che gli oratori funzionavano, quindi
0: sì,
3: eravamo un gruppo
0: lì
3: molto affiatato. E poi un giorno così lui mi chiama e mi dice: guarda, vorrei che così interpretassi questa cosa, questa parte così importante. Ci siamo un po' preparati all'inizio, è stata sicuramente una soddisfazione, non lo nego, cosa che dopo 27 anni c'è stato anche. È stato anche difficile lasciare, ma chiaramente per motivi anagrafici. Ha dovuto
0: far crescere i capelli?
3: No, allora usavo una parrucca perché erano anni difficili in tutti i sensi, quindi io lavoravo, per cui era un po' difficile andare a lavorare con
0: i capelli
3: lunghi.
0: E farsi crescere i capelli,
3: molto, certo. No, molto probabilmente non era molto accettata questa cosa nel 78.

0: E quindi no, avevamo una parrucca, però si è partiti in chiesa, quindi la prima edizione in chiesa, con i processi in chiesa, poi abbiamo fatto tutte le vie della frazione in piazza, ritornando dietro l'oratorio per la crocifissione. Quindi abbiamo fatto questo percorso che è quasi come le solite processioni che si fanno in parrocchia tutti gli anni, in occasione per esempio delle comunioni o del patrono. E noi quindi abbiamo usato questo percorso, questo itinerario per rappresentare quindi la morte di Gesù lungo le vie del nostro paese.
1: Ma
0: Chiaramente.
1: mentre lei, Mario, mi racconta, io chiedo alla regia di preparare con uno spezzone di video in cui si vede la morte di Gesù in croce, ecco, perlomeno la crocifissione, così i nostri telespettatori intanto hanno un'idea di che
0: Che
1: cosa
0: cosa
1: significhi e
0: significa?
1: quale sia la parte che lei ha fatto.
0: Sì, è la prima edizione è stata sicuramente straordinaria perché noi avevamo preparato tutto per fare in modo che mentre Gesù moriva ci fosse il terremoto e invece è scoppiato un temporale con tuoni e lampi proprio dal vivo, per cui non è stata usata l'attrezzatura che avevamo preparato, ma è stato tutto naturale. È stato straordinario perché probabilmente abbiamo capito e intuito in quel momento che stavamo facendo una cosa veramente bella.
1: Che poteva funzionare.
0: Sembra magari così banale dirlo,
1: No, no, apposta l'avete ripetuta perché ha funzionato la prima volta.
0: diciamo che è stato un segno che veramente stavamo facendo una cosa bella e sicuramente doveva migliorarsi per far godere questa cosa a più persone possibili perché veramente. La morte di Cristo, insomma, interessa tutta l'umanità in tutti i tempi, in tutti gli spazi, quindi era importante portarla avanti. Noi ci abbiamo sempre creduto e questo ci spinge a farla ogni anno, migliorandola chiaramente. Poi ci sono dei momenti particolari nella nostra sacra rappresentazione, che come giustamente diceva anche prima Marco, non è una rappresentazione teatrale fine a se stessa. Noi vogliamo, ecco perché magari sono stati inseriti degli elementi per attualizzare la passione di Cristo. Quindi.
1: Allora,
0: Perfetto,
1: guardiamo intanto la scena della crocifissione e poi torniamo a questi elementi
0: perfetto,
1: che sono
0: perfetto.
1: una delle parti più importanti di questa sacra rappresentazione. Prego, regia.
2: I soldati spogliarono Gesù delle sue vesti e le tirano a sorte, un ulteriore sprofondamento nell'abisso dell'umiliazione. Tutto è permesso contro un condannato, tutto è permesso con chi ha bisogno, con chi è povero, con chi è solo indifeso. Torturarlo, ricattarlo, comprarlo e venderlo, violentarne l'intimità, esporlo alla pubblica curiosità, saccheggiarne la dignità ed il mistero. Gesù vive in se stesso l'umiliazione di una umanità svilita e deturpata.
3: Non gli restava che la sua veste, ci teneva.
4: Gliel'aveva tessuta sua madre con amore.
3: E si sentiva da essa fasciato e accarezzato.
5: Mani impietose gli strappano le vesti.
6: Ora non ha più niente di suo Gesù, neppure la sua intimità.
5: Nel suo corpo nudo, l'amore suo estremo si disvela.
2: Giunti sul Golgota, che significa luogo del teschio, vi crocifiggono lui e i due malfattori. L'irriducibile inseguitore viene fermato, tolto di mezzo, inchiodato. Questa è l'illusione dei nemici. La realtà sarà diversa. Lui ha i piedi inchiodati, eppure percorre tutte le strade, tutti i sentieri del mondo. Lui ha le mani inchiodate, eppure abbraccia tutti noi, poveri fuggiaschi, in un gesto di sconfinata tenerezza. Riconosciamolo, la nostra fuga è finita. Il suo amore ci ha raggiunti.
4: Quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me.

0: scuole, a chi cerca la verità.
1: Negli ospedali, all'ammalato.
2: Sui campanili, a chi vive.
3: Nei cimiteri, a chi muore.
2: Punto fisso.
4: Ecco, grazie. Adesso capiamo meglio perché dopo 27 anni è stato anche necessario un ricambio, perché è faticosa parte.
5: Sicuramente.
4: I telespettatori non sanno, ma sono stata personalmente a questa Passione Vivente e fa sempre un grande freddo. È sera tardi, si svolge dopo cena, è buio, è in un pezzo di campagna, in mezzo agli uliveti, quindi...
5: Poi quest'anno la Pasqua è stata abbastanza alta, per cui diciamo che forse non era tanto tanto freddo, ma la Pasqua quando è a marzo...
4: È freddo, è bellissimo.
5: Diciamo che anche qui siamo aiutati dalla provvidenza, quindi noi abbiamo rimandato soltanto per due volte, per due edizioni, al sabato dopo, quindi anziché il venerdì, il sabato, l'abbiamo sempre fatta il Venerdì Santo e abbiamo avuto sempre serate sicuramente eccezionali per il periodo che si sta attraversando. Quindi anche questo per noi è un segno, perché effettivamente...
4: L'incoraggiamento a continuare.
5: Sì, diciamo che io ho sempre avuto questa idea, così che finché ci sarà qualcuno all'interno della Passione che abbia qualsiasi ruolo, dall'attore piuttosto che dal spettatore, che crede veramente in quello che fa, in quello che vede, sicuramente il Signore ci manda delle buone giornate perché merita appunto essere vista e vissuta. Quindi avremo sempre delle belle giornate.
4: Speriamo. I ruoli, a proposito dei ruoli, i figuranti sono tantissimi, i personaggi sono tantissimi, alcuni emergono più di altri per la parte
5: sicuramente che hanno all'interno,
4: che rivestono, sì. Certo. Qui tra noi c'è chi fa la parte di Ponzio Pilato. Grazie di essere venuto.
6: Grazie.
4: Ci fa un gran piacere, perché la fa così bene questa parte, che sembra proprio che sia un attore professionista.
6: No, professionista no, non lo sono mai stato.
4: Però da quanti anni fa questa parte?
6: Dunque, la parte di Pilato la interpreto dal 2001. Dal
4: quindi
6: 2001,
4: tanto.
6: Sì. Dunque, la passione, come dicevano loro prima, è iniziata nel 78. Io ho iniziato nell'80, 1980, facendo la parte del centurione. Poi, passati degli anni, padre Valentino mi telefonò una sera a casa proponendomi questa parte.
4: Il centurione fa carriera, diventa centurione, procuratore.
6: Infatti, no, lì per lì rifiutai, perché sinceramente non mi vedevo assolutamente.
4: Adatto. Sì, è una parte un po' ingrata.
6: Sì, no, anche perché magari forse l'idea di tanta gente vedere Pilato, cioè essendo diciamo la mia altezza, non riuscivo a calarmi assolutamente nel personaggio. Poi dopo, ma dai, hanno scelto te, pensaci, ho detto padre Valentino dammi una settimana e dopo una settimana ho deciso così, ho iniziato.
4: E ha accettato di fare questa parte.
6: Ha accettato la parte, sì.
4: Una parte amara, dicevo, quanto è difficile entrare in un personaggio? Quante prove si fanno per entrare in questa parte?
6: Esatto.
4: Anche se il testo, lo dico per i telespettatori, è sempre lo stesso, no?
5: Sì.
4: Credo che in questi anni non abbia avuto grandi variazioni,
5: no.
4: È rimasto più o meno
5: sempre
4: quello.
5: Lo stesso, ricalca fedelmente i Vangeli. Padre Valentino lo ha scritto appunto 37-38 anni fa, riprendendo per intero i Vangeli e aggiungendo chiaramente qualcosa nel senso della teatralità, anche se non vuole essere teatrale. Per esempio il coro alla maniera della tragedia greca, teatrale alla maniera della tragedia greca, che mette in evidenza i momenti più drammatici.
4: Sì,
5: del,
4: sì.
5: E lo speaker, che è come una sorta di giornalista che narra,
4: introduce
5: ma anche narra dei particolari momenti che magari non sono
4: rappresentabili altrimenti.
5: Esatto.
4: Certo.
5: Quindi ecco, ho avuto questa cosa così di prepararla, che secondo me è molto efficace, perché aiuta molto lo spettatore a vedere per intero tutto il contesto, oltre che la storia. Quindi è stato un'intuizione
4: felice.
5: Prima
4: vi chiedevo quanta preparazione, quante prove si fanno?
6: Beh, di prove se ne fanno abbastanza. Diciamo che iniziamo un mese e mezzo, quasi due mesi prima,
4: ecco,
6: a provare. Benché
4: tutte le settimane?
6: Una volta o massimo due alla settimana. Benché il copione sia sempre quello, però comunque servono, perché... Cioè, non si può arrivare lì alla fine e poi improvvisare chissà che cosa. C'è diciamo una serie di prove che partono due mesi prima. Per quello che riguarda la domanda che mi ha fatto prima sul fatto di è difficile fare Pilato, ma io penso sia difficile interpretare qualsiasi parte.

0: parte chi recita, diciamo. Pilato indubbiamente è un personaggio, lo dice la storia, abbastanza complesso, un uomo che si è trovato, diciamo, forse si è trovato di fronte la verità e non se n'è accorto. Giusto?
1: È così.
0: Ecco,
1: è così.
0: Lui è,
1: anche perché
0: combattuto.
1: Se se ne fosse accorto.
0: Esatto, esatto.
1: Ha avuto
0: le sorti del Cristo nelle sue mani, non sapendo chi era. Insomma, non è facilissimo.
1: No, perché è una parte antipatica.
0: Antipatica, sì. Diciamo che bisogna trasmettere a chi viene a vedere la sera del Venerdì Santo la nostra rappresentazione il fatto che Pilato non sia il vero colpevole di ciò che successe 2000 anni fa. Costretto, un uomo sicuramente incerto, insicuro, debole.
1: Sì,
0: non è facilissimo, però con tutte queste prove, come dicevo prima, penso di aver trasmesso un pochino il messaggio, quello sicuro.
1: Noi facciamo ora un breve stacco e dopo l'intervallo potrete ammirare come Marco faccia benissimo questa parte di Ponzio Pilato. A più tardi.
0: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo ancora negli studi di Maria Vision qui a Loreto, dietro la Basilica della Santa Casa. Come ho promesso prima, mandiamo ora in onda un breve filmato tratto dalla Passione Vivente, la sacra rappresentazione realizzata a Loreto dalla parrocchia di Villa Musone, chiamata La Morte del Giusto. In particolare potremo ammirare Marco, che interpreta Ponzio Pilato.
1: Siamo qui, nobile procuratore,
2: perché sia fatta giustizia, non per fare del sentimentalismo.
3: La flagellazione è stata dura, lo vediamo, ma il delitto di lesa maestà vuole la pena di morte.
4: Sì, a morte!
5: A morte! Morte.
3: Morte. Morte. In croce lo devi morire.
6: A morte!
2: Morto lo vogliamo.
6: In croce!
7: Senti. Non rispondi. Vuoi proprio morire. Non vuoi salvarti? Ma non sai che io ho il potere di farti crocifiggere o di concederti la grazia?
8: Tu non avresti alcun potere su di me se non ti venisse dato dall'alto. Perciò chi mi ha messo nelle tue mani è più colpevole di te.
2: Ma lo senti, Pilato? Non senti come parla?
5: Perché continui a perdere tempo?
4: Crocifiggio!
3: Morto lo vogliamo! A morte, in croce!
6: A morte!
7: Sti maledetti mi fanno sputare il fieno!
9: È una gabbia di matti!
10: È un serraglio di belve feroci!
9: È stato un errore la flagellazione, ha mostrato sangue ad una tigre.
7: Lo vedo. Lo vedo che siete in tanti e che gridate forte. Ma so anche che siete 100 bocche che parlano con una bocca sola. Io devo giudicare in base alla legge e non piegarmi ai clamori della folla. Per cui metterò in libertà il prigioniero. Centurione!
4: Un momento! Lucio Ponzio Pilato, questo non lo puoi fare. Se non vuoi essere nemico di Roma e di Cesare, questo uomo si è fatto re e noi non abbiamo altro re che Cesare.
2: Se liberi quest'uomo, non sei fedele all'imperatore.
5: Chi si proclama re è nemico dell'imperatore.
4: Crocifiggilo!
3: A morte! In croce!
2: Crocifiggilo!
3: Crocifiggilo!
6: In croce!
7: Metterò in croce il vostro re.
2: Il nostro re è uno solo, l'imperatore.
5: A morte!
4: A morte!
2: Crocifiggilo!
7: E sia. Voi l'avete voluto. Questo crimine è tutto vostro. Tribuno, fai portare una brocca e un catino.
0: Come vi dicevo, la parte la fa benissimo, una parte difficile, difficile da interpretare, ma oltre a lei abbiamo visto tantissimi altri attori, a parte il sommo sacerdote, i membri del Sinedrio, ma tantissimi figuranti. La scena si è aperta con un mucchio di bambini che scendevano le scale. Marco, quante persone lavorano per la Passione come attori, figuranti, comparse?
11: Come attori e figuranti circa 200.
0: 200?
11: Circa 200, che comprendono il popolo, i soldati del Senato Romano, i soldati del Sinedrio, quindi poi, come dicevi, i capi, sono i sacerdoti, tutto ciò che gira dietro anche ai ladroni e quindi le ancelle, avete visto anche nel Senato. Quindi circa 200 persone.
0: 200.
11: Oltre a queste, se ne aggiungono altri, che saranno circa un altro centinaio, che si occupano dell'organizzazione, della costruzione delle scenografie, ecco, ma anche del servizio d'ordine, perché poi noi quella sera abbiamo anche parecchi ragazzi che si occupano del coordinamento e del controllo della grande assemblea che si riunisce di fronte al Senato e alla nostra Via Crucis.
0: Certo, perché in effetti avete visto la crocifissione, ora una parte del processo con Ponzio Pilato, ma tra questi due luoghi c'è un percorso da fare di quante centinaia di metri saranno?
11: No, sono...
0: È qualche chilometro?
11: Sì, sì. È circa quasi 2 chilometri.
0: Sono quasi 2 chilometri e quasi tutti in salita, per sì, nulla faticosi, la salita è relativamente dolce, si
11: no,
0: fa
11: però
0: bene.
11: È una via crucis importante che abbandona i luoghi del Senato e del Sinedrio e quindi poi il corteo si scioglie lungo le vie di Villa Musone e sale verso Loreto, quindi sale verso il luogo del Golgota.
0: Ecco, ecco perché diceva serve un servizio d'ordine per tenere la gente
11: sì,
0: fedeli.
11: Sì.
0: Avete qualche numero riguardo agli astanti? Cioè quanta gente partecipa? Io le volte che sono stata, devo dire la verità, ero travolta da un orde di persone.
11: Diciamo un numero preciso non ce l'abbiamo perché la nostra sacra rappresentazione è,
0: migliaia.
11: È all'offerta. Diciamo che stimiamo circa 6 o 7 mila
0: ecco,
11: persone che ci vengono a visitare.
0: Sì.
11: E per noi è una grandissima soddisfazione. La cosa più importante, come diceva Mario prima, è quella di cercare di trasmettere a queste persone il nostro messaggio, che non è un messaggio che si spende solamente quella sera in una sacra rappresentazione, nella teatralità di quel momento, ma un messaggio di fede, che quella sera noi cerchiamo di trasmettere a coloro che vengono, a coloro che partecipano, e non è facile far capire a queste persone il grande lavoro che c'è dietro durante tutto l'anno. Immaginate che noi iniziamo a costruire i palchi a gennaio. Noi li chiamiamo i palchi, sono le scenografie, quindi il Senato e il Sinedrio. E non abbiamo ancora finito di smontare l'edizione 2014.
0: Pensa!
11: La stiamo ripitturando, riverniciando, e quindi questo fa capire l'entità anche dello sforzo. Noi tutti
0: certo,
11: sabati mattina volontari, tra questi volontari ci sono anche personaggi che poi la sera fanno Pilato, e quindi
0: ecco,
11: onore anche a loro. E sono i nostri, noi li chiamiamo i nostri costruttori, sono persone che veramente per 6 mesi danno il cuore e l'anima. Oltre a loro ci sono gli organizzatori. E il tempo, assolutamente, il tempo e la passione ambiente è cresciuta tantissimo in 37 edizioni, anche tecnicamente, con le tecnologie, con la costruzione appunto dei palchi, con tutto quello che ci siamo potuti permettere in questi 37 anni. Ogni anno cerchiamo di crescere.
0: Vediamo alcune immagini della
11: esatto,
0: realizzazione di questi palchi, che poi
11: sì,
0: abbiamo visto nelle immagini di prima, completi, verniciati, finiti, e davvero molto efficaci.
11: Sì.
0: Complimenti, tra parentesi, per come avete ben realizzato tutta la scena.
11: Beh, sì, qui siamo all'interno del piazzale retrostante la parrocchia di Villa Musone e si vedono alcune immagini dove stiamo iniziando a montare, questo credo sia il secondo, il terzo sabato in cui si lavora,
0: sì,
11: ed è la struttura del Senato, che adesso state vedendo invece in questo momento sta cambiando colore. Questo è un paio di settimane fa quando abbiamo iniziato a pitturare il Senato, passando dal colore ocra che vedete al colore grigio.
0: Grigio.
11: E quindi
0: ecco,
11: questi personaggi che stanno qui, oltre che essere costruttori, quelli che vedete sono anche
0: uno
11: è un centurione, l'altro insomma un sacerdote
0: ecco,
11: che però indossano
0: tutta
11: la tuta da imbianchino.
6: Alcuni soldati. Ci sono
11: alcuni soldati, sì, ecco qui vedete
6: soldati,
11: alcuni soldati, ma anche molti. Molte persone adulte, grazie ai nostri pensionati che sono veramente
0: ecco,
11: la forza portante, il motore. Adesso qui vediamo i giovani, poi ci sono anche i pensionati che ci danno una grande mano, veramente il loro tempo libero è veramente
12: ecco il pensionato,
11: un tempo pieno.
12: Questo è il pensionato.
11: Questo è Pilato, questo è Pilato che è preoccupato del suo palco, se lo vuole verniciare da solo, se lo controlla da solo, sì, quindi...
0: È bello
11: un
0: vedere
11: lavoro,
0: un quartiere intero praticamente che si muove, si mette all'opera per realizzare qualcosa di bello di cui
11: sì,
0: poi fruiscono migliaia di persone.
11: Sicuramente la Passione Ambiente ha avuto la fortuna di crescere in un terreno fertile.
0: Ecco.
11: È un terreno che sicuro è stato ben arato, ben coltivato da chi in questi anni ha condotto una parrocchia, coloro che si sono succeduti anche, ed è stata una fortuna per chi l'ha ideata, per chi l'ha avuta in mente. Sì, qui c'è anche Mario, vediamo le foto con che controlla, fa da supervisore, perché ovviamente è il nostro coordinatore, il nostro regista. Quindi dicevo, abbiamo avuto la fortuna di essere in un territorio, in un tessuto che sta spendendo il suo tempo per questa passione vivente. E fondamentalmente alcuni di noi lavorano tutto l'anno per questo.
0: Questa è una delle cose, devo dire la verità, che mi ha sempre colpito di più. Mi ritengo molto fortunata perché ho potuto partecipare a questa sacra rappresentazione e ho ammirato come tutte le strade, le case partecipino. Una è come dentro un'enorme scenografia, davvero rivive.
6: Questo.
0: I balconi sono addobbati, le terrazze hanno i lumini, hanno le frasi del Vangelo, frasi dei Salmi. E poi quest'anno ho ammirato persino i lampioni dell'illuminazione pubblica, sì, fasciati, sì, con le stoffe, sì, per creare un'area più soft, e anche perché a quel tempo la luce elettrica,
6: certo,
0: non c'era.
6: Certo,
0: le insegne
6: punto
0: luminose, staccate, sì, e poi immediatamente al termine della passione c'erano già gli operai nel camion che riattaccavano.
6: Tutto.
0: Sì, davvero un lavoro immenso.
11: Beh,
0: che
11: sì,
0: coinvolge anche diverse abilità. Cioè, non basta sapere recitare,
11: no,
0: bene,
11: certo,
0: o essere capace di organizzare una cosa grande, ma bisogna avere capacità non indifferenti.
11: Abbiamo bisogno di tante persone, veramente tante. Quando parlavo delle cifre prima non sono esagerate, sono coloro che veramente ci danno una mano. Elettricisti,
0: sì,
11: dico carpentieri per dire, anche in bianchini quest'anno.
5: Improvvisati,
11: però comunque tutte le professionalità, tutti coloro che riescono a dare qualcosa, ed è un po' anche il mistero di una comunità cristiana o parrocchiale che dir si voglia. Ognuno mette il proprio talento.
0: Certo, per celebrare il suo Signore e per farlo conoscere.
11: Assolutamente. Quindi in questo siamo anche fortunati ad avere la fortuna appunto di essere accompagnati dalla prelatura della Santa Casa, dal Comune di Loreto, dalla Fondazione delle Opere Laiche, dalla Cassa di Risparmio di Loreto. Quindi c'è chi ci dà una mano, ovviamente.
0: Certo, vista l'entità anche dell'opera che realizzate.
11: Avete appena visto i palchi che si stanno riverniciando, quelli hanno un costo.

0: Certo.
1: Ogni anno dobbiamo investire nell'impianto audio, perché non è di nostra proprietà, lo affittiamo, quindi ci sono delle spese.
2: Certo. Ma poi si logorano anche i costumi, quindi ogni tanto bisogna riprendere un po' i costumi dei soldati, quindi le spese ci sono tutti gli anni. Per quanto riguarda invece l'addobbo delle strade, del percorso della Via Crucis, questa è stata sempre un po' un pallino, tra virgolette, di Padre Valentino, che ha sempre spinto affinché appunto tutta la gente che partecipasse, perché doveva appunto sentirla propria questa manifestazione, e penso sia riuscito. Ma il bello è stato che anche poi, dopo di lui, anche con i parroci che si sono susseguiti, c'è stata questa continuità.
0: Benissimo.
2: Anche Padre Giorgio, adesso l'attuale parroco, insomma,
0: entusiasta della passione,
2: ha partecipato sempre alle prove che facciamo, quindi le prove partecipa in maniera attiva, quindi questo è bello, come è bello per esempio che da Monsignor Pasquale Macchi fino appunto all'attuale Monsignor Tonucci ci hanno sempre seguito, sono sempre stati partecipi alla manifestazione.
0: Vedremo quindi, tra qualche minuto, dopo l'intervallo, un modo un po' particolare che hanno sempre avuto i prelati di Loreto per partecipare alla passione.
2: Sì, sì.
0: Poi lo vediamo insieme, a tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Torniamo alla morte del giusto, alla parrocchia di San Flaviano di Loreto e al gruppo che organizza e si occupa di questa bellissima sacra rappresentazione. Ci parlava Mario del ruolo dei prelati. Voi sapete che Loreto è talmente piccolina che non è nemmeno diocesi, è una prelatura territoriale, quindi quando diciamo il prelato intendiamo dire il nostro vescovo, il nostro arcivescovo.
1: Esattamente, esattamente. Già dicevo appunto da Monsignor Macchi, il compianto Monsignor Macchi, che partecipava ogni anno a vedere la nostra sacra rappresentazione. Poi ha iniziato a fare il Cireneo, quindi prendeva la croce all'ultima caduta del Cristo, alla terza caduta, prendeva la croce e la portava fino al Calvario. E da lì si è ripetuto sempre con Monsignor Comastri, l'attuale cardinale a Roma, con Monsignor Danzi e con Monsignor Tonucci. E questa è una cosa molto bella perché appunto si vede che hanno apprezzato, ma hanno anche voluto partecipare in maniera attiva a questa sacra rappresentazione, quindi anche i nostri prelati sono stati molto vicini a noi e questo ci ha sempre sicuramente
0: adesso
1: fatto
0: la regia
1: piacere.
0: Potrà mandare in onda le immagini dove si vede il nostro attuale arcivescovo Monsignor Tonucci, ecco.
1: E questa è la terza caduta, quindi verrà sollevato, alzato il Cristo da Monsignor Tonucci e una volta ripreso il cammino senza la croce da parte del Cristo, la croce viene presa da Monsignor Tonucci che fa questa ultima parte da Cireneo.
0: Questo aspetto dell'arcivescovo che prende la croce è già un'attualizzazione della passione,
1: sì,
0: di Gesù, perché in effetti il ruolo dei nostri pastori, il ruolo di tutti i sacerdoti è quello di caricarsi delle croci dei loro fedeli e di caricarsi i fedeli proprio come pecorelle sulle spalle e portarli fino alla gloria. Quindi già è un'attualizzazione, ma c'è anche un altro momento molto bello alla conclusione della vostra morte del giusto, di attualizzazione. Chi,
1: sì,
0: ce ne parla? Marco, ce ne parli tu?
2: Sì, posso iniziare io. Un'altra delle volontà di Padre Valentino era stata quella proprio di attualizzare la nostra passione vivente introducendo il Calvario dell'umanità e quindi portando testimonianze delle croci che ogni giorno noi cristiani portiamo, la nostra croce, quindi portarla quei 2000 anni fa a far diventare realtà. E quindi ecco che sia la Via Crucis, durante la Via Crucis ci sono degli innesti di croci all'interno.
0: Qui se ne vedono alcune.
2: Se ne vedono alcune sullo sfondo e sono le croci che vanno a testimoniare i bambini infranti,
1: vittime di violenza,
2: quindi le mamme, i genitori che hanno
0: perduto i loro figli,
2: le tragedie dell'umanità. Non a caso al fianco del nostro Golgota abbiamo proprio tutte queste croci che mettiamo vicino alla croce di Cristo, quindi stanno a testimoniare l'attualizzazione, così come stavi prima dicendo
0: l'attualizzazione
2: la
0: corrente
2: finale.
0: Infatti ogni anno alla fine
2: abbiamo una testimonianza che interrompe in qualche modo e si interpone tra la crocifissione e la resurrezione e è un momento in cui tutte le persone che stanno lì di fronte al Calvario di Cristo, alla morte di Cristo, riescono poi ad ascoltare questi messaggi di speranza, messaggi di gioia. Quello che a noi più di tutti colpisce è proprio questo. Negli ultimi anni abbiamo avuto gente in carrozzina, genitori di bambini che hanno abbandonato a 14 anni questa terra e che hanno sempre testimoniato la loro fede in Cristo con un'estrema gioia.
0: Ecco.
2: Mario, credo, ha qualcosa da poter leggere.
1: Beh, la testimonianza di quest'anno appunto riguarda i genitori di Giulia Gabrielli, una bambina di 14 anni che appunto
0: per
1: una malattia è venuta a mancare nel 2011 e questa bambina ha scritto appunto questo libro, è un libro di preghiere essenzialmente e quando lei dice appunto che la sua vita sicuramente poteva avere due finali, o attraverso un miracolo per cui lei sarebbe guarita e quindi avrebbe realizzato tutti i suoi sogni, lei avrebbe avuto molto piacere realizzare i sogni perché ne aveva tanti, oppure andare fra le braccia del Signore. Questo, comunque, tutti e due finali sarebbero stati dei bellissimi finali, così diceva lei. Ecco, una bambina di 14 anni chiaramente che dice queste
0: così
1: cose,
0: la malattia,
1: queste
0: certo.
1: cose, è sicuramente qualcosa di grande e qualcosa che effettivamente il Signore ha donato a quella famiglia, ma che quella famiglia può donare e donerà a tutti. Ecco, quest'anno abbiamo avuto la testimonianza di questi due genitori. In fondo io, pensando, riflettendo un attimo, anche quando c'erano queste, così, questa testimonianza, ho pensato anche a Gesù quando appunto diceva i due, allontana di me questo calice, quindi ha avuto quell'attimo che, e quindi
0: certo,
1: lei chiedeva
0: certo,
1: il miracolo.
0: La sua natura, la natura è sempre l'orrore della sofferenza.
1: Però fai la tua volontà, non la mia. Ecco, lei infatti quando dice che il secondo finale era quello
0: era
1: di andare,
0: comunque, sì,
1: avrebbe
0: sì,
1: fatto
0: certo,
1: la volontà del Signore.
0: Certo.
1: Qui questo è molto bello e lega benissimo quello che facciamo noi, quello che vogliamo rappresentare noi con la passione vivente.
2: Quello che tentiamo di trasmettere anche a tutte le persone che la sera del Venerdì Santo vengono a trovarci, vengono a vedere questa che per noi non è una manifestazione teatrale, per noi è
0: no, certo.
2: un atto di fede, per noi è la volontà di trasmettere un messaggio che è quello di Cristo. In fondo tutti coloro che lavorano per la passione vivente sono mossi principalmente da Cristo che è dietro la nostra passione vivente.
0: Lo fate per Lui, per annunciare Lui e per testimoniare Lui.
2: Lo dicevamo all'inizio, lo diceva Mario, ognuno con il proprio modo, con il proprio talento, lo fa per Cristo fondamentalmente, lo facciamo per Lui.
0: Vediamo la scena della resurrezione, è possibile? È una scena che mi piace tanto perché abbiamo visto quella truce crudelissima della crocifissione, abbiamo sentito le urla strazianti di Gesù e dei ladroni, abbiamo visto la tunica tirata a sorte, ecco, tutti i momenti che davvero sono commoventi, devo dire la verità, sono momenti in cui gli astanti sono in perfetto silenzio, quando si arriva lì al Calvario davanti a quelle croci non fiata più nessuno. Poi c'è questa testimonianza di una persona che racconta come con l'amore di Gesù e con la sua forza ha potuto portare la propria croce in modo edificante e poi ecco,
3: è appena passato
0: e poi questo
3: il
0: momento
3: sabato,
0: della resurrezione che
3: ecco
0: siete riusciti a realizzare in una maniera talmente efficace, talmente anche realistica.
1: Sì, questa sì, diciamo che abbiamo studiato qui una tecnica insomma per realizzarla efficace, ma sicuramente secondo me prende valore dopo aver visto anche tutte le cose prima, voglio dire, dopo aver seguito il processo, la condanna, la crocifissione, la morte, vedere la resurrezione
0: certo.
1: è un momento efficacissimo che noi abbiamo cercato così di realizzarlo, come vedete, insomma, anche attraverso il fumo, le luci e quant'altro, però in mezzo agli ulivi anche abbastanza coreografica, suggestiva.
0: Sì, come
1: cosa,
0: no.
1: Sì.
0: Ora voi che
1: poi
0: vedete in televisione le riprese, non avete le stesse immagini che abbiamo noi quando siamo fisicamente presenti, perché noi abbiamo degli enormi fari puntati sugli occhi che ci nascondono un po' tutto ciò che sono apparecchiature meccaniche, eccetera. E anche Gesù, che voi qui in televisione potete distinguere bene nel suo volto, noi non lo vediamo, sembra davvero quasi...
2: Beh sì, diciamo che qui le telecamere hanno anche... scoperto anche un po'
0: i trucchi,
2: quindi effettivamente si vedono i fari, si vedono tutti gli aspetti tecnici. Effettivamente è una scena preparata per la gente che sta lì davanti, che sta anche più in basso rispetto al piano, all'altezza
0: non è male, perché questo ci permette di dire venite a vedere di persona.
2: Assolutamente.
0: Anno prossimo, Venerdì Santo, la sera alle 21, vi aspettiamo tutti alla parrocchia di San Flaviano a Loreto, e così vi renderete conto di che cosa si tratta. Loris, questa scena della resurrezione, diciamo, conclude la morte del giusto, ma cosa c'è di diverso tra la passione di Loreto, la morte del giusto che fate voi a Villa Musone e tutte le altre passioni che si tengono in Italia?
4: Sì, grazie mille che mi dai questa opportunità questa sera. Effettivamente noi, oltre che a fare la passione di Cristo qui a Villa Musone, facciamo parte di una organizzazione a livello nazionale ed europeo che si chiama Europassione per l'Italia, e a livello europeo si chiama Europassion, che racchiude tutte le passioni viventi che si fanno il Venerdì Santo in tutta Italia e in Europa. Diciamo che all'interno della nostra associazione fanno parte circa una trentina di gruppi che fanno queste manifestazioni, però effettivamente sono centinaia e centinaia le passioni che vengono fatte durante il Venerdì Santo e durante la Settimana Santa, perché non tutti purtroppo hanno la possibilità o l'occasione di farla solo il Venerdì Santo. Quindi diciamo che questa associazione è un'associazione che racchiude queste manifestazioni. Stiamo facendo adesso un percorso molto importante che ci porterà il prossimo anno a far parte dei patrimoni immateriali dell'UNESCO, e quindi stiamo preparando tutta una documentazione che riguarda, ecco, tutte queste manifestazioni che si fanno per poterla portare in seno a chi poi darà questa...
0: Ah, in bocca al lupo allora, faremo il tifo.
4: Grazie mille.
0: Un'impresa che non è da poco.
4: Grazie mille. Quindi sì, è un'associazione da cui facciamo parte da due anni, e niente, qui questo è quanto.
0: Ma c'è qualche cosina di diverso tra la passione di Loreto e le altre passioni?
4: Beh, noi la sentiamo nostra, no? Ecco, come diceva Marco prima, anche Mario, ognuno fa la sua manifestazione in modo particolare. La nostra particolarità probabilmente è proprio quella di attualizzarla, renderla attuale tutti gli anni con queste croci dell'umanità, con
0: quindi
4: il
0: invitando
4: dell'umanità,
0: un testimone del nostro tempo.
4: Esatto, chiamando qualcuno che ci faccia questa testimonianza, che attualizzi proprio il momento tra la crocifissione e la resurrezione, e che probabilmente in altre non lo fanno, ma ognuna comunque ha una particolarità.
0: No, certamente, mica vogliamo
1: lui difende.

0: giustamente tutte, perché facciamo parte di questa organizzazione.
1: Però... sicuramente non, nessun'altra può avere l'onore di essere subito sotto il santuario di Loreto, perché non si vede, non si è visto dalle immagini, ma abbiamo la fortuna di essere nel Monte degli Ulivi, subito sotto il santuario. E per la gente che quella sera è lì, incrociare lo sguardo di Cristo morente con la Basilica della Santa Casa, la casa del Sì di Maria, effettivamente una cosa che abbiamo solo noi, questo lo possiamo dire.
2: Sì, perché lì è nato e lì davanti a noi muore, si ripropone, ecco, la rappresentazione della morte.
0: Sì,
2: certo.
0: È il cerchio che si chiude, quindi tutto il mistero che è a compimento.
2: Davvero, davvero. Chi fosse interessato a sentire parlare ancora di questa passione vivente può sempre venire a Loreto, scendere alla parrocchia di Villa Musone, cercare il gruppo che realizza questa splendida sacra rappresentazione, oppure Marco Ascani, presidente del Centro Turistico Giovanile, e farsi mostrare un po' di foto, un po' di video, eccetera. Oppure rimanere sintonizzato su Maria Vision, che l'ho dato in replica più volte in quei giorni santi. Anche se l'invito migliore che possiamo fare, direi, venite. Bene, c'è l'autostrada, c'è il treno, c'è tutto, venite a vedere con gli occhi vostri, venite a pregare con noi, vale la pena. Io con queste parole ringrazio i nostri telespettatori e soprattutto ringrazio voi che siete venuti.
0: Grazie a voi.
3: Grazie a te.
2: Così adesso l'anno prossimo chi vedrà la passione vivente o attraverso Maria Vision o dal vivo, perché ci viene, ecco, potrà dire io già l'ho conosciuto, io già l'ho visto, e capire meglio quanto lavoro, quanto impegno, quanta fatica, quanta riconciliazione, quanto... davvero, quanto impegno ci sia e quanto amore per realizzare qualcosa che racconta l'amore che vive per sempre. Con queste parole vi saluto, vi ringrazio. Se avete domande per loro potete chiamare lo studio di Maria Vision al numero 071 750 1707. Buonanotte a tutti, arrivederci, alla prossima settimana.
3: Buonanotte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e benvenuti in questa diretta televisiva dalla Diocesi di Acireale. Siamo in cattedrale, nel cuore quindi della Diocesi, la Chiesa Madre, perché la Chiesa è proprio intitolata a Maria Santissima, e sono felicissima perché siamo in un luogo privilegiato. A parte che la Basilica è bellissima, e adesso io pregherò Don Mario Fresta, che è il parroco di questa cattedrale, a darci anche delle delucidazioni, a farci comprendere la bellezza architettonica di questo monumento che Acireale ha in sé. E poi la carovana della pace, signori, fratelli e sorelle che ci state seguendo, siamo a questo terzo appuntamento qui in Sicilia e siamo già grati al buon Dio per tutte le benedizioni che ci sta mandando, per l'accoglienza che riceviamo. La pace, Don Mario Fresta, credo che sia veramente essenziale in questo momento storico.
1: Infatti, questa sera come comunità della cattedrale abbiamo la gioia di accogliere la carovana della pace proveniente da Assisi, città della pace, località conosciuta in tutto il mondo come città della pace. E Francesco si rivolgeva a tutti coloro che incontrava proprio donando il saluto pace e bene. Oggi da questa basilica cattedrale rivolgo a tutti coloro che ci seguono, tutti coloro che parteciperanno a questa celebrazione eucaristica, lo stesso saluto, pace e bene. Papa Francesco in questi ultimi anni, in modo particolare a motivo della guerra in corso, ha invitato tutti a diventare artigiani di pace.
0: Sì.
1: Fare la pace è bello pensarlo come un lavoro artigianale. Richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale, e non si realizza in modo meccanico. Necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Ecco perché Papa Francesco ci invita a pensare alla pace in un modo completamente nuovo, ad abbandonare la vecchia idea che assegnava il compito di fare la pace ai capi di Stato, alle diplomazie, agli eserciti. No. La pace è una responsabilità di tutti, senza distinzione. Come ci ricorda anche Gesù nel Vangelo, beati gli operatori di pace. Quindi tutti dobbiamo impegnarci a realizzare la pace. Ma come si costruisce la pace? Innanzitutto bisogna desiderare la pace. Il desiderio della pace è un grande motore di unità, di quella unità che è indispensabile per costruire insieme la pace. Quando parliamo di pace, non dobbiamo più pensare solo alle guerre che continuano a devastare tante parti del mondo, ma dobbiamo pensare a quel bene prezioso, lo shalom, che spesso associamo ad una vita serena. È in questo cambio di prospettiva che la pace diventa un mestiere di tutti, come sottolinea Papa Francesco, e non più un compito affidato ad eserciti, stati e potenti di questo mondo. Non è un mestiere qualsiasi, ma un mestiere artigianale, fatto con le proprie mani, con la cura, l'intelligenza, la passione, la pazienza e la tenacia degli artigiani. C'è chi implora la pace perché è sottoposto a grandi violenze e sofferenze. In questo momento, come non pensare a tanti nostri fratelli e sorelle vittime in tante parti del mondo di sofferenze atroci a motivo proprio delle guerre? A noi che godiamo spesso senza rendercene conto di tanti diritti e opportunità, viene chiesto di collaborare alla costruzione di una società e di un mondo più pacifico, a costruire insieme, come ci ricorda San Paolo VI, la civiltà dell'amore.
0: È bellissimo quello che tu ci stai dicendo, perché ci immerge già in questa atmosfera che è proprio della carovana della pace, quindi grazie veramente Don Mario. E invece adesso descriverci un po' questo monumento, ce l'abbiamo noi qui alle spalle, c'è un altare meraviglioso, siamo venuti diverse volte con Maria Vision anche per i commenti al Vangelo, e abbiamo più volte registrato delle immagini meravigliose, perché la Chiesa ha dettagli unici. Ecco, magari facciamo una sintesi.
1: Va bene. Questa basilica cattedrale è dedicata a Maria Santissima Annunziata, e le origini di questa chiesa risalgono al 400. Ma già nel secolo precedente esisteva una cappella dedicata proprio a Maria Santissima Annunziata. Agli inizi del 500 inizia la costruzione di una nuova chiesa più ampia, con le due navate laterali e le torri campanarie. Dal 1598 inizia la costruzione delle tre absidi e della cupola, facendo assumere appunto l'aspetto basilicale. I numerosi interventi attuali nel corso dei secoli per abbellire la Chiesa Madre, per rendere maggior gloria a Dio, alla Vergine Annunziata e a Santa Venera, hanno reso uno degli edifici più particolari e interessanti della fascia ionico-etnea. L'attuale prospetto è frutto di interventi svolti nel corso dei secoli. Il portale in marmo bianco è l'unico elemento barocco, abbellito alle statue della Vergine Annunziata e l'Arcangelo Gabriele e dalle Sante Venera e Tecla. Il resto della facciata invece è in stile neogotico, con il rosone centrale e la galleria di colonne all'apice. Svettano le torri imponenti, simili ma non coevi, arricchite da bifore e dalle cuspidi, decorate con mattoni policromi smaltati. Marcato l'ingresso principale, la policromia degli affreschi della navata centrale, del transetto, del presbiterio, avvolgono il fedele, elevandolo alla contemplazione della gloria di Dio. La volta della navata centrale è suddivisa in 5 scene, opere del pittore Giuseppe Sciuti. E quest'opera dà l'illusione che essa sia già stata dipinta e che sulla vecchia decorazione se ne sovrapponga una seconda. Le scene raffigurano l'orchestra degli angeli, il coro delle vergini con al centro Santa Venera, patrona della città e diocesi di Acireale, l'annunciazione a Maria, il trionfo della fede, Dio e i profeti. Il transetto è stato affrescato da Paolo Vasta a Cesare e realizzò questi affreschi nel Settecento. Nella parete settentrionale vi sono immagini bibliche che riportano al tema del sacrificio di Cristo. I due medaglioni raffigurano Caino e Abele da una parte, il sacrificio di Isacco dall'altra. E al centro Mosè e la manna nel deserto. Infine troviamo le nozze di Cana e il ciclo termina nella volta con la gloria dell'agnello. Invece nel lato meridionale del transetto è concepito in armonia con la cappella di Santa Venera. Infatti troviamo l'incoronazione della Vergine Venera, dopo il martirio, circondata da angeli che suonano strumenti musicali. Troviamo inoltre la cappella di Santa Venera, che è lo scrigno barocco di questa basilica cattedrale, che custodisce il busto e le reliquie di Santa Venera. Infine l'abside, decorata dai fratelli Filocamo, troviamo appunto il ciclo di affreschi riguardanti la vita della Madonna, la fuga in Egitto, lo sposalizio della Vergine, la presentazione al Tempio di Gesù, la nascita, l'adorazione dei magi, la visitazione, la presentazione al Tempio di Maria e Gesù tra i dottori nel Tempio. Nella volta troviamo l'incoronazione di Maria e nel catino absidale troviamo l'assunzione di Maria. Notiamo come tutta la cattedrale è un inno a Maria,
0: sì,
1: alla Vergine Madre, come ci ricorda anche il poeta Dante, figlia del suo figlio.
0: E a lei dunque che chiediamo per sua intercessione che veramente la pace possa diventare.
1: Infatti, siamo nel mese di maggio, mese dedicato proprio a Maria.
0: Noi anche per questo abbiamo scelto di iniziare la carovana della pace a maggio.
1: Che la regina della pace, veramente vogliamo affidare questa intenzione di preghiera affinché la pace regni in tutto il mondo e soprattutto nel cuore di ogni uomo.
0: Ed è con questa preghiera che ultimiamo, che la pace del Signore regni in tutti gli uomini e in tutto il mondo. Io ti la...
2: La lettura evangelica oggi ci fa meditare su un testo che conosciamo molto bene e che Gesù sviluppa l'immagine della vite e dei tralci. L'attenzione solita nostra, come è ovvio, si pone sul frutto, sulla potatura, ma anche certamente sull'essere innestati in Lui, essere tralci dell'unica vite, cioè di Cristo, nel quale i vari tralci con le varie conformazioni, con la varia forza, potenza per portare frutto, in realtà traggono questo frutto dal ceppo, dalla vite, dal Cristo. E in tempo di Pasqua, questo ci ricorda ancor di più quanto soltanto l'essere innestati in Lui ci dà vita, possibilità, capacità di essere i Suoi testimoni, di essere la Chiesa, i Suoi testimoni nel mondo, i Suoi veri discepoli, quelli ai quali si guarda perché portino la buona notizia. Ma abbiamo sentito nella prima lettura le difficoltà che proprio noi discepoli, la comunità cristiana di ogni tempo, già la prima comunità, la difficoltà che incontra. Anzi, per essere ancor più chiari, i conflitti che si creano all'interno della stessa comunità per la differenza di convinzioni, di vedute, di opinioni, che inevitabilmente portano, nel momento in cui uno si lega e vuole difendere, come in parte è giusto che sia, la propria opinione, il proprio punto di vista, portano al conflitto. È quello che accadde molto presto circa una questione radicale, importantissima.
3: Chi veniva alla fede, alla comunità, dunque alla fede di Gesù?
2: Dal paganesimo, e non era ebreo, doveva anzitutto fare il passaggio dei riti, della religiosità, della religione ebraica, per poter entrare nella comunità, o poteva saltare soprattutto la circoncisione, o poteva veramente andare direttamente a Cristo e attraverso Cristo alla comunità cristiana? Sappiamo che sarà quest'ultima l'opinione che Paolo porterà avanti e che alla fine sarà la decisione presa da tutti. Ma di fatto oggi ci siamo fermati, la lettura di oggi, poco prima, al momento in cui tutti, abbiamo sentito, si radunano per affrontare e discutere di questo problema. È profondamente umano che i conflitti si creino nel momento in cui veniamo insieme ed, essendo segnati dal peccato d'origine, non sempre la concordia pienamente rende i nostri cuori. Concordia vuol dire con un cuore comune, con un cuore unito. Si sperimentiamo la discordia, perché un cattivo seme è stato seminato nei nostri cuori e noi seguiamo egoisticamente questo seme. Ma ecco il valore nuovo che è legato al Vangelo, alla buona notizia. Non è soltanto la salvezza. La buona notizia porta alla possibilità della riconciliazione, del perdono, dell'unità, quindi della pace. Il conflitto, la contrapposizione e quindi la violenza e la guerra che ne seguirebbero, discutevano animatamente. Già ci sono cenni

violenza, ma questa violenza può essere accolta, superata in una comunità abitata dallo Spirito di Gesù, in una comunità che anzitutto sa, ognuno di noi sa, di essere perdonato, come noi diciamo nella preghiera di Gesù ogni giorno. Sappiamo di essere anzitutto noi i peccatori e di essere perdonati, e a nostra volta accogliamo e vogliamo superare queste contrapposizioni, per quanto questo debba accadere gradualmente, debba accadere con travaglio, debba accadere con chi fa dei passi indietro, deve accadere con un confronto, debba accadere nella preghiera e nell'invocazione dello Spirito, perché lo Spirito crei l'unità dei cuori e porti dunque alla pace, al superamento. Questo chiaramente accade all'interno della comunità cristiana, animata appunto consapevolmente, che ha recepito lo Spirito Santo. Ma ovviamente la grande domanda è: ma tutta l'umanità? Ma questo è il compito di noi, comunità cristiana, essere il segno e la primizia di una pace ancora più grande, di una riconciliazione, di una unità e di una concordia anche di tutta l'umanità, perché il sangue di Cristo ha perdonato e ha riscattato l'umanità tutta intera, ha nella Chiesa la primizia, cioè in noi che seguiamo Gesù, ha la primizia di questa unità che, seppur in modo faticoso e travagliato, va creandosi, di questa riconciliazione, di questa pace che va costruendosi giorno per giorno, ma deve farsi. Noi abbiamo da una parte lo Spirito che ci spinge, ma dall'altra la responsabilità di fare la nostra parte perché l'unità tra di noi abbia luogo e si faccia strada, affinché chi guarda alla Chiesa vede la possibilità reale che l'unità del genere umano possa concretamente costruirsi giorno dopo giorno, e vedendo che nella Chiesa questo come primizia si realizza, sia stimolato e sia toccato nel profondo del cuore, affinché, aprendosi all'azione dello Spirito Santo, che opera in tutta l'umanità, non solo nella Chiesa, possa anche condurre soprattutto i capi delle nazioni, ma anche le famiglie, anche gli abitanti di una stessa città, in tutto il mondo, possano essere condotti a lavorare per la pace, per l'unità, ponendo i passi giusti, cioè la riconciliazione, il perdono e quindi l'unità e la pace. Che lo Spirito di Dio, siamo in cammino in questo tempo, che è tutto un tempo tra Gesù risorto e lo Spirito Santo donato agli uomini, alla Chiesa e quindi all'umanità, che lo Spirito ci aiuti tutti, ci sospinga, ci faccia sentire l'urgenza nel cuore di ricevere e donare il perdono, la riconciliazione fraterna, per lavorare all'unità e alla pace.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica.

la cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale, perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Sono qui proprio alla tua porta e con un tocco gentile busso, aspettando che tu mi apra, che tu mi lasci entrare nel profondo del tuo essere. Conosco intimamente il vuoto che senti dentro di te, quel senso di mancanza che ti affligge, e il mio desiderio più grande è riempirlo completamente, colmarlo con la mia presenza e il mio amore incondizionato. Prenderò su di me il tuo peso, ogni fardello che grava sulle tue spalle, e con la mia forza ti solleverò, ti innalzerò al di sopra di ogni difficoltà. Assumerò su di me tutti i tuoi dolori, ogni sofferenza che ti tormenta e ogni angoscia che ti opprime, liberandoti da essi. Ti prego, guardami attentamente, fissa i tuoi occhi nei miei e fidati di me, del mio amore sincero. Il mio cuore è spalancato, completamente aperto oggi, in questo preciso momento, solo ed esclusivamente per te, pronto ad accoglierti senza riserve. Anche se il peccato che hai commesso è immenso, grande e pesante, io lo consumerò, lo annullerò completamente con la mia grazia infinita, e non solo, metterò in te un cuore nuovo, un cuore puro, un cuore capace di amare e di ricevere amore, un cuore che batte all'unisono con il mio.
1: Grazie, grazie mille per essere ancora con noi qui su Maria Vision in questo che è A Cuore Aperto. Oggi, per favore, tenete a portata di mano un tè, un caffè, un bicchiere d'acqua, così non dovrete alzarvi durante quest'ora che durerà il programma, che è un programma davvero speciale. Voglio dare il più caloroso benvenuto alla coppia che oggi ha la gentilezza di parlarci di un tema che, personalmente, mi riempie di gioia, perché il titolo di questo programma è «Dalla pienezza del cuore parla la bocca». Ma per questo presento Gema. Gema, benvenuta.
2: Grazie mille, Salvador, grazie mille a tutto il nostro pubblico. E davvero è stata una gioia trovare questo tema.
1: Bellissimo, vero? Perché poi concluderemo con qualcosa con cui adoro chiudere il programma. Arturo, benvenuto.
3: Grazie mille, grazie per l'invito e sono felicissimo, felicissimo di essere qui a condividere oggi.
1: Beh, credo che lascerò

0: Le camere e microfoni alla tua maestria, perché voglio dire al pubblico che se seguite questo programma, e soprattutto con Arturo e Gemma, si impara e si cresce ed è per questo che ho parlato di maestria. Qui a Maria Visione abbiamo questa opportunità e se volete acquistare il DVD, il video di questo programma, fatelo tramite Maria Visione. Ve lo consiglio, vale la pena rivederlo, riascoltarlo. Artù.
1: Bene, abbiamo scelto l'argomento e sulla base di questo lavoro di pianificazione che svolgiamo, Gemma me l'ha presentato, ne abbiamo parlato per un po' e anche a me è piaciuto molto. Penso che oltre ad essere un argomento bellissimo, sia molto importante per la nostra vita spirituale, per la nostra vita in generale. E abbiamo scelto un solo versetto che si trova nel Vangelo secondo San Matteo, al capitolo 12, versetto 34, e dice: dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Questa è la frase di Gesù. Il versetto
0: In qualche traduzione dice: di ciò che trabocca,
1: di ciò che trabocca
0: il cuore parla la bocca.
1: la bocca?
0: Qualche traduzione?
1: Sì, e mi sembra anche molto vicina alla traduzione letterale, perché dice dall'abbondanza o da ciò che trabocca. Forse il verbo traboccare è più chiaro, perché traboccare farebbe riferimento al cuore come a una sorta di recipiente che si riempie completamente e, una volta pienamente colmo, si riversa abbondantemente o trabocca, si versa fuori con forza. E credo che ci siano pochissime metafore così chiare della vita interiore come questa, perché diciamo: Signore, riempimi, riempimi del tuo amore, riempimi della tua pace, rendimi uno strumento della tua pace, come nella preghiera di San Francesco. E pensiamo che sia così semplice, e a volte può anche esserlo, che io chieda a Dio che se il mio cuore è come una pentola, come un vaso, allora chiedo al Signore e il Signore riversa la sua pace, gioia, bontà, generosità, pazienza, eccetera, nel mio cuore e così, pieno di tutto questo, diventerò una persona paziente, comprensiva, generosa, eccetera. Ed è vero, al punto che se Dio riversa costantemente su di me queste grazie, arriverà un momento in cui il mio cuore traboccherà di amore, gioia, pace, mansuetudine, bontà, eccetera, e allora io diventerò una persona paziente, buona, generosa, eccetera, riversando ciò che ho ricevuto dal Signore lungo il mio cammino nella vita, cioè verso le persone che mi stanno intorno. Ed effettivamente potremmo dire che questo sarebbe il meccanismo o la dinamica della vita interiore. Pertanto, se io mi sono riempito di queste, o ci siamo riempiti di queste grazie che Dio ci dona, pieni, traboccheremo. Per questo il verbo traboccare mi sembra molto chiaro. L'amore, la gioia, la pace, eccetera, abbondano nel mio cuore, tanto da straripare, traboccare intorno a me. Allora tutti gli altri possono godere e beneficiare del mio comportamento gentile, clemente, paziente, compassionevole, generoso. Ebbene sì, ma la domanda è: dove si trova tutto questo?
0: Come avete detto in qualche altro programma, e ora stai per affrontare questo tema, ma forse il tuo bicchiere, il tuo recipiente è incrinato e quindi non ricevi, non trattieni ciò che potrebbero essere le grazie e ciò che potrebbe traboccare. Semplicemente se ne va se il tuo bambino interiore non è sano.
1: Sì, c'è. Esattamente. Questa sarebbe la risposta alla domanda. Perché se chiediamo a Dio nei sacramenti, nella preghiera, in ogni momento, che ci riempia, che ci renda strumenti della sua pace, eccetera? Perché scopriamo, come dice San Paolo, che se voglio fare il bene, se voglio che tutto questo accada in me, finisco per fare il male, pur volendo fare il bene? Qual è la ragione per cui non riesco a fare ciò che voglio e finisco per fare ciò che non voglio? E credo che questa sia la tragedia, Salvador, che abbiamo scoperto molti anni fa nella vita cristiana, in particolare a livello personale, perché siamo sempre stati persone di fede. Io ho un diploma in Sacra Scrittura, per molto tempo sono stato guida di laboratori di preghiera e avevamo questa vita religiosa intensa di fede, ma poi nella vita ordinaria, nel quotidiano, nella vita familiare, nella vita matrimoniale, in quella convivenza di tutti i giorni, tutto questo non si manifestava. L'amore, la pazienza, la generosità, la pace, la bontà, la mitezza, spesso, come anche San Paolo stesso constata, erano invece dissensi, discussioni, conflitti, silenzi, aggressioni passive. Mai ci sono state aggressioni attive, ma sì il silenzio, la svalutazione, la critica, il trattamento duro, rude, molti, molti comportamenti e situazioni

0: non riflettevano affatto la vita cristiana. Quindi, da una parte c'era la vita sacramentale, la vita di preghiera, partecipavamo a gruppi, ad apostolati, eccetera. Ma dove davvero si gioca la vita cristiana, dove si mostra, dove si esprime la vita cristiana, cioè nella vita ordinaria per noi laici, nel matrimonio, nella famiglia, nel lavoro, nel tempo libero, eccetera. Non si vedeva? E la causa che tu indichi è, mi sembra, esatta. Il profeta Geremia, e in un altro momento abbiamo toccato anche questo tema, credo che il programma si chiamasse Le cisterne screpolate. Il profeta parla esattamente di questo. Geremia dice al popolo di Israele, e Dio lo dice anche a noi, con una chiara e inequivocabile voce, si sono allontanati da me e sono diventati cisterne screpolate, incapaci di trattenere l'acqua vitale. L'acqua è la grazia, ciò che chiediamo al Signore continuamente. L'acqua è la grazia che ci dona nei sacramenti, nella preghiera, nella vita cristiana, eccetera. Ma noi siamo quei vasi che, se siamo screpolati, quella grazia, quell'acqua che è vita, non riusciamo a trattenerla dentro di noi, scivola via, si disperde, la perdiamo e per questo non riusciamo mai a riempirci, non possiamo mai riempirci fino a traboccare, perché non c'è modo. Non importa se ogni giorno il Signore continua a riversare e riversare e riversare e riversare la sua grazia su di noi, se le crepe rimangono, non c'è frutto, non c'è acqua, non possiamo riversare questa vita cristiana. E allora credo che anche il grande San Paolo parli di molti cristiani che sono purtroppo infanti spirituali permanenti. Cioè, egli dice che rimangono nello stato iniziale e fondamentale della loro vita cristiana, ma non riescono mai a progredire veramente, non riescono mai ad avanzare ai gradini successivi della vita cristiana. Restano sempre a quell'inizio, a quel principio della vita cristiana, che è appunto il risultato del cherigma. Sì, credo che Dio esista, che si sia incarnato in Gesù Cristo, che mi abbia salvato, il mio Salvatore, bla bla. Certo che sì. E si compie quel passo iniziale di fede. Ma il processo di maturazione poi non riesce a concretizzarsi e quindi, affinché la vita cristiana si manifesti in pienezza, affinché si riversi, quella fede iniziale deve essere cresciuta. E questo è il lavoro più difficile che ci sia da fare. A volte lo riconosciamo, a volte no, ma anche quando lo riconosciamo, percorrere, salire, salire, salire quei gradini della vita cristiana non è semplice. Bisogna fare un lavoro, il primissimo, risanare, restaurare il vaso interiore.
1: È un lavoro che può portarci via tutta la vita.
0: Ci porta via tutta la vita.
1: Arturo, Gemma, caro pubblico, dobbiamo fare una pausa e torniamo subito da voi. Non cambiate canale.
2: Busso alla tua porta e chiamo con insistenza. Aprimi, ti prego, lasciami entrare. Conosco profondamente il tuo vuoto interiore. Voglio riempirti completamente con il mio peso su di te. I miei occhi ti cercano.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Busco la tua porta e busso con insistenza. Aprimi, ti prego, lasciami entrare. Conosco profondamente il tuo vuoto interiore e desidero ardentemente riempirlo con la mia presenza.
1: Mandiamo un saluto molto affettuoso a Marianita. Mariana, grazie per seguirci. Per motivi di lavoro non ha potuto essere con noi, ma molto presto, credo che nel prossimo programma, Mariana sarà di nuovo con noi. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato messaggi tramite Messenger, tramite A Corazon Abierto su Facebook. Grazie davvero per tutto quello che ci dite. Tra un po' vedremo se riesco a leggerne alcuni, ma anche Gemma ha dei messaggi per voi.
2: Voglio mandare un saluto al fratello Eva Lutz e a tutta la comunità delle suore adoratrici di La Paz, Baja California. Un saluto molto affettuoso. Anche alle sorelle di San Pedro, Coahuila, che sono sempre molto attente, e alla comunità di San Pedro, Valencia, che stanno preparando la loro festa. A giugno avranno la festa di San Pedro, quindi un saluto a tutti.
3: Sullo schermo è apparsa la pagina web dell'ufficio. Voglio salutare tutte le persone che ci seguono in diretta, che non hanno segnale televisivo o via cavo, ma che ci guardano in diretta su internet, attraverso la pagina di Arturma.com, che si collega con la pagina di Maria Vision. Quindi a tutti loro, a molti che abbiamo invitato tramite WhatsApp e che hanno risposto subito, abbiamo inviato il link e possono seguirci direttamente dal loro cellulare ovunque si trovino. Se hanno accesso a internet. Quindi un saluto molto, molto affettuoso a tutti.
1: Bene, vorrei anche salutare la signora Ana Maria Barrientos, che ci sta proprio inviando un messaggio. Ne parleremo a tempo debito. Allora continuiamo, Arturo. Di ciò di cui è piena la bocca, no, di ciò di cui è pieno il cuore. La bocca parla.
3: E vale la pena specificare, in modo più dettagliato, nel linguaggio biblico, cosa significa realmente il cuore umano. Per noi occidentali il cuore significa simbolicamente la sede dei sentimenti. Ma per l'uomo orientale di 2000 anni fa il cuore non è solo la sede delle emozioni. Le emozioni, simbolicamente parlando, sarebbero più nei reni. Così come noi diciamo sento con il cuore, l'uomo antico direbbe sento con i miei reni. Perché? Beh, non lo so. Ma nel cuore, anche se può essere forte anche nei sentimenti, è soprattutto la sede della volontà. È la parte in cui discerniamo e scegliamo, non è tanto un sentimento, è un atto razionale, è dove risiede l'intelligenza, diciamo così, e la capacità di decidere. Quindi, da ciò di cui è pieno questo, da ciò di cui è pieno quell'interiore profondo che potremmo chiamare o chiamiamo cuore, o la nostra interiorità, le nostre emozioni, la nostra mentalità, di questo abbonderà la bocca. E per bocca intendiamo non solo ciò che diciamo, ma tutto ciò che esce all'esterno da noi, le parole, ovviamente, gli atteggiamenti, la posizione del corpo, le reazioni, tutto ciò che scaturisce dalle mie emozioni e dalla mia intelligenza o dalla mia mentalità, potremmo chiamarlo bocca. Quindi, da questa prospettiva, ciò che Gesù dice è che tutto ciò che c'è nelle tue emozioni e tutto ciò che c'è nella tua mentalità, tutto ciò in cui credi e il modo in cui vedi Dio, te stesso e gli altri, il mondo, tutto questo si manifesterà, ti sgorgherà, ti salterà fuori attraverso tutto, tutto il tuo essere, dai pori della pelle, dai movimenti del tuo corpo, dal modo in cui guardi, dalle parole che usi, dal tono della tua voce, dai tuoi atteggiamenti, dalle tue motivazioni, dalle tue intenzioni, lì si esprimerà tutto questo. Questo è ciò che dice Gesù quando afferma che dalla abbondanza del cuore o da ciò che trabocca dal cuore parla la tua bocca, questo è ciò che esprimi. E per capire cosa intende Gesù bisogna contestualizzare le sue parole. Siamo nel capitolo 12 del Vangelo di San Matteo. Invitiamo i telespettatori a leggere tutto il capitolo per poter comprendere. Io lo dirò molto rapidamente perché sarebbe troppo lungo leggerlo. Gesù viene affrontato, viene criticato dai farisei. I farisei, la parola fariseo significa separato. Perché separato? Perché questo gruppo religioso non era una setta, era una corrente, potremmo dire, di spiritualità nell'antico Israele. Nacque soprattutto a partire dal V secolo avanti Cristo, Lì iniziò a formarsi quando gli israeliti si resero conto di aver subito la deportazione a Babilonia perché non avevano rispettato la volontà di Dio. Allora nacque un movimento molto forte per tornare all'osservanza della volontà di Dio, rispettando l'alleanza. E durante la rivoluzione dei Maccabei, quando credo Giovanni Ircano cercò di introdurre culti pagani e i Maccabei si ribellarono, allora emerse una corrente molto rigorosa che si attiene scrupolosamente alla legge e alla volontà di Dio. È lì che nasce il fariseismo, per questo si parla di separati. Noi ci separiamo da quei culti pagani, ci separiamo perché osservando la legge noi siamo santi, siamo gli alleati, i figli.

0: di Dio. Quindi questo è il concetto di farisei.
1: Sepolcri imbiancati, disse.
0: Sì, ed è durissimo, perché quello che succede con loro, anche avendo una buona intenzione, diremmo, quale sarebbe l'intenzione profonda di un fariseo di buon cuore, diciamo, retto, come lo era Nicodemo, per esempio? Beh, mi rendo conto che purtroppo ho molti problemi significativi che in realtà non dovrei affatto avere, perché ho perso completamente la mia profonda comunione con Dio. È quello che dice Geremia, si sono separati da me, mi sono separato da te, quindi ho bisogno ancora una volta di tornare a te, di ritornare alla comunione con te. E questo il giudeo lo capiva come qualcosa che si faceva attraverso l'alleanza, il compimento dei comandamenti della legge. Nei comandamenti della legge, nei 10 comandamenti, c'era la volontà di Dio, quindi bisognava fare la volontà di Dio. Ma in questo sforzo di adempiere scrupolosamente la legge, accadde che i maestri ebrei interpretavano la legge, aggiungevano comandamenti, comandamenti che sono rimasti contenuti in quello che noi chiamiamo Pentateuco, che gli ebrei chiamano Torah. E così, nei 5 libri fondamentali, il Pentateuco o la Torah avevano già sviluppato ben 613 tra comandamenti e proibizioni importanti. Così, ciò che erano i 10 comandamenti del Sinai, che rappresentavano la volontà di Dio espressa lì e che bisognava comprendere per capire cosa volesse Dio e tornare alla comunione con Lui, si era disperso in una serie di norme, regole, proibizioni e comandamenti che regolavano completamente la vita dell'ebreo, arrivando persino al punto che alcuni comandamenti si contraddicevano tra loro. Per questo Gesù diceva: «Voi imponete agli altri il peso dell'osservanza della legge, quando nemmeno voi stessi la rispettate, perché se osservate un comandamento, ne trasgredite un altro, e se osservate l'altro, magari non ne rispettate un terzo». Quindi, in quella sorta di groviglio di comandamenti, non c'era modo di osservare la legge. Così, col tempo, tutti quei 613 comandamenti assumono lo stesso valore, la stessa importanza, e si comincia a perdere, come criticherà Gesù, il senso che l'obiettivo della legge o del comandamento è fare la volontà di Dio per entrare in comunione con Lui, per fare ciò che Egli desidera. Perché Dio non vuole che osserviamo un comandamento semplicemente per il comandamento in sé. Il comandamento si osserva per uno scopo, bisogna osservarlo per qualcosa. Così, col tempo, l'unica cosa che ha iniziato a contare è stata osservare la lettera, quella che si chiama la lettera della legge, il requisito, eliminando lo spirito profondo. Faccio solo un esempio di questo. E per questo, proprio in quel testo, Gesù dice ai farisei: «Voi non avete capito ciò che il Signore ha detto nell'Antico Testamento. Misericordia, voglio e non sacrifici». Un sacrificio che si compie senza misericordia non è gradito a Dio, perché ciò che Dio vuole è che il sacrificio sia solo un segno della misericordia che c'è nel cuore. Il quarto comandamento, che questo sì viene dal Sinai, onorerai tuo padre e tua madre, è fin dall'Antico Testamento. E parte dell'onore, fino ad oggi, è che i figli devono assistere con i loro beni i genitori anziani in caso di necessità. Quando i genitori hanno bisogno economicamente, quando non possono più lavorare perché sono malati, eccetera, l'onore dei figli implica aiutare materialmente i genitori. Bene, questo è lo spirito giusto. Vale a dire che il figlio corrisponde o ricambia la misura in cui può farlo con il padre, dal quale ha ricevuto tutto.
1: È il modo di onorare?
0: Sì, ma hanno trovato un modo per uscirne?
1: Beh, non lo dici dopo il taglio Clò?
0: Sì.
1: Gemma, bene, torniamo indietro. Non cambiare canale. Continuiamo.
2: Sono proprio qui alla tua porta e busso con insistenza. Ti prego, aprimi, lasciami entrare. Conosco profondamente il tuo vuoto interiore e desidero ardentemente riempirti.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono proprio qui, alla tua porta, e sto bussando con insistenza, con la speranza che tu mi apra. Ti prego, lasciami entrare nel tuo spazio, perché conosco profondamente il vuoto che senti dentro di te. Ti amo con tutto il mio cuore.
1: Grazie, molte grazie per essere ancora con noi qui su Maria Vision. Qui a El Corte, con quello che ci raccontano Arturo e Gema, la verità è che continuiamo a crescere. Ma continuiamo ad ascoltarli perché davvero questo è qualcosa su cui lavorare tutto il giorno, lavorarci anche altri giorni, pensare a come posso davvero riempire il mio cuore di grazia.
2: Sì.
3: E ci stava per raccontare come facevano a non rispettare la legge.
1: È vero.
2: Rispettavano la legge senza rispettare lo spirito della legge. Cioè rispettavano la legge senza fare la volontà di Dio.
1: Esatto.
2: Si chiama distorcere la legge, cioè privarla di ciò che Dio voleva, anche se la si rispetta materialmente. Il quarto comandamento, come dicevo, parla dell'onore, quel comando di onorare i genitori. E in caso di necessità, ancora oggi, il comandamento obbliga, potremmo dire, i figli a sostenere i genitori o aiutare i genitori in caso di necessità. Bene, allora, quando qualcuno non voleva, cioè voleva rispettare la legge, ma non voleva dare, perché è lì che diventa difficile, dare denaro, aiutare, crearono un'offerta al Tempio, la chiamarono Corban, era un'offerta. Quindi se un figlio aveva dei beni materiali, e quando vedeva che i suoi genitori erano in stato di necessità, prendeva i suoi beni materiali, andava al tempio e li consacrava come offerta, Corban. E quello che succedeva era che tutto ciò che veniva consacrato come Corban, come offerta, non poteva più essere riservato a nessun altro, non si poteva più dare a nessuno, perché era stato consacrato al tempio. E l'unico che poteva servirsi di quel bene consacrato era colui che lo aveva consacrato, il figlio. Allora il figlio lo prese e gli fu molto utile perché era molto pio, perché aveva fatto una grande offerta al tempio, ma poteva recuperarla per spenderla. Quindi questo era il modo di rispettare il comandamento, ma distorcerlo. Fino a tornare nella pratica al contrario. Cosum. Ecco proprio perché Gesù condannò questa mentalità ebraica, perché il fariseo era profondamente interessato all'adempimento della lettera in modo molto rigido, la parte letterale della legge, ma dimenticando completamente che la legge era un modo per fare la volontà di Dio, per avere misericordia. Ecco perché Gesù dice: non avete capito, perché nell'Antico Testamento è scritto così. Quindi il culto esteriore dovrebbe essere come il segno dei cambiamenti interiori che stanno avvenendo. Ma non era così, ed è per questo che Gesù insiste moltissimo. Nel fare una distinzione la fa costantemente, dice: l'albero lo riconoscerai dai frutti. Cioè, ciò che nasce dall'interno dell'albero lo riconoscerai dal frutto. È il frutto, perché dall'albero nascono molte cose, ad esempio le foglie. Allora Gesù una volta si trovò lungo la strada, era con i suoi discepoli e incontrò un fico. Forse poi vale la pena recuperare quel testo. E comincia a cercare attentamente dei fichi maturi e succosi sul fico. Allora Gesù inizia a cercare i fichi e non ci sono fichi, non c'è frutto. E allora maledice il fico, perché dice che il fico era verde, verde, verde, verde, aveva tantissime foglie, era un albero bellissimo, ma non aveva frutto. Allora lo maledice. E nel pomeriggio, quando tornano per la stessa strada, i discepoli vedono che quell'albero, che al mattino era bellissimo, pieno di foglie ma senza frutto, era completamente secco. E a cosa serve l'albero secco? A essere bruciato. Il falò. Esattamente quello che diceva Gesù. Quindi la comunione con Dio, il compimento della volontà di Dio, è che noi torniamo a quella comunione con Dio, che recuperiamo quella relazione di intimità affinché siamo capaci di vivere come Lui ci comanda, compiendo le opere che sarebbero i frutti, ciò che nasce da noi, i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni, secondo la volontà di Dio. Quindi sappiamo che sull'albero possono esserci delle foglie, ma ciò che conta per Gesù è il frutto. Per questo dice, dai frutti, cioè i frutti saranno il segno di ciò che abbonda nel cuore. Ecco che avremmo la connessione. Io lo saprò, e lo dice subito Gesù riguardo all'albero. Prima dice che l'albero si riconosce dai frutti, non dall'aspetto esteriore, non se è bello o se ha tante foglie verdi. Non basta fargli una foto, no. L'albero della vita cristiana si distinguerà se compaiono i frutti. Se non c'è frutto, l'albero è cattivo, anche se è bello, potrebbe essere quello, posso fare tante cose, azioni di ogni genere. Posso sembrare X o Y, ma se i frutti non compaiono, cioè se da me non germoglia alcun frutto buono, allora sono un albero cattivo. E questa parte è fondamentale, perché San Paolo dice già quali sono i frutti. In Galati 5:22, e li ho letti attentamente, amore, gioia profonda, pace interiore, pazienza duratura, affabilità e gentilezza, bontà d'animo, fedeltà incrollabile, mitezza e un saldo dominio di sé, ovvero il controllo dei propri impulsi. Questo è il profilo dei frutti che ci presenta la parola di Dio. Quindi è su questo che dobbiamo esaminarci. Perché io posso dire no, io sono un albero eccellente, vado a messa tutti i giorni, faccio la comunione, mi confesso ogni 8 giorni, recito il rosario in famiglia.
1: Frequento conferenze cattoliche.
2: Il che è fantastico e non dovremmo smettere di farlo. Ma è qui che entra in gioco l'acqua della grazia, affinché io possa riversarla. Se non rovescio, il mio contenitore è rotto. E come facciamo a sapere cosa c'è dentro? Sì, come faccio a saperlo? Che tipo di cristiano sono? Come potrei saperlo? E abbiamo una storia raccontata da Gemma che penso valga la pena condividere.
3: L'ho trovata per caso e mi è piaciuta molto, così ho pensato, beh, condividiamola, perché si adatta perfettamente. È un'esperienza di vita, si chiama l'arancia spremuta. Dice, mi stavo preparando per tenere una conferenza e ho deciso di portare un'arancia sul palco come spunto per la mia lezione. Ho iniziato una conversazione con un giovane brillante che era seduto in prima fila e gli ho detto, se spremessi questa arancia con tutta la forza che ho, cosa potrebbe uscirne? Lui mi guardò come se fossi un po' matto e disse, succo, ovviamente. Pensi che potrebbe uscirne del succo di mela? No, rise. E succo di pompelmo? Neanche. Allora, cosa ne uscirebbe? Succo d'arancia, ovviamente. Perché? Gli dissi. Perché quando spremo un'arancia esce succo d'arancia? Beh, è un'arancia e questo è ciò che c'è dentro. Annuì con la testa e gli dissi, giusto. Supponiamo che questa arancia non sia un'arancia, ma che sia tu e qualcuno ti stringe, ti mette sotto pressione e ti dice qualcosa che non ti piace, ti offende e allora da te escono rabbia, odio, amarezza e paura. Perché esce questo? La risposta che diede il giovane fu, perché è quello che c'è dentro di me? Questa è una delle grandi lezioni della vita. Cosa esce da te quando la vita ti mette sotto pressione? Quando qualcuno ti fa soffrire o quando qualcuno ti offende? Se dalla tua persona escono rabbia, dolore e paura, è perché è questo ciò che hai dentro di te.
1: Paura, dolore, rabbia.
2: Aggressività.
1: Aggressività. Dobbiamo fare un'altra pausa.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con il tuo spirito.
1: Carissimi, benvenuti nella grotta dell'Arcangelo Michele. Saluto in modo particolare Don Paolo insieme ai suoi pellegrini romani, Don Giovanni con i pellegrini palermitani, tutti voi qui presenti. Questo incontro sia per noi un incontro con il Signore attraverso San Michele Arcangelo. Io celebro questa Santa Messa in suffragio di Colomba e Ignazio.
0: Ora prepariamoci bene a celebrare questa Santa Messa. Entriamo alla presenza del Signore, dei Suoi angeli, di tutti i santi della Madonna. Chiediamo umilmente perdono per le mancanze e i peccati commessi, per essere pronti a questa celebrazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le infirme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza avere cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio, eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge, e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore, e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
2: Il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
1: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
2: Il Signore è

0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. Disse loro, andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. E si andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro, perché ve ne state qui il giorno senza far niente? Risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro, andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, che ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivavano i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo, questi ultimi ci hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse, amico, non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Eppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi saranno gli ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi, quanto è interessante questo racconto, la parabola che Gesù racconta. Gli operai che vengono in diverse ore della giornata e tutti ricevono la stessa paga. Come mai? Perché il Signore chiama ciascuno di noi a essere attivi nella sua vigna, non a essere passivi. Ecco, credere. Credere vuol dire impegnare la mia vita nella fede, nell'incontro, nella carità e così via. Ed ecco il motivo per cui veniamo qui. Veniamo all'incontro di Dio tramite San Michele, poi tramite Padre Pio e così via. Dio può sembrare, tra virgolette, ingiusto. Ma io la domanda che faccio a voi, la maggior parte siete genitori. Ma voi siete giusti come genitori? Sinceramente. Mai. Sapete perché? Perché voi guardate dove c'è bisogno e lì aiutate di più. Ovviamente cosa vi rispondono gli altri? Perché a quello hai dato tanto, a me hai dato poco. I genitori funzionano così. Vedono le necessità. Dio invece dona giustamente, dona pienamente. Allora il progetto di Dio è quello che l'uomo si salvi. E la salvezza arriva tramite il dono che lui fa della nostra vita. Questa è la prima parte e c'è anche la seconda parte, che è la nostra collaborazione. Dono e impegno, dono e collaborazione. Ed ecco, questi operai che vengono nella vigna poi si mettono a giudicare il Signore. Quante volte lo facciamo anche noi? Non vi ricordate Quante volte dicevo se Dio ci fosse, se Dio fosse buono, non avrebbe mai permesso certe cose. Dio è amore e nell'amore lascia l'uomo una certa libertà, lascia le sue creature la libertà e non la viola mai, non la toglie mai. Questa libertà tu la puoi usare per fare del bene, come la puoi usare per fare il contrario del bene? Esatto, il male. La tua libertà puoi usare così. Quando la usi per fare del bene, è come far fruttificare il talento che il Signore ci ha dato. E allora questo talento guadagna gli altri talenti. Quando lo usi per fare del male, assomigli un uomo che ha sotterrato il suo talento e poi non l'ha messo in funzione. Alla fine vi ricordate il giudizio del padrone? Servo malvagio, lo devi dare almeno alla banca, così avrei ritirato con il profitto. Ed ecco, siamo chiamati a collaborare con la grazia di Dio. E qui il Signore ci viene incontro con un personaggio speciale. E questo personaggio è l'Arcangelo Michele. È uno dei sette spiriti che stanno al cospetto di Dio. E è uno dei spiriti che è sempre pronto a eseguire gli ordini di Dio. Infatti il suo nome è Chi come Dio. Chi ama come Dio, chi perdona come Dio, chi dona come Dio e così via. Questo è il nome dell'Arcangelo Michele. E Dio ti invita a divenire da questo principe delle milizie celesti. Per quale motivo ti invita a venire? Perché tu attinga da questa grotta. Cosa attingi da questa grotta? La sua presenza. Pensa, ci sei entrato nella grotta? Tante volte anche io entro in questa grotta senza pensarci. Quando venne qui San Francesco, sai cosa ha fatto? Non si sentì neanche degno di entrare dentro, perché diceva che qui c'è una presenza che lo supera e io non sono degno di entrare dentro. Pregava la soglia della basilica e poi se ne andò. Quando venivano tanti santi, venivano per chiedere aiuto all'Arcangelo Michele, e l'Arcangelo degli ultimi tempi. Se noi prendiamo il libro dell'Apocalisse, è di più che parla dell'Arcangelo Michele, che parla della guerra e così via. Ecco, venendo qui sei invitato per diventare più forte, non più pauroso. La tua fede deve diventare la testimonianza. Però testimoniare non è che devi dire a tutti quanti, tu ti devi convertire, tu devi fare così, fare dei sapientoni. Questa non è la testimonianza. La vera testimonianza è il tuo stile di vita, è il mio stile di vita. Questa parla più forte. E chiediamo al Signore in questa celebrazione eucaristica, perché questo è il nostro lavoro nella vigna del Signore, sia quel lavoro che ci porta quella paga che alla fine è la salvezza delle anime.

0: Preghiera dei fedeli. In Cristo, oggetto delle sue eterne compiacenze, il Padre riconosce e ama anche noi, suoi figli adottivi. A Lui facciamo salire il grido della nostra preghiera. Diciamo insieme: donaci fede illuminata.
1: Donaci fede illuminata, Signore. Signore, il profeta Ezechiele ebbe una parola schietta e severa per gli stranieri e la sua gente, per il re e per il popolo. Dona anche a noi di testimoniarti con coraggiosa franchezza. Ti preghiamo.
0: Donaci fede illuminata.
1: Signore, hai promesso di diventare tu stesso il pastore del tuo popolo. Mantieni la tua promessa, perché i credenti siano segni vivi e fulgenti dalla tua presenza nel mondo. Ti preghiamo.
0: Donaci fede illuminata.
1: Per i laici impegnati nell'apostolato, perché operino nelle loro parrocchie come nella vigna del Signore e comunichino agli altri quella fede che hanno ricevuto in dono. Ti preghiamo.
0: Donaci fede illuminata.
1: Perché sull'esempio del padrone di cui parla il Vangelo, gli annunciatori della buona novella non si stanchino di invitare i fratelli ad aderire a Cristo e a impegnarsi per Dio e per il suo regno. Preghiamo.
0: Donaci fede illuminata.
1: Dio nostro Padre, unica fonte di grazia, che ha disposto che non ci mancasse il dono della fede e della speranza, conceda a Colomba Ignazio e a tutti i cari defunti la gioia piena del suo eterno amore. Preghiamo.
0: Donaci fede illuminata. O Dio di impareggiabile generosità, ai molti doni di cui hai voluto arricchirci, aggiungi quello della disponibilità e della perseveranza, perché nessuna vada perduta delle tue grazie e possiamo prestarti un servizio continuo e gioioso. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, del bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: In piedi. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: Veramente cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, Colomba, Ignazio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci a parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.
4: Pace.
5: Agnello di Dio che togli
3: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ora la mia pace.
0: È Ecco Gesù è l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soffrire la parola di Gesù.
0: Corpo e sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora recitiamo la preghiera per San Michele, in onore di San Michele, chiedendo a lui di difenderci nella lotta contro il demonio e di portarci, aiutarci ad andare in paradiso, a essere autentici cristiani, seguaci di Gesù. Invocazione a San Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Ora riceviamo la benedizione di Dio, che è estesa e applicata anche agli oggetti sacri che voi portate. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ci benedica, per intercessione di San Michele Arcangelo, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision in questo nostro momento di preghiera. E in questi momenti proprio di preghiera davanti al Santissimo Sacramento, davanti a Gesù sacramentato, ricordiamo sempre che la sua presenza è il frutto dell'amore che ha per tutti noi. E iniziamo la nostra adorazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Caro Gesù,

Gesù, oggi ti invoco in modo speciale. La maggior parte delle volte mi rivolgo a te per avere delle grazie. Oggi vorrei stare solo alla tua presenza, facendo sì che il mio cuore risponda al tuo amore. Grazie per il dono della libertà, Signore. Fa che io scelga sempre di seguirti, che io sia sempre consapevole delle tue vie, del tuo amore e della tua cura. Se così non fosse, Signore, illuminami sempre con il tuo Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen.

Nella consapevolezza della tua presenza, Signore, rivediamo il nostro passato. Fa, oh Signore Gesù, che ci guardiamo con onestà dentro ognuno di noi, come siamo stati e quello che abbiamo fatto, perché so che tu ami la verità nel cuore e ci accetti così come siamo. È improbabile, Signore, che un cuore e una mente chiusa possano mai sentire di ricevere il tuo amore. Aiutaci quindi, Signore, ad aprire i nostri cuori, a riconoscere i tuoi doni e ad usarli con saggezza e gratitudine. Vogliamo ringraziare te, Signore, per questa ora di adorazione eucaristica, di questo momento che trascorriamo da soli con te e per le parole che in questo momento stai sussurrando ognuno di noi. Ti vogliamo pregare per il nostro Papa Leone, affinché il suo regno come vicario di Cristo sia caratterizzato da un umile servizio al popolo di Dio. Preghiamo per il suo grido, mai più guerra. Preghiamo per i nostri vescovi, i sacerdoti, le suore, affinché possano annunciare in tutto il mondo la tua parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siamo insieme per stare con Gesù. Nostro Signore e Maestro, è un dono grande la fede, è un dono la sua presenza tra noi, è un dono la comunione che lui fa scaturire nei cuori capaci di ascolto e di preghiera sincera. Dove c'è Gesù, c'è Maria. La sua compagnia ci è necessaria, perché da lei impariamo tutto ciò che ci aiuta a vivere un'esistenza piena, generosa, attenta ai bisogni dei nostri fratelli e sorelle. A lei rinnoviamo il nostro amore di figli e vogliamo pregare per coloro che non la riconoscono come madre, che non la amano, per coloro che non sanno quello che fanno e non si comportano in maniera degna della vocazione che hanno ricevuto. Sia la nostra preghiera un di più di amore per Gesù e per Maria, con il desiderio di diventare cristiani credibili, testimoni gioiosi, luci che brillano della luce di Cristo anche nelle tenebre più oscure. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu sei santo, Signore. Solo Dio che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo, tu sei onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo e della terra. L'anima mia magnifica il Signore, è il mio spirito, esulta in Dio, mio Salvatore. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Il Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità. Tu sei sapienza. Tu
Tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei quiete. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Tu sei Gaudio e Letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia e temperanza, tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei protettore, tu sei custode e difensore, tu sei fortezza, tu sei rifugio. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile, Signore, Dio onnipotente, misericordioso, Salvatore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria ha fatto spazio nel suo corpo e soprattutto nel suo cuore alla presenza di Gesù. Lo ha accolto e amato. Con lui ha instaurato un dialogo profondo, fatto di silenzio, di sguardi, di adesione alla volontà del Padre. Impariamo da lei ad adorare il Figlio di Dio, il Santo, il nostro Salvatore. Chiediamo a Gesù di donarci la fede di Maria per dire sì alla volontà del Padre tutti i giorni della nostra vita. Donaci, oh Gesù, l'amore di tua madre, capace di accoglierti come Dio con noi. Donaci la sua speranza per rivolgere i nostri occhi verso il cielo, meta del nostro cammino. Donaci di pregare per chi non ha fede, speranza e carità, perché tu possa raggiungerli e convincerli con la tua presenza ricca di bontà, di amore e di misericordia. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica.

lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, davanti al nostro Signore Gesù, una presenza che arriva nelle nostre case. Per chi non potesse andare in chiesa, attraverso questo canale, il 255, siamo qui davanti a te, oh Gesù. Tu ci conosci, conosci i nostri cuori. Conosci di tutto quello che abbiamo bisogno e noi sappiamo che provvederai nei tuoi tempi e nei tuoi modi. E vogliamo affidare a te tutte le nostre intenzioni di preghiera, quelle che tu già sai, ma è un momento per pregare insieme. E chi lo vuole fare può chiamare al numero 075 81 36 35 e affidare una preghiera di ringraziamento, di lode al Signore. Noi come sempre iniziamo dalle vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate qui sul nostro numero di WhatsApp e le affidiamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo pregare per tutta la missione di evangelizzazione di Maria Visione, che è quella di portare la parola di Dio in ogni casa, in ogni parte del mondo. E preghiamo per il nostro fondatore, il signor Emilio, che con sua moglie hanno creato questa TV. Con la benedizione di Maria siamo qui presenti da tanti anni. Signore Gesù, inondaci sempre con il tuo Santo Spirito e affidiamo adesso le vostre intenzioni. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria, per tutta la sua famiglia. Prega per la guarigione dei suoi figli, dei suoi nipotini, per la conversione e liberazione di Michele, Davide, Mary, Giorgia, Michael, Vincenzo, i piccoli Leonardo, Grazia e Chiara, Francesco e Miriam. Grazie Gesù misericordioso, so che ci ascolterai. Preghiere per tutti gli ammalati e per noi di Maria Visione. Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per Elena da Torino, che ha bisogno di te, o Signore Gesù, e per intercessione di San Giuseppe, chiede protezione nel suo lavoro e per la sua famiglia. Francesca da Foggia chiede preghiere per la sua salute, per tutti gli esami clinici che deve fare. Signore Gesù, fa che sia tutto secondo la tua volontà. Rosa da Padova chiede preghiere per la sua salute, per la sua famiglia e per le sue sorelle. Giovanna dalla Sicilia mette in preghiera Sebastiano e ti prega per la sua conversione e liberazione. Preghiere per Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo. Preghiere per Renata, Nicolò e per tutte le persone care che porta nel suo cuore.
Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei, Giuseppe, e per la nonna Rosa. Maria da Ciampino, che affida Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate, soprattutto Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Lucia, dalla Sardegna, chiede preghiere per sua sorella Paola. Liberala, Signore Gesù, da ogni male. Don Carlo, da Ischia, ci chiede di pregare per Nicola, che è stato aggredito in Spagna. Adesso è in coma farmacologico e lotta per la vita. E facciamo una preghiera per tutti coloro che sono all'ospedale, che hanno gravi situazioni da combattere. Facciamo un Padre nostro per tutti loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per la famiglia di Andrea dal Banco.

nuziale. Preghiere per Giusi da Cianciana, che chiede protezione della nostra Mamma Celeste affinché allontani ogni scoraggiamento. Virginia da Carpi chiede preghiere per Biagio e Chiara, preghiere per i loro genitori che sono divorziati, preghiere per tutta la famiglia. Allontana, Signore Gesù, ogni male da questa famiglia. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per suo cugino Franco, per il cugino Giuseppe e per la cugina Rosanna, preghiere per sua zia Angela, che siano protetti da te. Sonia da Treviso chiede preghiere per lei, preghiere per il suo lavoro, per la sua depressione, per le sue figlie adolescenti. Metti la tua mano, Signore Gesù. Preghiere di guarigione per Luigi da Nola. Vincenza da Trapani chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per Davide e i suoi nipoti. Preghiere per tutti i carcerati, gli ammalati e per tutti i suoi nemici, per la loro conversione. Giusi dalla Calabria ti prega, Signore, salva la sua famiglia, il suo matrimonio. Giovanna da Mondello prega per la salute e per il lavoro di suo figlio. Marco chiede una preghiera per lui. Non sta molto bene. E noi ti preghiamo, Signore Gesù, per tutti coloro che sono ammalati. Metti la tua mano, guariscili. Deborah dalla Spezia chiede preghiere per un lavoro, per la serenità del cuore, per la sua famiglia. Stefano da Cannara chiede preghiere per lui e per Annunziata, preghiere per Lucia da Messina, che affida suo marito Mario al Signore Gesù. Patrizia da Modena chiede preghiere per Enrico, per la sua salute. Gina da Lodi chiede preghiere per suo cugino sacerdote, Don Ciprian, che è in coma. E chiediamo al Signore di avere misericordia e di aiutarlo a guarire. Giusi, in provincia di Taranto, chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per la piccola Francesca, le affida sotto il manto di Maria. E accogliamo la prima chiamata in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? Chiediamo alla persona di riprovare ancora, che non la riusciamo ad ascoltare. Preghiamo per tutti i giovani che sono lontani da Dio, che lo Spirito Santo li illumini a pregare Francesca da Messina. Flavia da Reggio Calabria chiede preghiere per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito. Preghiere per Carmela dalla Sardegna, per la sua famiglia, per la sua salute. Possa tu, Signore, ascoltare il mio grido. Carmela da Bronte chiede preghiere per lei e per tutta la sua famiglia. Carmela da Casalnuovo chiede preghiere per la sua famiglia. Federica, ti prega, oh Signore Gesù, guarisci il suo cuore, rinnova la sua vita, ad affidarla. E Rosalia da Matera, preghiere per suo figlio Giuseppe e suo marito Alessandro.

0: Alessandro. Accogliamo una preghiera in diretta, pronto?
1: Per mamma e figlio che soffrono, Ave o Maria,
0: piena di grazia,
1: il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: O Gesù,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie e buona giornata.
0: Grazie, Dio ti benedica. Continuiamo a pregare per tutte le vostre richieste. Vi ricordo il numero al quale potete chiamare e pregare in diretta con noi, è lo 075 81 36 35. Affidiamo Adriana da Milano, che prega e vuole che noi preghiamo per suo figlio Luca, per la sua famiglia, per la sua malattia. Signore Gesù, tu che puoi tutto, ascolta questa mamma. Preghiamo per Lina da Bologna, per la sua salute fisica e spirituale, e affida anche noi di Maria Vision alla protezione di Dio. Grazie Lina, e che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Rosalia da Matera, che ti prega per suo figlio Giuseppe e suo marito Alessandro. Carola, prega per Santina, per Enzo, per Salvatore. Preghiere per un sacerdote di nome Gilbert, vive in Africa, è ammalato. Che il Signore possa mettere la sua mano e guarirlo. Preghiere per sua figlia Lucia e per la sua famiglia. Alida da Vittoria chiede preghiere per la conversione di suo nipote e per tutti i giovani, e chiediamo l'intercessione di San Carlo Acutis. Maria da Lucca chiede preghiere per la conversione della sua famiglia. Gina da Politello affida sotto il manto di Maria la sua nipotina e tutti i bambini del mondo, affinché la Madonna li possa custodire e proteggere. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto. Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sono Maria Antonietta. Vi chiedo una preghiera per la mia figliola, perché sono tanti nervosi, molto, nella nostra famiglia. C'ho anche mia sorella che è nervosa, perché secondo me non è nella fede. Ecco, mia figlia, e che il Signore mi dia la forza di sopportare tutte queste cose, anche a me, anche mio marito, la conversione di mio marito, ecco, certo. di tutta la mia famiglia. Sono Maria Antonietta.
0: Maria Antonietta,
2: aiutatemi nella preghiera.
0: Noi ci rivolgiamo alla nostra Mamma Celeste, che prega per tutti noi con un Salve Regina, per questa conversione e pace nei cuori. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Ecco, grazie, che il Signore mi dia anche a me la forza di superare tutte queste cose, perché non ce la faccio più,
0: Il Signore metterà...
2: Sono malata anche io.
0: Immagino.
2: Molto malata.
0: Pregheremo per te.
2: Grazie.
0: Che Dio ti benedica e ti custodisca.
2: Grazie.
0: Santa giornata. Signore Gesù, tu sei la nostra forza, nel nostro amore, il nostro tutto. Con la tua presenza, Signore Gesù, in questo momento stai parlando ai nostri cuori, ci stai abbracciando, confortando, dando quella speranza, quella parola giusta che serve a ognuno di noi per andare avanti. Signore Gesù, in te confidiamo, perché sappiamo che tu ci ascolterai. Preghiamo ancora per Giordano da Civitanova, che affida a Deborah. Signore, aiutala a guarire dalla depressione. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Pace e bene.
3: Pace e bene a lei. Una preghiera perché vado al vice del dottore, un angelo di Dio.
0: Certamente. Angelo di Dio.
3: Angelo di Dio, che sei il mio custode. Lumine, custodisci, reggi, governa me, si fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Amen. E che l'angelo ti
3: protegga. Grazie, buon pomeriggio.
0: Santa giornata.
3: Altrettanto lei, grazie.
0: Grazie. Preghiamo anche per la nostra cara sorella Francesca da Cuneo, per un concorso pubblico che sta facendo, e l'affidiamo nelle mani di Dio, che tutto vada bene. Preghiamo per tutte le persone che in questo momento stanno facendo i concorsi, non hanno lavoro, che San Giuseppe aiuti tutti voi. Preghiamo per Federico da Perugia, per suo fratello, affinché trovi pace interiore, ed una compagna per formare una famiglia nella grazia di Dio. Preghiamo per Imma da Parma, per suo marito che ha una forte depressione, e per tutta la sua famiglia. Francesca da Perugia chiede preghiere per una famiglia appena formata e per una bambina che desiderano adottare. Signore Gesù, custodiscili. Preghiamo per Anna Maria da Frosinone, per la sua fede affinché il Signore la rafforzi, per tutti i suoi parenti e amici che si sono allontanati da Dio, per la conversione dei cuori. Grazie Gesù. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti già al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Io ringrazio sempre tutti voi che vi unite in preghiera davanti a Gesù, che avete dato a Lui nelle sue mani tutto ciò che portate nel suo cuore. Io prego per tutti voi con la mia umile preghiera. Faccio un Ave Maria per tutti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso ringraziamo e benediciamo il Signore. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e che Dio ci benedica tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

0: Buon pomeriggio amici, buon pomeriggio, benvenuti con noi in questa puntata di Catena d'Amore di lunedì. Spero che l'inizio di settimana è andata bene, che prosegua sempre nel migliore dei modi. Oggi siamo per aprire la settimana dedicata a Catena d'Amore, un po' da Trapani, un po' da Assisi, e insieme a me, come al solito, c'è la nostra
1: Giovanna, buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Come ha detto Antonella, siamo contenti di passare quest'oretta insieme a voi, che sappiamo che ci seguite abbastanza e a noi fa tanto, tanto piacere. E pure delle preghiere che arrivano a Maria Visionno, che sono numerosissime. Bene,
0: Allora Giovanna, noi,
1: di che
0: a
1: cosa?
0: noi è arrivato un bellissimo regalo, un bellissimo pensiero da parte del nostro caro Filippo,
1: Grazie
0: la
1: Filippo.
0: nostra Enrica di Lodi, è un
1: Facciamo.
0: ragazzo che conosce lei e quindi ci ha voluto mandare questi doni. Sono articoli, sono collane fatte a
1: Anche questa è
0: mano da
1: bella.
0: lui, bellissime, veramente è un bravo Filippo, veramente bravo e grazie del pensiero. E quindi guarda,
1: Guarda
0: sono
1: che bella questa qui è pure bella,
0: tutte cose fatte a
1: bellissima.
0: mano da lui. E quindi adesso noi ce li distribuiamo, ognuno
1: Certo.
0: li lascio qua in studio, quando verranno le altre colleghe. Si sceglieranno per colore la collana ma veramente, guarda, bravo, sono
1: Filippo,
0: fatte a uncinetto
1: Filippo,
0: proprio.
1: sei bravissimo, complimenti, fatti bene, anche questa è meravigliosa,
0: Bella,
1: questa
0: questa
1: qui,
0: è
1: questa è
0: bellissima,
1: bellissima Filippo,
0: bellissima,
1: troppo bella,
0: bellissima,
1: ma tutte
0: infatti.
1: sono belle, grazie e
0: Grazie tante,
1: complimenti.
0: complimenti anche per la manualità anche. Grazie a te
1: Veramente.
0: Filippo e grazie sempre per la nostra Enrica
1: Enrica
0: e dell'affetto che ci mostra
1: che ci
0: sempre.
1: mostra.
0: È
1: Bene, le
0: arrivato,
1: mettiamo
0: sono
1: qua
0: arrivata
1: adesso.
0: insomma con questo astuccio pure simpaticissimo con la paperella, insomma,
1: Bella, bella.
0: veramente grazie. Allora, iniziamo la nostra puntata e oggi dedicata agli sguardi.
1: Agli sguardi che sono importanti, i nostri
0: Esatto,
1: sguardi,
0: esatto.
1: lo sguardo nostro, Antonella, è lo sguardo pure gli occhi di Gesù, è bellissimo.
0: E infatti voglio iniziare la puntata con questa domanda. E anche con questo quesito, no? Guardare l'uomo del nostro tempo con occhi cristiani mariani. Voglio leggere questa catechesi bellissima che afferma che anche che diciamo che l'uomo del nostro tempo è fatto, bisogna soffermarsi sugli sguardi. Che cosa sono gli sguardi? Sono sottintese due negazioni che non basta descrivere chi sia e come sia mal ridotto l'uomo contemporaneo. Perché si evince dagli sguardi che vediamo in giro, dalle persone un po' smarrite, che vivono nell'incertezza. E allora, l'uomo contemporaneo è che la prima cosa da fare non è giudicare e condannare l'uomo contemporaneo, ma prima di inoltrarci a parlare dello sguardo cristiano, vogliamo dire che va avvertito che noi rischiamo di estraniarci l'uno dall'altro. Perché noi dobbiamo ri ricordarci che quell'uomo, quelle persone che incontriamo che hanno degli sguardi un po' spenti, no? Potrebbe essere ognuno di noi. Quindi il nostro tempo è un tempo molto difficile. E per quindi, che cosa ci suggerisce questo articolo? Primo, non avere paura, non sgomentatevi. E in riferimento al proprio tempo, che non ha bisogno di avere paura, ma essere oggettivi, critici, prudenti, pacati, benevoli, miti. La paura non vinta non fa indovinare la giusta distanza, la giusta visione, le giuste parole, il giusto giudizio, e perciò crea aggressività. Il proprio tempo non va aggredito mai. Giustificate il vostro sperare, dice San Pietro nella sua prima lettera, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza. Si tratta di ricercare incessantemente i motivi per credere e sperare e mostrarli testimonialmente, ricordando che l'Evangelo è sempre più grande dei discepoli che lo accolgono e lo diffondono. Dunque, ecco, il primo punto ci esorta a non smarrirci, perché la paura è una brutta bestia, no? Ci fa correre magari verso quella via sbagliata, verso il buio, verso le tenebre. E invece bisogna, nell'era contemporanea, guardare le cose con una giusta prospettiva. E riguardo la prospettiva, poi mi voglio allacciare anche ad una catechesi di Don Luigi Epicoco. E infatti nella sua catechesi, proprio che lui ci dà come riferimento un quadro, no? Diciamo, bisogna guardare, quando noi guardiamo il quadro, non bisogna guardarlo da vicino. Guardandolo da vicino si possono cogliere i colori, insomma, l'intensità della pittura, si possono vedere meglio delineate le linee delle pennellate. Però Don Luigi ovviamente ci esorta a ricordarci che un quadro va visto in lontananza, cioè bisogna recuperare quello sguardo d'insieme. Allora, vediamo un pochino cosa dice Don Luigi. Allora, questo esempio riportato dentro la nostra vita significa che se noi guardiamo solo quell'esperienza, se rimaniamo solo e sempre attaccati al nostro fare e al nostro vivere, a quello che ci capita, senza mai prendere la giusta distanza, senza mai recuperare quella visione d'insieme, a un certo punto ci dimentichiamo il senso della vita, ci dimentichiamo il contesto, ci dimentichiamo le visioni d'insieme di tutto. Ecco perché è necessaria la preghiera. Già solo per questo dovremmo chiederci se effettivamente siamo capaci di fare questo, di pregare. Dunque, ecco, lo sguardo contemporaneo deve essere uno sguardo intanto umile. Ecco, dobbiamo ricordarci lo sguardo anche di Gesù, che era uno sguardo umile, certo, accogliente, benevolo, era uno sguardo che ti dava sicurezza, la speranza.
1: Certo,
0: e quindi se noi, come dice Don Luigi, le cose vanno a vedere nella giusta prospettiva, senza ricordarci che che ognuno di noi può essere quella persona. Infatti, che sta attraversando un momento difficile.
1: Certo, ascoltando Andrea, io direi, prima di continuare, di mandare il primo video, perché così poi lo possiamo commentare.
0: Perfetto,
1: diciamo.
0: Anche che io sono d'accordo. Mi sono d'accordo.
1: Va bene, invitiamo a Rosario.
0: A dopo.

0: È possibile non considerare le persone nel modo giusto? Per Gesù valeva la pena salvare ogni vita con la sua, e per noi? Gesù ha insegnato ai suoi discepoli come vedere le persone con gli occhi del cielo, vedere gli altri non come sono, ma come possono diventare. Ha trattato tutti con dignità e rispetto, suscitando sorpresa negli uni e indignazione in altri. Osservando il modo in cui Gesù interagiva con la gente, possiamo imparare ad amare come Dio ama. L'eterna lezione che Gesù desiderava insegnare ai suoi discepoli e a ognuno di noi è semplicemente questa: chi riflette l'amore di Cristo vedrà ogni persona attraverso gli occhi della compassione divina. Dopo la risurrezione, Gesù spiegò chiaramente ai suoi da dove cominciare a portare la buona notizia della salvezza. Comincia là dove sei, mostra cura e compassione, come Gesù. Domandati: gli altri ti considerano premuroso, compassionevole? Vedono in te la pace o altri aspetti desiderabili per la loro vita? L'arte di condividere la fede in modo efficace è l'arte di costruire relazioni di aiuto positive. Gesù sapeva trattare con persone difficili, accettava gli altri a parole e a gesti, sapeva ascoltare con sensibilità le preoccupazioni, sollevare domande nell'altro, rivelare gradualmente le verità divine. Nel trattare con persone difficili, dimostrava accettazione con le parole e le azioni. Per Gesù, nessuno era fuori dalla portata del Vangelo. Con qualcuno può sembrare difficile relazionarsi, ma Dio può operare in ogni cuore. Gesù vide un raccolto abbondante laddove i discepoli videro solo opposizione. Intorno a noi le persone cercano l'eternità. La soluzione è pregare che Dio ti mandi nel suo raccolto. Cerca in Dio la volontà di condividere il Cristo che conosci e ami. Sarai sulla buona strada per il viaggio emozionante della vita. Perché non pregare? Signore, desidero collaborare alla tua missione, salvare le persone. Apri i miei occhi, che io possa vedere le strade che stai aprendo davanti a me. Insegnami a essere sensibile verso chi mi circonda. Aiutami a pronunciare parole di speranza e di incoraggiamento, a condividere amore e verità con chi incontro ogni giorno.
1: Bellissimo questo video, Antonella. Ecco, come prima ha detto Antonella, guardare l'altro con gli occhi di Gesù. E dal nostro sguardo si delinea tutto, no, anche quando noi incontriamo una persona che so che è ferita, che sta male, noi non abbiamo bisogno che l'altra persona parli, perché noi dagli occhi già capiamo il suo stato d'animo e capiamo dove si trova il suo cuore, dove sta il suo cuore. E parliamo di una terapia a caldo, diceva Maria Epicoco, che è un grande
2: sacerdote.
1: Don Luigi Maria Epicoco. Terapia a caldo, cioè abbiamo quattro atteggiamenti di questa terapia. La prima è un atto di fede, un atto di padronanza, un atto di abbandono e un atto di speranza. Quando una persona a noi ci ferisce, ci fa del male, ci dà fastidio, io devo reagire come? No, con la stessa cosa come fa l'altro, ma io devo reagire con un atto di fede, che è importante. Dobbiamo sapere immergerci in noi stessi e immergerci con gli occhi della fede, per vedere l'altro non con i miei occhi, che è molto difficile, perché noi guardiamo con i nostri occhi, magari dentro di noi avviene qualcosa che magari vogliamo ricambiare con la stessa moneta, ma noi non dobbiamo veramente rientrare in noi stessi, fare un atto di fede, compiere un atto di fede e vedere l'altro con gli occhi di Gesù. Magari questo possiamo chiederlo, questo dono, questa grazia, che non è facile da compiere. Come Dio mi guarda.

0: Quando io lo investidisco? Ecco, ci dobbiamo noi fare questa domanda. E quando noi non facciamo la volontà del Signore, quando noi pecchiamo, come ci guarda Dio, Antonella? Dio non ci guarda con occhi, ci
1: Io,
0: guarda con occhi di amore, con occhi di
1: con
0: amore,
1: a occhi di
0: di
1: misericordia,
0: misericordia,
1: se...
0: sì. E quindi come Dio mi guarda, ecco, con questi occhi. Quindi guardare, vedere e osservare. E Gesù stesso, carissimi fratelli e sorelle, parla di sguardo, quando parla degli occhi come specchio dell'anima. È bello questo, guardare
1: Sì, ma è
0: l'altro come
1: vero,
0: specchio
1: se...
0: dell'anima, ed è così. E dice, se lo sguardo è puro, tutto il resto è puro, che sono bello,
1: Bellissime
0: tutto il resto è puro.
1: queste.
0: Ed è vero, noi riconosciamo dallo sguardo, dagli occhi di una persona, come ho detto prima, dove sta il suo cuore. Come si trova in quel momento quella persona. E poi un'altra cosa volevo dire, prima che poi giustamente Antonella ci passiamo all'altro video che è un canto, perché non vogliamo rendere la puntata
1: Ma
0: pesante ma
1: noi stiamo
0: leggera,
1: dialogando con i nostri amici.
0: stiamo dialogando. Quindi che cosa stavo dicendo? Il linguaggio non verbale che arriva più forte del linguaggio verbale, il linguaggio non verbale. Ecco, nel senso sempre da quegli occhi che ci fanno capire tante cose, ci fanno capire.
1: A volte la parola non detta vale più di quella detta,
0: Brava,
1: ecco questo.
0: vero
1: Quindi
0: Antonella? Sì,
1: il
0: sì, sì,
1: discorso
0: sì.
1: bisogna non condannare, essere, ecco, non giudicare, però non è facile, Giovanna
0: Non è
1: mia, non è
0: facile, non
1: facile,
0: è
1: lo
0: facile,
1: sappiamo.
0: perché siamo, vabbè,
1: Infatti
0: siamo.
1: Don Luigi qua nella prima parte, che dove lui prende come esempio il quadro, no?
0: Qua è bello questo esempio,
1: Ognuno di noi
0: Antonella.
1: siamo dei quadri che
0: Vero.
1: non dobbiamo guardare solo il particolare, altrimenti non vediamo l'insieme di quella persona, del
0: Brava,
1: suo
0: sono d'accordo.
1: stato, non solo fisico, mentale, spirituale. Bisogna guardare, imparare a guardare, e lì la preghiera
0: La
1: aiuta,
0: preghiera,
1: infatti lui ci esorta a ritornare alla preghiera.
0: sì.
1: Che la preghiera sono anche passi del Vangelo, insomma, che ci insegnano, ci ricordano sempre le parole del Signore, per cui anche affrontare la vita di ogni giorno con più serenità, con uno sguardo più benevolo e uno sguardo anche di più compassionevole nei confronti del fratello o della sorella che
0: Vero. Bene.
1: abbiamo di fronte. Ma
0: Ok.
1: adesso godiamoci questo
0: Godiamoci e
1: bellissimo canto.
0: cantiamolo insieme.
1: Eh sì.

Abbiamo udito e conosciuto, e i nostri padri ci hanno raccontato. Non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore.

0: ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno.
1: Signore, la tua legge luce ai nostri occhi.
0: Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi.
1: Signore, la tua legge luce ai nostri occhi.
0: Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto. Scacciò davanti a loro le genti e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele.

0: mamma, che siamo brave. Allora, ritorniamo alla nostra catechesi.
1: Sì.
0: Allora, se, diciamo che per questa catechesi di Don Luigi, che ci esorta a recuperare la preghiera per riconquistare lo sguardo d'insieme. In effetti lui dice, se siamo capaci di scalare questa montagna della preghiera e rimparare a guardare le cose da una distanza diversa, da un punto di vista che ci viene donato, che non è più semplicemente quello che io penso, quello che io dico, quello che io provo, quello che mi è capitato, cioè più individualistico, no? Quello che io, mettiamo sempre io. Allora, quelle tante volte sono soltanto degli sgabelli su cui ci mettiamo in piedi a guardare le cose dall'alto in basso. Questo è quello che lui dice, quando noi ci mettiamo al primo posto. Ecco, pregare significa avere il coraggio di scendere dallo sgabello del secondo me e incominciare a guardare cose da un altro punto di vista. Quando Gesù si manifesta nella nostra vita, c'è un cambio radicale, una luce nuova, e la preghiera è incontrare Gesù, e nella preghiera Gesù riesce a manifestarsi, e per cui noi riusciamo a guardare le cose dalla sua prospettiva.
1: In maniera, certo, ecco. Come abbiamo detto prima, con gli occhi di Gesù, con l'amore che ha Gesù, certo, proprio in quella deve essere la nostra...
0: Ecco, noi questo riguardava, noi non dobbiamo neanche, guarda, proprio oggi una mia amica mi ha mandato il buongiorno con questa dicitura, che lo voglio rivolgere anche a tutti quanti voi, ecco, è un reminder, è un ricordarsi.
1: Sì.
0: Il maligno mette nel nostro cuore la presunzione di conoscere e ci fa dare per scontato noi stessi e l'altro, visti soprattutto nei limiti e nei difetti, di cui rassegnarsi o diffidare. Gesù invece ci libera da ogni malignità e promuove in ognuno l'immagine meravigliosa di Dio che siamo.
1: Antonella, mi veniva in mente, purtroppo il maligno come attaccava Gesù, perché noi abbiamo visto quante volte Gesù è stato tentato e lui riusciva a vincere il tutto, come con la preghiera. E la stessa cosa avviene ora, in questo periodo, siamo sempre attaccati dal maligno, ecco perché la preghiera è importante. Anche tutte queste guerre che stanno succedendo, e in passato pure, lì c'è sempre l'opera del maligno, purtroppo, del demonio, perché noi diciamo come mai tutte queste guerre, tutte queste mortalità... Perché è l'opera del maligno.
0: Ma infatti,
1: per questo dobbiamo intensificare di più la preghiera.
0: Esatto. Infatti, mentre tu parli, mi vengono tante cose,
1: sì,
0: che io nelle ricerche delle,
1: certo,
0: puntate, insomma, da preparare.
1: Sì.
0: C'è un video di un Angelus di Papa Francesco, dove lui proprio ci esorta a non parlare col maligno.
1: Certo,
0: non dovete parlare col maligno, perché
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è quello che lui vuole. Il dialogo col maligno apre le porte al maligno.
1: Bene,
0: neanche Gesù ha parlato col maligno.

0: Gesù.
1: Lui citava la Bibbia quando veniva tentato dal demonio, ma mai gli ha rivolto la parola.
0: Anche il Vangelo di ieri, Antonella, anche il Vangelo di ieri, che parlava proprio di questo. Quindi non ci dobbiamo mai fare tentare, neanche parlarci, neanche pensarci.
1: Neanche sentirlo, via.
0: Neanche sentirlo, ecco.
1: Allora, bene, io nel primo punto, sì, ecco, noi abbiamo, per quanto riguarda lo sguardo, come guardare l'uomo nel nostro tempo, con occhi cristiano-mariani, abbiamo nel primo punto visto la cosa importante è quella di non avere paura e quindi non giudicare, non condannare, ecco, perché ognuno di noi può essere l'altro. Il secondo punto è proprio praticare la mitezza con dolcezza e rispetto. Si richiede pertanto l'attenzione all'altro, il rispetto, la benevolenza, il cuore del cristianesimo e scoprire la misericordia di Dio, viverla e riviverla. Ecco, è un altro esempio dell'atteggiamento cristiano dinanzi all'uomo contemporaneo: comunicare speranza, incoraggiare a vivere.
0: Veramente. Poi volevo aggiungere a questo, Antonella, che Gesù cerca sempre un rapporto da persona a persona, e anche la Chiesa sottolinea con un documento di Paolo VI sull'evangelizzazione, ecco, questo è importante, che per evangelizzare si può adottare qualsiasi tecnica, noi lo sappiamo, sì, i media, i social media, certo, gli spettacoli, e Gesù ci parla di che cosa? Poi ci porta ad avere una relazione fra di noi, perché l'uomo è un essere fatto di relazione. Dio si è fatto carne, ha assunto a tutto ciò che è d'umano. Lui è voluto, da poco abbiamo vissuto il Santo Natale, e lui ha voluto proprio farsi umano. E Gesù che cosa faceva? Gesù curava la sua relazione con tutte le persone che incontrava lungo il suo cammino, e ha guardato che cosa? Proprio lui guardava negli occhi delle persone, ha dato ascolto alle loro richieste d'aiuto e si è fatto vicino ed ha toccato proprio con le sue mani le loro ferite. Ecco, e questo siamo un po', Antonella, chiamati noi, con questo esempio che ci ha dato Gesù, siamo pure noi chiamati a relazionarci, a incontrare l'altro, ad ascoltare, a guardarlo proprio come abbiamo detto con il tema di oggi, con lo sguardo di Gesù. Prego, Antonella.
1: Ecco, io riguardante la mitezza, ecco, quello che mi è venuto è l'umiltà,
0: sì, l'umiltà
1: che apre proprio gli occhi.
0: Certo.
1: Però vorrei introdurre quest'altra catechesi di Don Luigi dopo un altro video. A dopo.
2: Bene. Il Vangelo è una questione di sguardo. Si tratta di riconoscere che nell'uomo Gesù non solo Dio si lascia vedere come volto visibile, ma è Egli stesso colui che vede, e vede non in modo generico. I sensi umani di Gesù non sono solo gli strumenti terreni di cui Egli si è servito per evangelizzare, per rivelare il volto di Dio, ma sono in se stessi Vangelo di Dio. Rivelano, cioè, in modo pieno e definitivo, la tenera sensibilità di Dio. I sensi dell'uomo Gesù ci dicono anche le potenzialità alle quali i sensi umani possono e sono chiamati ad aprirsi per ritrovare la propria vocazione originaria, quella dell'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. Il Vangelo, la buona notizia, è dunque duplice. Dio ci ha guardati nell'uomo Gesù, e noi, a nostra volta, possiamo guardare come Lui, assumere il suo sguardo come nostro. E, poiché si tratta di uno sguardo che rivela Dio proprio a partire dalla sua piena umanità, esso è in grado di insegnare qualcosa a chiunque si riconosca partecipe dell'umano, sia egli credente o no.

0: Una buona notizia è un appello per tutti, per chiunque voglia lasciarsi attirare e interrogare da quello sguardo.
1: Allora, l'umiltà che apre gli occhi. Allora, Don Luigi ci parla di, di quello che dobbiamo mettere in gioco dentro la nostra vita, per discernere, per scegliere, per capire non la nostra testa e basta, ma tutta la nostra persona. E soprattutto nell'Eucaristia possiamo metterci, è lì che possiamo domandare come mendicanti, proprio queste sono le parole di Don Luigi. Mettendoci davanti all'Eucaristia come mendicanti, chiedere una cosa che può darci solo Lui, aprirci gli occhi, spalancare il nostro cuore alla comprensione delle cose. Chi vive così non ha bisogno che qualcuno gli spieghi le cose, perché il Signore lo introduce dentro. Ma ha bisogno di imparare l'umiltà, la fedeltà, la semplicità, ricordandosi delle parole di Maria nel Magnificat. Perché, se, ecco il discorso, guardare l'uomo nel nostro tempo con occhi cristiano-mariani. Ecco, ci rifacciamo a quello, a Maria nel suo Magnificat. Cosa dice Maria? Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. E quindi, ecco, se la tentazione entra nella nostra mente e arriva al nostro cuore, allora il cuore si ammala e allora noi, il cuore trasmette uno sguardo più annebbiato, per cui noi i nostri occhi non riescono a discernere, a scegliere. Qui invece Maria nel suo Magnificat, ecco, ricordiamocelo perché è
2: Bello
1: bellissimo,
2: questo
1: ha
2: passo, sì. I
1: disperso, vediamo,
2: superbi
1: i
2: nei
1: superbi
2: pensieri
1: nei pensieri del
2: del loro
1: loro
2: cuore.
1: cuore. Quindi i superbi li ha dispersi sia dalla testa che dal proprio cuore. E quindi è la nostra superbia che ci rende disperati, è la nostra superbia che spesse volte ci ha fatto perdere. Ed è vero, quando noi ci intestardiamo, non vogliamo chiedere scusa, pensiamo di avere ragione o induriamo il nostro cuore, allora ci perdiamo. Si perdono i rapporti, si perdono le famiglie, si perdono i figli. E allora dobbiamo tornare lì, mettendoci davanti a qualcuno che non si mette davanti a noi nella sua gloria, ma in un pezzo di pane. Dio non si mette davanti a noi nella sua gloria, perché Dio onnipotente potrebbe farlo. Invece Lui si fa umile in quel pezzo di pane, che l'Eucaristia, in un bambino fragile nella mangiatoia di Nazareth. Pensate a San Francesco, ecco, Don Luigi ci ricorda,
2: Sempre,
1: pensate
2: sì,
1: San
2: che lui è
1: Francesco.
2: stato proprio come, veramente se, come Gesù si è voluto fare per
1: Allora,
2: la
1: San
2: sua umiltà.
1: Francesco, per esempio, inventa il presepe, che non lo fa sicuramente per teatralizzare il Natale, cioè per fare una rappresentazione, ma per ricordarci che questo Dio, che è il Dio glorioso, ha lasciato la sua gloria per mettersi disarmato davanti a noi, per mettersi in balia la nostra libertà, per dire a ciascuno di noi: se tu non vieni qui, io non ti obbligo, se tu non perdi tempo con me, io non ti obbligo. In questa intesa lo sguardo si apre.
2: Infatti, Antonella, in questa intesa lo sguardo si apre.
1: Bellissima.
2: Ed è bello, certo che è bello. E la libertà, ecco, mi veniva in mente mentre Antonella le diceva queste del presepe di San Francesco, la libertà, perché Dio, carissimi fratelli e sorelle, ci lascia liberi. E a volte in giro si sente dire, ma come mai Dio permette la guerra, come mai Dio permette l'uccisione di tutti questi bambini, come mai Dio permette il male. Ma non è Dio che permette il male, Dio ci lascia liberi, siamo noi che sbagliamo la strada, perché Dio ci indica due vie, la via del bene e la via del male, quindi spetta a noi, deve stare a noi scegliere la via del bene,
1: esatto,
2: Antonella, perché il nostro, come hai detto tu, il nostro cuore pure si indurisce, i nostri occhi trasmettono, non trasmettono l'amore di Gesù, ma trasmettono non la pace.
1: Diventa come il mare, sì. Quando è arrabbiato,
2: quando
1: scuri.
2: Diventano scure, veramente, perché con noi quando siamo adirati, Antonella,
1: sì.
2: Come siamo? Dal
1: e
2: nostro
1: come?
2: Sguardo, almeno io non lo so, forse si capisce troppo, quando a volte arrivo, non lo so, in chiesa mi dicono, e cosa è Giovanna? Perché dal mio sguardo si capisce che sei, siamo...
1: Ecco, avere lo sguardo, perché questo è lo sguardo d'insieme anche.
2: Lo sguardo d'insieme.
1: Vedere, io ti conosco,
2: sì.
1: Me ne accorgo che hai qualcosa
2: mi dice,
1: e te lo
2: sai,
1: chiedo,
2: Giovanna,
1: perché
2: pure
1: così
2: io
1: ti vedo. Liberi.
2: appunto, è vero.
1: E niente, che dici? Andiamo a vedere lo sguardo di Cristo?
2: Lo sguardo di Cristo e poi ci rivediamo
1: poi Giovanna dopo. Ci delucida su altre cose. dopo.

0: Bellissimo questo canto, sì.
1: Rilassante.
0: Molto, Antonella. Antonella prima ci ha parlato dell'umiltà, e l'umiltà lo sappiamo quanto sia importante per ognuno di noi essere umili, accettare. Un altro punto che racchiude questo, lo sguardo di Gesù, che cos'è? Il pentimento, Antonella, il pentimento. Certo. Perché noi dobbiamo essere capaci di pentirci quando facciamo qualche cosa che non sta bene all'altro, che non sta bene a Gesù. Il pentimento. Il pentimento però deve avvenire come? Deve avvenire proprio, come ho detto prima, dentro di noi, il saperci chiedere come mai mi è successo questo, il pentirci. Il pentirci a che cosa ci porta? Ci porta alla confessione.
1: Sì.
0: Alla confessione, che è importante, e andarci a confessare quando subiamo dentro di noi un pentimento. Però che cosa? Gli ingredienti per una buona confessione è il desiderio profondo di incontrare l'amore. Ecco, quando noi ci confessiamo non dobbiamo pensare che Dio lì ci stia condannando.
1: No.
0: Perché a volte avviene questo, che abbiamo paura di aprire il nostro cuore al sacerdote, sì. Perché il sacerdote in quel momento rappresenta che cosa? Rappresenta Gesù. Uh-huh. E non dobbiamo avere paura, ecco, alla confessione, a dirci quello che noi riteniamo che non sia giusto.
1: Magari ci accorgiamo, no? Che un'azione ha ferito una persona o ha recato danno a una certa situazione,
0: sì.
1: Perché non è detta che il danno sia verso quella persona, ma ha creato un disagio generale.
0: E quindi
1: ecco,
0: nella confessione
1: ci pentiamo.
0: E
1: questo secondo me è lo Spirito Santo che agisce dentro di noi.
0: Sicuramente, infatti lo stavo per dire. Diciamo che lì, nella confessione, dobbiamo avere l'incontro di che cosa? L'incontro di un amore. Ecco, non l'incontro che Dio ci punisce. No, non dobbiamo pensare questo. Diciamo che ci fa capire, come per esempio le nostre cadute, parlando, perché nel pentimento, diciamo, quando ci pentiamo di fare una determinata cosa, dobbiamo pensare che il Signore è lì pronto a rialzarci, a offrirci la sua misericordia. È un po' come un bambino quando, che cosa fa? Deve imparare a camminare, cade tante volte, ma quelle cadute non sono prese come un'umiliazione, una cosa. Quelle cadute sono prese, faccio l'esempio del bambino, quelle cadute sono importanti per poi lui imparare a camminare. Ecco.
1: Certo.
0: E così è le nostre cose. Quando noi cadiamo nei peccati, perché purtroppo
1: sì.
0: Siamo umani, dobbiamo veramente farci un'autoanalisi,
1: sì.
0: e confessarci.
1: Anche perché, ecco, il Signore è sempre pronto con le braccia tese per prenderci e farci riprendere la strada recuperare.
0: Lo sai a volte cosa succede? Io quando parlo pure in prima persona, non
1: certo.
0: È perché
1: mm-hmm.
0: Io quando mi vado a confessare ci credo veramente che il Signore in quel momento è lì pronto a farmi rialzare. A volte noi, a secondo il peccato che facciamo, ci sembra che ci autocondanniamo noi stessi, invece il Signore
1: no, ci si libera.
0: E ci si libera, è un Dio di misericordia, è un Dio sempre pronto a...
1: Anche perché
0: lui ci ama.
1: Ricordiamoci che quando noi andiamo a confessarci, il maligno è lui che ci inculca di non andare a confessare, che abbiamo peccato e quindi il Signore, cioè è lui che ci porta a non entrare nel confessionale. Quando noi invece, grazie alla preghiera, per questo
0: la preghiera
1: Don Luigi dice
0: la prima,
1: pregare.
0: La prima.
1: E l'Eucaristia, ecco.

0: E questo ci aiuta a guardare anche la confessione in maniera diversa, non avere paura di entrare nel confessionale ed incontrarci con il Signore.
1: E un'altra cosa, Antonella, il perdono collega, che cosa collega? L'amore alla speranza.
0: Sì.
1: Proprio è una cosa, il perdono collega l'amore alla speranza, questa la speranza che non deve mai essere meno. E quindi... E il sacerdote in quel momento, Antonella, ci guarda come? Non è che lui ci guarda con gli occhi di Dio.
0: Certo.
1: Ci ascolta con le orecchie di Dio. Ed è bello questo, quando una si sente...
0: Anzi, diciamo che le parole sono le parole del Vangelo, cioè certo, non sono parole personali, e lui rievoca il Vangelo, ecco, perché la nostra il Signore ci parla attraverso il Vangelo, e quindi è parola di vita eterna.
1: Quindi è proprio... il pentimento. Però, Antonella, prima di parlare dell'altro...
0: Sì, andiamo avanti con anche una catechesi di Don Angelo Comastri, che è un cardinale che io adoro, anche perché è molto chiaro e molto esplicito il cardinale, quindi ci vediamo fra qualche minuto.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Molti hanno gli occhi buoni e sanissimi, eppure non vedono le cose essenziali, quelle che danno senso alla vita. Perché? Perché hanno il cuore cattivo, il cuore torbido. E quando il cuore è torbido, vede tutto deformato. Papa Giovanni XXIII non si stancava di ricordarlo. Pensate, la sera del 28 ottobre 1958, quando si affacciò alla loggia della facciata della Basilica di San Pietro, disse sottovoce: «Gesù, io sono niente». Lo sentirono quelli che stavano accanto. «Gesù, io sono niente, aiutami». E nel pomeriggio del 25 dicembre 1958, primo Natale da Papa, volle visitare i bambini malati dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Quando entrò nella corsia, i bambini scesero dai letti e gli corsero incontro, ma il Papa notò che un bambino era rimasto nel suo lettino. Il Papa si avvicinò e gli chiese: «Come ti chiami?» Il bambino rispose: «Mi chiamo Carmine, ma sono cieco e io non ti vedo». Il Papa lo accarezzò e gli disse: «Carmine, siamo tutti un po' ciechi, e la bontà che ci dà la vista, io vedo che tu sei buono, tu ci vedi meglio degli altri». Che saggezza, che verità! A Lourdes, nello stradello che scende dalla Basilica Superiore alla Grotta, c'è un monumento che raffigura un cieco in ginocchio, con gli occhi aperti, ma senza pupille. Alla base del monumento c'è scritto: «Ritrovare la fede è più che ritrovare la vista». Ed è vero. Queste parole le ha fatte scrivere una donna che a Lourdes ha ritrovato la fede e ha capito quanto fosse cieca prima di credere. Nel 1980, sempre a Lourdes, ho conosciuto un cieco di nome Pietro. Era di Viareggio. Lo scoppio di una mina gli portò via una mano e l'aveva privato anche della vista, per sempre. Eppure la serenità di quest'uomo non si ritrova in tante persone che sono sane e vedenti. Egli è arrivato a dirmi: «Padre, preghi per i miei figli, perché credono poco, sono ciechi. Sì, io non vedo con gli occhi, ma vedo quello che più conta e ringrazio Dio». L'atteggiamento di quest'uomo ci illumina sulla cecità più grave che esista, la cecità di coloro che non vedono il Signore e non sanno leggere il libro della vita. Sor Carla Colombo, missionaria in Uganda tra i lebrosi, mi ha raccontato questa incantevole testimonianza. Nel lebrosario ha conosciuto un cristiano di nome Giacinto, deturpato dalla lebbra nelle mani nei piedi.

0: più reso cieco dal male. Ebbene, quando la suora gli parla del paradiso, me l'ha raccontato lei, il volto del cieco diventa raggiante, luminoso, e una volta le disse: suora, io credo nel paradiso, e la prima persona che rivedrò quando si apriranno i miei occhi sarà Gesù. Questa è fede, questa è la fede che fa vedere, questa è la fede che insegna il Vangelo. Ed ecco il racconto riferito dall'Evangelista Marco. Un uomo di nome Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Bartimeo era uno dei tanti disgraziati di questo mondo. Bartimeo è anche uno che rappresenta tutte le disgrazie della vita umana e soprattutto rappresenta la condizione di ogni uomo. Chi siamo noi? Siamo tutti poveri mendicanti che cerchiamo, che aspettiamo. Ma che cosa aspettiamo? Spesso neppure lo sappiamo, però tutti aspettiamo un domani più bello, un futuro migliore, un'occasione straordinaria, ma senza sapere neanche cosa sia questa occasione. L'uomo è stato creato così, affinché si accorga di essere povero. Ma povero di che? Continua il Vangelo. Sentendo che era Gesù Nazareno che stava passando, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Questo cieco ha individuato la sua povertà e ha avuto la forza di gridarla per trasformarla in preghiera. È tanto difficile riconoscere di essere poveri, è tanto difficile riconoscere di essere bisognosi della vita che solo Dio può dare, è tanto difficile accostarsi a Dio con umiltà. Il cieco di Gerico ci è riuscito, eppur non avendo niente è diventato l'uomo più ricco del mondo, l'uomo che ha ritrovato Dio. Notate che il cieco inizialmente non chiede nulla, soltanto si affida a Gesù che passa, si consegna alla sua pietà, perché ha riconosciuto in Gesù una bontà che merita tutta la sua fede. Vengono in mente le parole di Elisabetta alla Madonna: beata te perché hai creduto. Noi possiamo aggiungere: beato te, cieco di Gerico, perché hai creduto. Ed ecco la reazione della gente davanti alla fede del cieco. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Succede spesso così. Quando uno decide di vivere veramente la fede, gli altri lo deridono. Quando Francesco d'Assisi decise di farsi povero, tutti lo ritennero un esaltato e un pazzo, ma i pazzi erano loro. Quando Vincenzo De Paoli si consacrò agli ultimi della società, tutti all'inizio lo guardarono con diffidenza. Addirittura quando San Giovanni Bosco cominciò a raccogliere i giovani sbandati di Torino, tentarono di rinchiuderlo in manicomio. Addirittura gli mandarono una carrozza a prenderlo. Così è accaduto ai santi. Così accade ogni volta che facciamo una scelta vera per il Signore.
1: Guardare, Antonella, e non vedere l'indifferenza.
2: Stavamo dicendo questo con Antonella: l'indifferenza che è una brutta cosa.
1: Oggigiorno
2: purtroppo ci si ricade sempre con questa indifferenza. Quindi una guarda, ma è lo stesso che non ho,
1: si va avanti, si va avanti,
2: pensiamo a noi stessi e dell'altro non mi interessa niente.
1: Si fa finta di non vedere, magari sì. Ci porta a fatica, magari ci porta a perdere tempo. E magari ci porta, ecco, a non dover lavorare, fare sforzi in più,
2: quindi
1: viviamo la nostra vita nell'indifferenza e facciamo finta che quello intorno a noi non ci riguarda.
2: Non ci riguarda. Invece, Antonella, prima di che siamo giunti quasi insomma
1: alla fine
2: della trasmissione, abbiamo toccato tutti i punti con Antonella: l'umiltà, il pentimento,
1: La missione,
2: Antonella, proprio la missione. E noi siamo chiamati a essere missionari, La Chiesa, per essere pienamente se stessa, deve sempre essere missionare.

missionaria. Ed è alla Chiesa che Gesù Cristo ha affidato la missione di evangelizzare. E la Chiesa a sua volta che cosa fa? Manda i missionari, manda i missionari. E in questo caso noi non dobbiamo pensare.

0: Invece noi dobbiamo essere proprio testimoni del Vangelo.
1: Ma
0: Prima parlavamo
1: comunque,
0: del Vangelo.
1: secondo me è anche un concetto sbagliato di missione, di dire io non sono capace. Noi possiamo essere missionari anche nel nostro comportamento, nel nostro guardare il prossimo, nel curarci delle creature che vivono fra di noi, dei bisognosi, del creato. Ecco, è il nostro comportamento anche. Dobbiamo, ecco, prendere cura significa anche guardare le esigenze e le necessità di tutto ciò che ci
0: Lo
1: circonda.
0: sai cosa dice pure cosa dice il Vangelo? Guai a me se non annunciassi il Vangelo. C'è pure un canto meraviglioso su queste parole. Guai a me se non annunciassi il Vangelo. Quindi siamo chiamati a essere portatori di Cristo, perché se siamo cristiani dobbiamo fare conoscere Cristo agli altri. A volte noi diciamo, ma sì, Gesù lo conoscono tutti. Eppure non è così. Purtroppo tante persone magari si aspettano una parola. Uno sguardo, ecco, la trasmissione è
1: Anche un
0: fatta solo
1: abbraccio,
0: un abbraccio, un sorriso, ed è così. Antonella,
1: Adesso
0: siamo
1: siamo quasi, però
0: quasi
1: c'è una chicca di Don Cosimo che
0: bellissima.
1: mi fa piacere farvelo vedere. A dopo, a pochissimi secondi.
2: Gesù Cristo non è un programma da seguire, ma sono occhi che hanno guardato con amore altri occhi. Gesù non ha fatto distinzione con nessuno, ha amato tutti allo stesso modo, a tutti ha dato la stessa possibilità. Ogni volta che il suo sguardo incrociava lo sguardo di un'altra persona, gli faceva comprendere che era amata quella persona. Allora anche noi dobbiamo cercare di vedere con gli occhi di Dio.
1: Ecco, guardare con gli
0: Questo
1: occhi
0: è il
1: di
0: messaggio,
1: Dio.
0: diciamo, come abbiamo aperto, così finiamo
1: Accogliere,
0: la nostra. Allora,
1: accogliere.
0: Antonella, aspetta, prima di chiudere la
1: Sì, io ho
0: trasmissione,
1: scelto la mia collana.
0: Filippo, io ho scelto questa che mi piace tantissimo, guarda.
1: È molto
0: Antonella ha
1: bella.
0: scelto. Ora poi
1: Le
0: le altre,
1: altre.
0: noi siamo stati le prime, quindi abbiamo avuto la facoltà di scegliere. Le
1: Ma anche
0: altre
1: gli altri,
0: vediamo,
1: ci sono tante
0: ci sono altre
1: altre
0: cose.
1: belle, anche
0: E
1: colorate,
0: ancora
1: quindi.
0: grazie Filippo, grazie di
1: Se
0: questo bel
1: grazie a
0: dono.
1: Enrica, grazie a
0: Sì,
1: Filippo.
0: grazie Enrica pure.
1: E grazie anche a
0: Allora.
1: tutti quanti voi che ci seguite sempre con piacere e anche
0: Antonella,
1: devozione.
0: prima di chiudere mandiamo il
1: Sì,
0: canto e poi chiudiamo, che dici?
1: non lo
0: Lo
1: so.
0: so.
1: Io direi di salutare perché il
0: Non,
1: canto
0: dice dopo alla fine.
1: sì,
0: Allora,
1: amici.
0: però invitiamo i nostri carissimi amici, fratelli e sorelle di continuare a stare sempre con noi su questa rete Maria Visionno, perché dopo seguirà l'adorazione davanti al Santissimo. Bene, e passiamo con i saluti, grazie per essere stati insieme a noi e vediamo appuntamento al prossimo
1: A
0: lunedì.
1: lunedì.
0: E un abbraccio e un bacione a tutti.
1: Ciao a tutti e stateci bene, vi raccomando, pregate anche per
0: È
1: noi.
0: vero.

0: Mi fermo proprio qui alla tua porta e busso con delicatezza. Aprimi, ti prego, lasciami entrare. Conosco profondamente il tuo vuoto interiore. Ti amo davvero?
1: Riempire.
2: Torneremo da voi.
3: Grazie mille. Beh, il mio tempo vola.
2: Sì.
3: Prima, quando erano 10, volavano.
1: Ah, no.
3: Quanto dura il workshop?
4: 3 giorni mi ha lasciato...
3: volare.
2: No?
4: Tom...
3: era ancora uno.
1: Solo un po'.
4: Sì, sì, sì. Ce lo raccontano le persone che partecipano al corso, al workshop del bambino interiore. L'ultimo mi dice quanto velocemente. Molto veloce. Non voglio più andarmene. Vai, ma devi tornare. Sì, naturalmente.
3: E allora che ti piacciono le cose, non è vero? Quando...
4: ha...
5: senso.
3: Quando ha senso non ti annoi. No. C'è stato persino un giorno in cui eravamo ancora lì alle 22.
4: Sì.
3: Noi eravamo...
5: lavorando.
3: E non ti stanchi. E con grande desiderio. Sì, sì. Molto bene, Arturo. Bene, allora restiamo.
5: Cosa esce da te quando la vita ti schiaccia? Penso che dovremmo riprendere quella parte. Quando qualcuno ti ferisce o ti offende, cosa succede? Se dalla tua interiorità escono rabbia, dolore e paura, è perché è questo ciò che hai dentro di te.
3: È vero? Sta succedendo. Che grande verità!
5: Famiglia cosa?
3: Esce da noi quando la vita ti mette alla prova.
4: Guarda, e dicevamo, come facciamo a sapere che tipo di frutto esce per capire che tipo di albero siamo? Se siamo alberi molto buoni, buoni, mediocri, cattivi, un po' cattivelli, cattivissimi. Ebbene, è il frutto. È il frutto. E quale frutto? E credo che l'esempio, il grande valore dell'esempio dell'arancia spremuta, sia che per far uscire ciò che c'è all'interno dell'arancia bisogna esercitare pressione. E quello che ho visto molto spesso è che il modo per sapere cosa c'è davvero nel profondo di un cuore è quando quel cuore

0: subisce una pressione dall'esterno. Quando ci sono delle cose che lo mettono sotto una forte pressione, come problemi economici, familiari, problemi coniugali, conflitti, perdite significative, eccetera. Quando c'è pressione, quando qualcosa o molte cose ti mettono sotto pressione, verrà spremuto il succo. Perché non c'è modo di spremere un'arancia senza che ne esca il succo. Cioè, uscirà fuori. Quindi se è un'arancia, uscirà succo d'arancia. E se spremiamo un ananas, uscirà succo d'ananas. O se spremiamo un pompelmo, uscirà succo di pompelmo. Quello che c'è dentro, sotto pressione, verrà fuori. Quindi quello che dobbiamo controllare costantemente è cosa emerge dal nostro interno quando ci troviamo in una situazione di pressione. Vi farò un esempio. E dicevo, è molto importante rimanere connessi, ad esempio, ai sacramenti, alla preghiera, ai ritiri, eccetera. E bisogna approfittarne, bisogna essere costantemente in quella connessione. Ma come faccio a sapere che ciò che ho ricevuto, ad esempio in un ritiro, farà davvero sì che trabocchino da me i frutti dello Spirito? Bene, quando dicevamo, quando usciamo dal ritiro, forse durante il ritiro c'è poca pressione. Se siamo tutti a cantare, ascoltiamo conferenze, prendiamo appunti e gustiamo la parola di Dio, non c'è pressione. Ma se esco da lì e arrivo a casa mia,
1: una macchina, una signora che guida una macchina.
0: Esatto.
1: Sei uscito con tutta l'aureola e poi la signora nella sua macchina ti ha incrociato e hai iniziato a mostrare le tue corna, la rabbia.
0: Andare. Qual è il succo?
1: Esatto.
0: Che succo esce? È il succo saporito della pazienza, della comprensione, della tolleranza. Dimentica, magari c'è un ingorgo terribile perché qualcuno ha fatto una sciocchezza al volante e si è distratto. Quello che vuoi. L'uomo esce fuori? Questa è la domanda. In quei momenti in cui c'è pressione, è proprio lì che dobbiamo esaminare il nostro cuore, non quello che ha fatto l'altro. L'altro è semplicemente lo spremiagrumi. L'altro è uno strumento, è come lo spremiagrumi dove mettiamo l'arancia e poi la schiacciamo. Per questo dice il Siracide al capitolo 2, figlio, se ti prepari a servire il Signore, prepara la tua anima alla prova. Perché quelli che Dio ama, quelli che gli sono cari, Dio li mette alla prova nel crogiolo dell'umiliazione, detto con il linguaggio che abbiamo appena usato. Dio li mette alla prova nello spremiagrumi della vita. Ogni pressione farà uscire del succo. Ognuno esamini che succo.
1: Andiamo.
0: Perché se il succo è cattivo, deve lavorare dentro di sé, restaurare il proprio bambino interiore, fare tutto il necessario per reintegrarsi e affinché la grazia di Dio, il succo di Dio, dell'amore, della gioia, della pace, eccetera, si riversi.
2: Guarda, c'è qualcosa che vorrei aggiungere. Quello che esce da te, ciò che hai dentro e ciò che c'è dentro, dipende solo da te. È una tua decisione, è una tua scelta. Quando qualcuno ti mette sotto pressione, ti stringe e viene fuori amore, è perché è questo che hai permesso che ci fosse dentro di te. E mi veniva in mente l'immagine di Viktor Frankl nei campi di concentramento, che diceva che nessuno può toglierci la libertà di decidere come affrontare quell'aggressione che stiamo ricevendo, cioè di decidere come affrontare quella situazione. Quindi credo che qui ci sia qualcosa di molto importante che fa parte della nostra natura umana, la capacità di scegliere. Qualcuno mi sta attaccando, ma posso decidere dentro di me. Se ho coltivato quella capacità di rispondere con amore, posso decidere di amare, perdonare, capire e non andarmene a causa di una situazione primaria di urla. E
0: guarda, penso che ciò che Gemma sta dicendo adesso sia fondamentale, perché dice che ciò che hai coltivato con cura dentro di te germoglierà. E bisogna ricordare che nella parabola del seminatore ci sono molti tipi diversi di terreno, e anche dentro di noi. Quindi devo essermi occupato di togliere tutte le pietre, tutte le spine, tutta la durezza. Questo è guarire il bambino interiore, questo è restaurare l'interiorità. Devo togliere qualsiasi ostacolo affinché il seme che Dio sparge ogni giorno su di me possa essere lavorato con impegno, eliminando gli ostacoli del mio io interiore, ferito, sofferente, addolorato, fino a guarire. E in questo modo potermi occupare di coltivare i semi che portano frutto. Quindi qui avremmo di nuovo la chiave. Bisogna fare un lavoro interiore costante. Tu durante la pausa dicevi, allora è un lavoro che dura tutta la vita? Sì, è un lavoro che dura tutta la vita. Per tutta la vita dobbiamo continuare a togliere le pietre, come dice la parabola del seminario.

0: creatore, a strappare le spine che spuntano nel nostro terreno interiore, nel nostro cuore. Dobbiamo ammorbidire il cammino, il terreno indurito. Dobbiamo aggiungere buona terra. Dobbiamo mettere il fertilizzante affinché possiamo ricevere la parola di Dio con gioia. E possiamo non solo con gioia, ma anche con un lavoro responsabile, con un impegno intenso, costante, permanente, con sforzo ogni giorno della vita, affinché i buoni frutti possano apparire.
1: Gemma, dobbiamo salutarci!
2: Che il frutto della gioia e della pace sia proprio ciò che trabocca dal nostro cuore. Io credo che il mondo abbia bisogno, le famiglie, i figli, il marito, la moglie, i nonni hanno bisogno di un ambiente di pace e di gioia. È proprio così.
0: Arturo, io credo che questo mondo, proprio come diceva Gesù, potrà vedere la presenza del Signore se noi diventiamo veramente frutti della parola di Dio, questi frutti di amore, gioia, pace, eccetera, eccetera, che Dio vuole che siamo in mezzo alle nostre attività quotidiane.
3: Mi congedo semplicemente dicendo al pubblico questa invocazione, questa giaculatoria che ci piace molto e che si adatta perfettamente al programma. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Alla prossima, non cambiate canale.
4: Apriti completamente a me, lasciami entrare profondamente nel tuo essere, perché io conosco ogni sfumatura del tuo vuoto interiore e desidero ardentemente riempirti con la mia presenza. Prenderò volentieri il tuo peso sulle mie spalle forti, ti allevierò da ogni fardello che ti opprime. Tutti i tuoi dolori più profondi e la tua angoscia più lacerante li prenderò su di me, li farò miei per liberarti. Ti prego, guardami con fiducia, confida pienamente nel mio cuore aperto e sincero, che è qui per essere il tuo rifugio e il tuo sostegno oggi e per sempre. Anche se il peccato che ti affligge è grande e sembra insormontabile, io lo consumerò completamente, lo annienterò senza lasciare traccia. Sì, lo consumerò fino all'ultima fibra, metterò un cuore puro, nuovo e immacolato dentro di te e ti rinnoverò completamente, trasformandoti in una nuova creatura piena di speranza e di pace. Ti amo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E benvenuti carissimi telespettatori, fratelli e sorelle di Maria Vision. Sono Sabina e sono in compagnia anche questa sera di Roberta e Paolo, che oramai voi conoscete, sono i nostri performance, i nostri musicisti, i nostri talenti che noi sfruttiamo. Ne approfittiamo per poter avere la magnifica voce di Roberta con la maestria della chitarra di Paolo. Per cosa? Per voi. 071 7501 707, chiamate per chiedere la vostra canzone, quello che desiderate, che riascoltare, che avete nel cuore, che vi ha particolarmente colpito durante un momento particolare della vostra vita. Parliamo di canzoni, canti liturgici o comunque religiosi che conoscono i nostri musicisti e che vi possono quindi riproporre live. Live music, Roberta.
1: Live music. Yes.
0: Loro sono bravissimi perché hanno una prontezza sia di spirito sia musicale nell'affrontare qualsiasi tipo di richiesta nell'immenso repertorio che hanno, però lo fanno e magari se qualcuno non la conoscono poi la preparano per la prossima volta. E allora andiamo subito al dunque, ci sono state già delle richieste. Prima di passare a quelle della scorsa volta che non sono state potute seguire per questioni di tempo o perché non si conoscevano, andiamo a cantare, perché la vogliamo dedicare noi a Gabi, una canzone bellissima del repertorio francescano che si intitola Laudato Si, o mio Signore, perché vogliamo aprire questa trasmissione nella gioia della lode a Dio.

0: fatto la seconda voce.
1: Che bello, Gabi, questa è dedicata a te, alla tua bellissima mamma e a tutta la tua splendida famiglia. E abbiamo iniziato con un canto di lode, perché la gioia di avere il Signore nel cuore bisogna sempre ricordarla, testimoniarla, viverla in una sola parola. E allora iniziare con una lode è, credo, il canto migliore e il modo migliore per trasmettere nelle vostre case la gioia dei nostri cuori. Una gioia che non è fittizia, perché considerate che ciascuno di noi porta le proprie croci, le proprie malinconie, le proprie mancanze, qualcosa che sempre non va, che vorremmo, che non si realizza, che c'è ma non è come dovrebbe essere, tutto quello che vogliamo. Però il Signore è sempre con noi e nei nostri cuori, e questa è la forza della nostra fede, la certezza della nostra fede.
0: Già. Brava, brava.
1: E allora vogliamo lodare, anche per intercessione della Vergine Maria, la Vergine Santa, la madre di tutte le madri, l'Ave Maria, la stella del mare. Quanti epiteti, quante definizioni sono state date alla Vergine, alla Madre di Dio? Moltissime. Una di queste, e allora subito la vogliamo cantare, è Ave Stella del Mare, un brano famosissimo, conosciuto da tantissimi di noi e di voi, che è stato richiesto da Paolo e Federica da Corridonia per tutte le famiglie in difficoltà e anche per Elisa da Milano, la richiede per Andrea, suo nipote, un canto proprio alla Madonna per affidare il nipotino alla Vergine Maria affinché lo custodisca e lo protegga, quindi alle famiglie e ai bambini. Ave Stella del Mare.

0: cuore.
1: E abbiamo improvvisato anche il tamburello questa sera,
2: sì,
1: veramente.
2: Sì, anche perché la musica l'abbiamo messa noi su una famosa preghiera di San Luigi Maria Grignon, sì, de Montfort, quindi sì, abbiamo adattato, diciamo, a questa preghiera una musica che ci poteva stare, spero che piaccia, insomma,
1: perché... Ma come no, poi questo è un canto, credo che sia molto amato da tutti i paesi, quindi anche questo, che vivono sul mare, no? Io provengo da una città di mare e la Vergine Maria è sempre adorata da tutti i pescatori, dai paesi che sono paesi di pescatori come Porto Recanati, qui a pochi chilometri da Loreto, o come Numana, c'è tutto un litorale, io lo dico anche da siciliana, trapanese, la mia città è circondata per tre punti cardinali dal mare e tutti veneriamo e adoriamo la Vergine di Trapani come stella del mare.
2: Bellissimo, è una cosa... È anche un termine che fa pensare all'immensità, alla vastità, certo, del mare, alla potenza, alla forza del
1: mare. A queste processioni, immaginiamoci quando vengono cantati questi canti sul mare, con le processioni di barche, la barca naturalmente è quella dove c'è il baldacchino, quindi la statua della Madonna che va avanti, e tutte le barche dei fedeli che seguono questa processione, la processione quindi non su terraferma ma sul mare. Ecco, sono veramente immagini, quasi impressioni, ritratti che sono care a tutti noi che viviamo in posti di mare, Ave Stella Maris. E prima di dare un qualche proprio secondo di pausa, voglio preannunciare la prossima richiesta. È Mirko da Verona che ci ha chiesto "Solo in Dio riposa l'anima mia" ed è dedicato a tutte le coppie in difficoltà perché abbiano la forza di perdonarsi a vicenda. Una bellissima dedica che mai come oggi è importante ricordare e fare, perché la famiglia è in crisi e quindi va assolutamente difesa, protetta, tutelata attraverso la preghiera, e il canto è assolutamente una forma doppia, come diceva Sant'Agostino, di preghiera. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Bene, eccoci qui in onda e pronti per ascoltare Solo in Dio riposa l'anima mia.

0: bellissimo canto del, diciamo, della vecchia generazione di rinnovamento dello spirito, un canto di fede, di adorazione, di ringraziamento e di speranza, perché questa è la nostra certezza, che solo in Lui riposa l'anima mia. E allora lo diciamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento e che magari stanno vivendo un periodo in cui la speranza non c'è più, perché non si sente vicino nostro Signore, perché non si sente la forza della Sua presenza, perché c'è il silenzio dell'anima, il buio della Sua presenza. Quanti di noi e quanti di voi vivono questo momento? Ecco, il Signore ci insegna a credere che Lui non ci abbandona mai. E la nostra fede è questa: abbandonarci a Lui, perché proprio quando non lo sentiamo vicino, Lui ci sta abbracciando, ci sta portando in braccio. E non sono parole fatte, sono poi le certezze che provengono dalla fede. Il momento successivo al crederlo è quello di viverlo. Quindi bisogna solo superare lo step di non crederci. Allora forza e coraggio a tutti, perché solo in Lui riposa l'anima nostra, e questa è la nostra fede. Roberta,
1: Sabina,
0: aiutami anche tu a commentare la meraviglia di queste parole, perché non sono parole così dettate da una musicalità o da una vena poetica, sono parole molto spesso tratte dalla Bibbia, dai Salmi in particolare, che sono le preghiere dell'uomo in ogni tempo e in ogni spazio in cui egli ha vissuto.
1: Sì, sì. Sono delle parole proprio anche ispirate dentro, in effetti questo è tratta, credo, da un salmo.
0: Da un salmo, sì, sì, sicuramente. Bene, e proseguiamo con le richieste che ci sono state anche lo scorso lunedì. Ed è Gilberto, o Gimberto da Cingoli, che chiede un brano a nostra scelta, quindi a tua scelta, per le vocazioni di tutti i giovani. E questo è bellissimo. La vocazione per i giovani non deve significare per forza sentire la presenza così di una vocazione sacerdotale, ma anche la vocazione al matrimonio, la vocazione alla missione, qualsiasi vocazione appartenga a Dio.
1: Sì, allora dedichiamo a Gilberto Adoro te, è un canto di adorazione molto bello che noi amiamo tanto, e speriamo che Gilberto lo gradisca. Ecco questo canto.

0: Anche questo bellissimo canto del movimento Rinnovamento nello Spirito, devo dire che veramente è un movimento che ha dei canti assolutamente ispirati e assolutamente che provengono proprio, li senti che provengono da una preghiera forte, quindi dal cuore, e i testi gran parte dalla Bibbia. Anche questo è un canto di adorazione, le parole dicono: adoro te, o mio Signore, nella tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in te. Quindi è una preghiera di prostrazione a Lui affinché il mondo ritorni a vivere in Lui. E non c'è preghiera più bella, perché se così fosse, ma voi pensate, se così fosse, che meraviglia di mondo sarebbe?
1: Quando verrà il regno di Dio sulla terra sarà così. Il regno verrà attraverso lo Spirito Santo, che il Signore, no, sta effondendo anche attraverso tanti movimenti, anche grazie ai movimenti, comunque lo Spirito Santo si sta effondendo. Se da una parte sì, è vero che cresce il male, cresce la violenza, però da quest'altra parte i figli di Dio, i figli della luce, piano piano stanno venendo proprio fuori, proprio nel momento del dolore che viene fuori.
0: La Madonna questo sì, ce lo comunica continuamente. Bisogna che diventiamo l'esercito dei figli di Dio, no? Quindi che forti della sua grazia, e rinnovati dallo Spirito Santo, ci mettiamo a combattere questo male che nelle vite personali, nelle scelte di vita personali, nella vita poi di coppia e poi nella vita familiare, poi dunque sociale e quindi nella vita civile, si immerge con una facilità tale che sprona tutti sempre a guardare con opportunismo, con egoismo, con occhio che chiaramente non è mai quello della solidarietà e del dare, ma piuttosto quello di avere il proprio, come dire, orticello e basta così. E finché ce l'abbiamo basta così, difendersi, creare le muraglie di difesa. Questo è il mondo di oggi, questo è quello che ci insegna il mondo di oggi e che ci fa diffidare del prossimo, qualunque esso sia, perché poi quando la diffidenza diventa una forma mentis mentale, non abbiamo più niente da compartire con gli altri. E questo non avvenga perché Dio è luce, speranza, vita, amore. E allora diamo subito seguito alla successiva. Abbiamo tre richieste, vediamo: muovi le tue mani, verbum panis e un fiore a Maria.
1: Allora,
0: dimmi tu quale vogliamo fare per prima, verbum panis.
1: Verbum panis, facciamo verbum
0: Bene.
1: Panis.
0: E a richiederlo è Giuliana da Loreto, per tutte le parrocchie e per tutti i parroci e per il Santo Padre, Papa Francesco.

Maria Vision si vuole consacrare al cuore immacolato di Maria e per questo diciamo: O pietosissimo cuore immacolato di Maria, ecco Maria Vision e la famiglia di Maria Vision ai tuoi piedi. Con l'autorità che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri ripetutamente manifestati a Fatima e alla tua prediletta, Suor Lucia, vogliamo consacrare Maria Vision, la famiglia di Maria Vision e tutto quanto gli appartiene al tuo misericordiosissimo cuore immacolato. O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi interamente ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo, la nostra struttura, la nostra organizzazione, i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. A te consacriamo la nostra unione, le nostre sedi, i nostri averi. Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi e attorno a noi ti appartenga e desideriamo che partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne. E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi piedi, o Maria, le promesse del nostro battesimo e della nostra prima comunione. Noi ci impegniamo a professare sempre, coraggiosamente, le verità della fede. Noi ci impegniamo a osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle feste. Noi ci impegniamo inoltre a fare

mettere tutto il nostro cuore a servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare e di assicurare per mezzo del regno del tuo cuore immacolato, il regno del cuore del tuo adorabile Figlio, nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini, in tutto l'universo, sulla terra come in cielo. O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in quest'ora grave della storia umana ci affidiamo e ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti commuovano tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce, tante anime torturate, tante in pericolo di perdersi eternamente. Regina della pace, prega per noi e dà al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo. Riconduci all'unico vile di Gesù, sotto l'unico e vero pastore, i popoli separati per l'errore e per la discordia. Suscita nei tuoi fedeli l'amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico. Maria Vision e la famiglia di Maria Vision in perpetuo si consacra a te, al tuo cuore immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo, affinché tutte le genti pacificate con Dio e tra loro ti proclamino beata e con te intonino da un'estremità all'altra della terra l'eterno Magnificat di gloria, di amore e di riconoscenza al cuore di Gesù, nel quale solo possono trovare la verità,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E mi ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche e pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non ho più lasciato, non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: chiesa e sono pieno ora.
0: Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la

0: Messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa e quindi quella messa è quel ricordo, o meglio quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico dice di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
1: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
0: La sorgente? Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. Per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
1: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
0: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto e siete con me, vi voglio bene, ciao!
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio da tutti voi, carissimi telespettatori di Maria Visione, buon pomeriggio e benvenuti sempre in questo caldo estivo di agosto, mese estivo di agosto. Sono contentissima però di essere qui con voi e di poter offrire ancora una volta l'opportunità di ascoltare il nostro amatissimo Don Luigi Maria Epico con le sue riflessioni, i suoi approfondimenti. Oggi il tema è le relazioni. Intanto il termine che usa è custodire, custodire le relazioni, questo è il tema della catechesi di oggi e lo trovo così tenero, così dolce, custodire le relazioni. Che vuol dire custodire le relazioni? Beh, ogni relazione di qualsiasi tipo deve essere protetta, deve essere nutrita perché i legami sono fatti così. I legami importanti hanno bisogno di un ascolto attivo, costante, di un tempo dedicato, di una cura quotidiana, senza la quale la relazione si trascura. Come dire, è come dare una manutenzione costante a qualcosa. E ciò che si trascura poi tende a spegnersi, a non avere più una motivazione, mentre ciò che viene scelto, viene alimentato ogni giorno, cresce. Di giorno in giorno, nel tempo. Una relazione quindi ha bisogno di tempo e di energie anche, perché le relazioni non vanno mai date per scontate. Ogni cosa, tutte le relazioni possono finire, le relazioni umane di ogni natura, anche quelle che tu dici ma è impossibile, quella tra madre e figlio, no, anche quella. Se non c'è questa cura, questa capacità di ascolto, questo investimento emotivo, tra l'altro, reale, costante, soprattutto poi se si è sopraffatti dal lavoro o da altri impegni, si tende a non averla questa manutenzione, invece deve essere prioritaria. La pratica all'ascolto consente di custodire fino a mettersi in gioco per comprendere ciò che ha da dire l'altro, il punto di vista dell'altro, lasciandosi ascoltare ed esprimendo anche la nostra vulnerabilità nell'esplicazione delle nostre ragioni e del nostro punto di vista. Noi possiamo essere anche deboli perché alle volte quando insistiamo su delle cose è perché abbiamo il nostro vuoto, abbiamo il nostro gap, qualcosa nel nostro passato non è andata, per cui insistiamo su un punto che per l'altro invece è inutile o addirittura scontato, ma perché per lui non c'è quel gap, quel vuoto che proviene dal passato, per lui o per lei. Cioè, voglio dire, l'ascolto è un fatto fondamentale che mette in evidenza anche la vulnerabilità dell'altro, di chi mi sta ascoltando o di me stesso, se voglio mettere sul tavolo la mia vulnerabilità e la mia fragilità. E questo ci consente poi di accettare l'imperfezione mia e dell'altro. Perché ce l'abbiamo tutti, cioè riconoscere la nostra umanità, i nostri limiti, la fragilità del partner o delle persone care e superare di conseguenza delusioni e costruire di conseguenza una fiducia autentica, senza la quale ogni relazione non ha dove andare. Un bellissimo momento di riflessione per tutti noi, in questo momento estivo credo anche abbastanza utile, perché me lo diceva mia nonna, e non so se voi siete d'accordo. Nei periodi di relax le tensioni escono maggiormente fuori, chissà perché. Perché forse nel periodo in cui siamo intensamente oberati dal correre quotidiano, le relazioni sono interrotte costantemente da questo correre, per cui si va avanti per inerzia. Ma nel momento invece in cui si sta realmente insieme, perché è la vacanza, escono fuori cose imponderabili, cioè che non si era mai pensato, proprio perché finalmente, volendo finalmente, se si ha la volontà poi di risolverle, si ha il tempo di confrontarsi, di chiacchierare un poco e di ascoltarsi, oppure escono fuori perché si sta insieme e stare insieme implica inevitabilmente o l'equilibrio dello stare insieme o lo scontro, non è che ci abbiamo tante possibilità, le alternative sono quelle. Il periodo estivo in questo senso è molto pericoloso, quindi che la catechesi avvenga in questo periodo è ancora più illuminante e illuminata da parte di Don Luigi. Grazie per essere stati con me, buon ascolto e ci vediamo alla prossima puntata di Catena d'Amore.
1: Oggi, questa mattina, il tema che mi è stato affidato, che è un tema molto bello, che custodire le relazioni, io non porterò mie idee, cioè quello che vi condividerò questa mattina lo prenderò dal Vangelo, dalla parola di Dio, cioè cercherò un po' di fare una sorta di percorso, di riflessione che abbia però come base la parola di Dio, che credo che sia la cosa più interessante. Ma giustamente come abbiamo anche ascoltato, ci troviamo in un clima di familiarità e di fraternità, per tanti motivi, non soltanto perché si crea una misteriosa comunione dei santi, anche se a volte non ci si incontra fisicamente, ma ci sono tante occasioni attraverso cui si diventa familiari con qualcuno, c'è una sorta di feeling, ma perché io vengo da un paese dove la patrona del mio paese è la Madonna del Carmine e ci sono i padri carmelitani. Quando noi nasciamo, la prima cosa che viene fatta scendendo dall'ospedale è andare al santuario della Madonna del Carmine e ricevere immediatamente la consacrazione. Quindi io sono carmelitano fin dalla nascita, c'è qualcosa della famiglia carmelitana dentro la mia vita, dentro la mia spiritualità, dentro la tradizione del mio popolo, di ciò che mi ha portato anche al sacerdozio. Quindi spero che ci capiamo di più, perché c'è qualcosa di nostro, ecco, che condividiamo. Io vorrei partire questa mattina, avete già certamente fatto tante riflessioni in queste ore, ma vorrei partire questa mattina da un interrogativo tremendo che si trova all'interno della Bibbia e che lo troviamo proprio all'inizio. In realtà questo titolo che avete dato a questo vostro incontro, Custodire le relazioni, sembra una sorta di paradosso rispetto al grande racconto della Genesi e al racconto soprattutto di Caino e Abele. Voi sapete che il racconto biblico inizia con una storia di fraternità fallita. Caino ed Abele sono due fratelli. Alla fine sappiamo che Caino alza la mano contro il fratello Abele e lo uccide. E dopo che ha ucciso suo fratello, dopo che ha compiuto questo gesto di violenza, di annullamento dell'altro, c'è Dio che interviene nel dolore e nella sofferenza procurata da Caino, lo interroga, gli chiede dov'è tuo fratello, cioè chiama Caino alla responsabilità, gli dice dove si trova tuo fratello. E noi sappiamo che la risposta di Caino è davvero una risposta paradossale, dice: sono forse io il custode di mio fratello?

Quindi voi capite che mentre Caino dice sono forse io il custode di mio fratello, voi oggi riflettete sul grande tema della custodia delle relazioni, un po' come voler dire sì, siamo noi i custodi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Cioè il nostro stare insieme, il nostro essere chiesa è la grande risposta al sarcasmo di Caino. Ma vorrei proprio partire da questa situazione iniziale della Genesi per poi fare una riflessione che tocca proprio il grande mondo delle relazioni. Ho capito che anche voi, insieme a tante altre esperienze ecclesiali, forse avete fatto questo tipo di approfondimento perché quello che abbiamo vissuto, che forse in parte stiamo ancora vivendo negli ultimi 2 anni, è un momento di crisi soprattutto relazionale. Il distanziamento, il lockdown, la crisi sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo hanno creato forzatamente una distanza e hanno disgregato molto spesso delle realtà, che erano realtà affidabili, realtà su cui tanti di noi avevano costruito la propria quotidianità, la propria vita. Quando vengono a mancare delle relazioni affidabili, una persona sperimenta la solitudine. Voi sapete che quando ci si sente soli, lì si sperimenta qualcosa dell'inferno, è qualcosa che getta la gente nella disperazione, getta la gente anche in una situazione di mancanza, non soltanto di speranza, ma anche di orizzonte, di senso, di significato della propria vita. Il contrario della fede è sapere di non essere soli, ma fare anche l'esperienza di questo non essere soli, di questa compagnia. La relazione diventa quindi il modo più efficace, l'esorcismo più grande che ci salva dall'inferno della solitudine. Quindi capire che la relazione è un dono, ma è un dono che possiamo perdere ed è un dono di cui dobbiamo avere cura, forse è la cosa più interessante da ricordarci in questo momento storico della nostra vita personale, ma anche come esperienza comunitaria che stiamo facendo. A noi è dato di vivere questo momento storico, questa grande crisi, e domandarci se tutto quello di difficile abbiamo vissuto in questo periodo in realtà ci ha insegnato qualcosa, ha tirato fuori di noi qualcosa, una decisione più grande, una consapevolezza più grande. Sapete, finché le cose le abbiamo non ci facciamo caso. Quando ci vengono tolte le cose, cominciamo a capire quanto erano importanti quelle cose. Ci capita con le persone innanzitutto, diamo per scontato molte relazioni dentro la nostra vita, ma poi quando viene a mancare qualcuno ci si accorge di quanto quella persona che davamo per scontato non era scontata nella nostra esistenza. È interessante che proprio nell'assenza, nella crisi, quando le cose non ci sono date immediatamente, cresce dentro di noi una sorta di consapevolezza. Quella cosa che ci manca ci fa capire che era una cosa importante. Ecco, in questi ultimi 2 anni ci sono mancate delle relazioni significative, non abbiamo vissuto grandi momenti comunitari, relazionali, eccetera, e forse tutto questo ci è mancato. Ma la domanda vera è: prima avevamo consapevolezza di questo? E da questo momento in poi che cosa di buono vogliamo prendere dalle nostre esperienze relazionali, dalle nostre esperienze comunitarie? E quanto le nostre esperienze relazionali e comunitarie possono effettivamente incidere sulla nostra vita, sul nostro percorso di santità, sul carisma carmelitano? Toccherò velocemente anche un po' questo aspetto. In che possiamo pensare al carisma carmelitano senza le relazioni? Si può pensare al messaggio di una famiglia ecclesiale come la vostra, così antica, così interessante, così profonda, che ha segnato tanto anche la storia della Chiesa, che ha prodotto una riforma nella riforma anche, e da voi che nasce anche quel gruzzolo di persone che poi ha portato avanti anche un cambiamento anche all'interno della vita carmelitana stessa. Insomma, qui non si tratta di dire di chi siamo, e capire soprattutto che tutto quello che di bello anche ci è dato a livello vocazionale, a livello ecclesiale, in che modo noi possiamo valorizzarlo, tirarlo fuori e capire che il tema delle relazioni è un tema evergreen, sempre verde, che ci riguarda e ci provoca costantemente in ogni stagione della nostra esistenza. Perché Caino uccide Abele? Vi siete mai fatti questa domanda? Perché quando noi pensiamo a questa storia, immediatamente tutti, emotivamente, ci schieriamo dalla parte di Abele, ovviamente, perché è la vittima. Però
quasi mai ci fermiamo in maniera serena a riflettere sulle motivazioni che hanno armato la mano di Caino. Perché Caino alza la mano contro il fratello Abele? Perché lo uccide in quel modo? Che cos'è che scatta dentro di lui? È una persona cattiva, malvagia? È semplicemente un perfido? Una persona che è impossessata dal male e proprio per questo agisce in questo modo? Questo tipo di analisi è troppo semplicistica. Quando diciamo che una persona è cattiva, è come se ci dimenticassimo che nessuno nasce cattivo. Al massimo possiamo incattivirci nella vita. E la domanda è: che cos'è che fa incattivire Caino? E se noi rispondiamo a questa domanda, in realtà riusciamo a rispondere anche a un'altra domanda: che cos'è che fa incattivire noi? Cioè, cosa tira fuori il peggio di noi stessi? Caino in realtà percepisce che suo fratello Abele è più amato di lui. Questa cosa tira fuori il peggio di lui. Quindi il problema di Caino è un problema di amore. Caino non si sente amato alla stessa maniera di Abele. Sente che suo fratello è preferito. Guardate, quando scattano queste logiche di paragone nel nostro cuore, non la facciamo apposta, ma è qualcosa che a volte risiede strutturalmente sulle nostre insicurezze, sulle nostre ferite, sulla nostra storia. Quando pensiamo che qualcuno è preferito a noi, cominciamo a vivere l'esperienza dell'amore non come un'esperienza liberante, ma come un'esperienza che ci condanna alla disperazione. L'amore per noi può diventare un problema di ingiustizia, può scatenare dentro di noi violenza, può tirar fuori da ciascuno di noi l'omicida che è seppellito dentro ognuno di noi. Ora, se io vi sto condividendo questo dettaglio, non è per giustificare Caino, ma per capire che, come Caino, tutti noi possiamo trovarci nella stessa situazione. Ecco perché la prima vera grande domanda che dobbiamo farci quando ci facciamo una domanda sulle relazioni è se ognuno di noi si sente amato. E soprattutto, in che modo io mi sento amato? Che cos'è l'amore per me? Che cos'è l'esperienza dell'amore per me? Perché se una persona non fa seriamente un'esperienza di amore, costruirà delle relazioni sempre conflittuali. E sapete in che modo si esprime la conflittualità nelle relazioni? Non per forza noi uccidiamo l'altro. Magari, grazie a Dio, non lo facciamo fisicamente, ma ci sono modi diversi di uccidere l'altro: l'invidia, la gelosia, la maldicenza, la chiusura, la rabbia, la frustrazione, la calunnia. Non sono forse modi malati e alternativi attraverso cui noi manifestiamo che abbiamo un problema nelle relazioni? Allora, immaginate di trovarvi, non so, in un'esperienza ecclesiale, nel terzo ordine ad esempio, nella vostra comunità, nel vostro convento, nella vostra parrocchia, nella vostra associazione. Non lo so, ciascuno di noi viene da una particolare esperienza. Se guarda un po' i modi attraverso cui si costruiscono le relazioni, comincia a dire: ma sì, noi stiamo vivendo un'esperienza di chiesa, che però è troppo dominata da che cosa? Dal guardare gli altri. Dall'essere invidiosi, dall'essere gelosi, da non riuscire a gioire del bene degli altri, da non riuscire ad avere serenamente un rapporto fraterno, di aiuto reciproco, dal gioire, questa è una cosa terribile, dal gioire del male che succede agli altri, perché ci sembra che in cosa gli sta bene, perché gli è successa questa cosa. Ecco, tutto questo lato omicida dentro di noi non nasce dal fatto che siamo cattivi, ma che abbiamo un problema con l'amore, cioè noi non ci sentiamo amati, noi non sentiamo dentro di noi un'esperienza dell'amore alla maniera di Abele, ma sentiamo l'amore alla maniera di Caino. Quindi noi possiamo fare tutti i ritiri del mondo, tutte le riflessioni del mondo, ma se dentro la nostra vita non andiamo a sanare esattamente questa ferita primordiale, cioè che è una ferita che riguarda l'amore, noi passeremo il resto della nostra vita a vivere le relazioni come fatica, come conflitto e come inferno. Non come qualcosa che ci può salvare la vita, la può riempire di significato e può farci incontrare Dio, ma saremo sempre in un'ottica difensiva nei confronti degli altri.
questo non è soltanto voi nella vostra piccola grande esperienza ecclesiale che fate, ma questo anche a livello generale. Quando sentite nella Chiesa che si creano delle sorte di tifoserie, no? E di ambiti, io sono più per quello che per quest'altro, sono più progressista, più tradizionalista, io seguo di più Papa Francesco, no, a me stava più simpatico quest'altro. Questo tipo di ragionamenti non nasconde semplicemente una diversità, nasconde un problema nell'amore. Cioè, quando noi costruiamo delle relazioni facendo questo tipo di ragionamenti, significa che c'è una malattia che ha interesse.

attaccato il nostro modo di aver sperimentato l'amore di Dio dentro la nostra esistenza. Quando una persona è amata non ha bisogno di invidiare nessuno, non ha bisogno di mettersi a paragone con nessuno. Quando una persona si sente amata non nutre rabbia nei confronti di nessuno e quando vede il bene nella vita dell'altro gioisce, non si sente defraudato di qualcosa se vede che nella vita dell'altro sta succedendo un bene. Cioè, quando una persona è amata è guarita dalla sindrome di Caino. Tutta questa introduzione, vedete amici, è per dirvi che è troppo facile leggere la Bibbia e dire quello è cattivo e quello è buono. No, la Bibbia ci racconta queste storie per dirci che al posto di quel cattivo e quel buono possiamo esserci noi. E che molto spesso questi personaggi negativi, che tanto ci fanno ribrezzo all'interno dei racconti biblici, molto spesso raccontano tante cose di noi che noi non vogliamo affrontare, che vogliamo nascondere, che vogliamo reprimere nella nostra vita. Sarebbe bello se questa mattina noi ci riconciliassimo con Caino. Con quel Caino che abita dentro di noi e che ha bisogno di essere redento, che ha bisogno di essere salvato. Anzi, pensate a questo, tutto il racconto biblico inizia con questo fallimento di questi due fratelli, Caino e Abele, che fanno una brutta fine, perché Abele viene ucciso, ma anche Caino poi alla fine non se la passa bene, tutto il resto della sua vita è una sorta di ramingo segnato in maniera definitiva da quel gesto che ha compiuto. Ecco, questa storia di dolore, di sofferenza, in realtà è il motivo vero per cui il Signore costruisce l'evento della redenzione. Che cos'è la storia della salvezza? La storia della salvezza è il tentativo di Dio di salvare Caino, di dare a Caino un'altra possibilità, di ridonare a Caino ciò che Caino ha perduto per strada, di ridare di nuovo la figliolanza a Caino, di permettere di nuovo a Caino di sperimentare che cosa sia la fraternità. Quindi tutto l'amore di Dio non è, attenzione a quello che sto per dirvi, tutto l'amore di Dio non è amore ad Abele ma a Caino, perché Abele chi è? Di chi è prefigurazione? Di Gesù. È Gesù quell'innocente che viene ammazzato. Allora, quell'innocente che viene ammazzato, in cui c'è la prefigurazione di Cristo, in realtà è l'esperienza travolgente della storia della salvezza per cui noi veniamo cercati come colpevoli, come persone che hanno fatto qualcosa di sbagliato, per essere salvati, redenti, perdonati, essere di nuovo messi nella condizione di avere un'altra possibilità, un'altra chance. Ecco perché quando pensiamo all'amore di Dio non lo dobbiamo mai pensare come un amore che esclude, come un amore che subito giudica e manda all'inferno, ma è il tentativo di Dio di salvarci dall'inferno, di salvarci dall'inferno che ci siamo costruiti con le nostre mani, con le nostre scelte. Con quei gesti violenti che tante volte riempiono la nostra vita, i nostri rapporti, le nostre relazioni. Noi possiamo dire di aver incontrato Gesù Cristo quando abbiamo incontrato un amore e un perdono che ci hanno guariti da quella rabbia che ha caratterizzato il gesto di Caino. E quindi, se volete un punto di partenza oggi, dobbiamo partire con umiltà dicendo: noi siamo un popolo di Caino che ha bisogno di essere redento. Allora, questa premessa mi permette di fare un passo successivo rispetto a questa condivisione che questa mattina vorrei fare insieme con voi. Perché sono importanti le relazioni? Fino adesso magari avete avuto l'impressione che nel parlarvi delle relazioni vi ho detto che le relazioni sono rivelative di quello che una persona si sta vivendo interiormente. Se uno costruisce delle relazioni sane significa che sta bene interiormente, se costruisce delle relazioni conflittuali significa che non sta bene interiormente. Che tradotto, fratelli, significa che se tu sei conflittuale con gli altri, il problema non è l'altro, ce l'hai dentro tu quel problema. E finché non risolvi il conflitto che c'hai dentro, tu vedrai sempre nemici intorno a te. E non serve a nulla risolvere le questioni con gli altri finché tu non hai risolto il problema con te stesso. Capite perché la Bibbia è piena della parola conversione? Noi pensiamo alla conversione, ma la pensiamo sempre come la conversione degli altri. Cioè, gli altri si devono convertire. La Bibbia non fa mai il discorso sull'altro, fa sempre

prima, e se qualcuno mi ascoltasse tutto andrebbe per il verso giusto. Ma se poi dai il microfono all'altro, l'altro è convinto esattamente della stessa cosa, che i colpevoli sono tutti gli altri, che la sua versione della famiglia è quella giusta e che se si facessero le cose come dice lui, tutti sarebbero felici e contenti. In queste convinzioni, vi ho fatto un esempio di vita di coppia, ma questa cosa potete portarla in un convento, in un terzo ordine, in un'associazione, potete portarla dove volete. Noi abbiamo perfettamente chiaro ciò che gli altri dovrebbero fare per cambiare le cose. Ma la Bibbia non è mai interessata a quello che gli altri dovrebbero fare. La Bibbia ci interroga, la parola di Dio ci interroga personalmente, dice a ciascuno di noi come io dovrei cambiare, come io dovrei avere un atteggiamento completamente diverso. La mia conversione è il trampolino di lancio di un cambiamento globale che tocca tutti gli altri. Quindi, se è vero che se noi ci fermiamo e ci domandiamo che qualità c'è nelle mie relazioni, guardando la qualità delle relazioni, io capisco che cosa sto vivendo interiormente e che cosa dovrei usare rimettermi in carreggiata, che cosa dovrei fare per cambiare qualitativamente la mia vita, non gli altri ma me stesso, a partire proprio dalle relazioni. Ma voglio aggiungervi un altro aspetto che secondo me è assolutamente importante. Le relazioni non sono semplicemente un luogo rivelativo, ma sono il modo attraverso cui Dio entra dentro la nostra vita. Allora, fermiamoci per un istante. Dio esiste, sì, esiste. Dov'è Dio? Ecco, se dovessimo usare una formula del Catechismo di San Pio X, dovremmo dire Dio è in cielo, è in terra, è in ogni luogo, no? Questa era la risposta, dov'è Dio? Ma quando in questo momento della mia vita io dico sì, ma io Dio dove lo incontro? Dove faccio esperienza di Dio? Sembra che Dio sia un'ipotesi dentro la nostra testa e che se Dio esiste si trova sempre al di là. In un al di là della mia esperienza, ad esempio, si trova nei cieli, si trova, non lo so, nei poveri, ma non sono mai i poveri qui, sono sempre i poveri da qualche altra parte, no? Si trova nel prossimo, cioè in uno che non è qui, ma che è immediatamente dopo. Insomma, noi facciamo tanti discorsi su Dio, ma che sono discorsi che mancano di una grande concretezza. Se io dico a una persona, Dio ti ama, se quella persona è leale, mi dice, grazie che mi dici che Dio mi ama, ma io non mi sento amato. Che me ne faccio che mi dici che Dio mi ama se io poi non faccio l'esperienza dell'amore? Cioè, questo Dio che esiste e che c'è, come fa a toccare la nostra vita? Attraverso che cosa Dio si manifesta? In che modo Dio diventa concreto nella vita di una persona? La risposta è le relazioni. Le relazioni sono il modo attraverso cui Dio ci fa fare esperienza di Lui. Quindi, se noi escludiamo le relazioni dalla nostra vita, ci dobbiamo tenere un Dio astratto. Solo le relazioni rendono Dio concreto. E questo per un motivo molto semplice. Da quando il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, cioè da quando Gesù è entrato nella storia, Gesù che è il Figlio di Dio e si è incarnato, è entrato nella storia, si è fatto un uomo, ha indicato a ciascuno di noi che non basta seguire 10 comandamenti per fare l'esperienza di Dio, che non basta seguire delle regole o avere delle convinzioni teologiche per dire che noi siamo in rapporto con Dio, non basta un'alleanza stipulata per dire che noi siamo in rapporto con Dio. Quando Gesù è entrato nella storia, ha detto a ciascuno di noi che l'umano, l'umanità, è il luogo dove noi possiamo toccare realmente Dio. Vi ricordate quello che dice a un certo punto Gesù a uno dei suoi discepoli? Chi vede me, vede il Padre. E che cosa stava vedendo in quel momento quel discepolo? L'uomo Gesù, la sua umanità. Ora, tutti noi siamo battezzati, tutti noi siamo chiamati cristiani. Sapete cosa significa? Che noi siamo il prolungamento dell'umanità di Gesù. Quindi noi potremmo dire la stessa cosa, che chi tocca la nostra umanità dovrebbe poter toccare concretamente Dio, dovrebbe toccare concretamente ciò che noi pensiamo essere qualcosa al di là delle nuvole, qualcosa di astratto. Quindi le relazioni sono la cosa più importante nella vita di una persona, perché quando tu ti isoli dalle relazioni non stai permettendo a Dio di poterti toccare.

di poterti far fare esperienza di Lui. E tutti invece abbiamo bisogno di poter fare un'esperienza di Lui. Un'esperienza, amici, non un ragionamento, ma qualcosa che può cambiare la nostra vita. A un certo punto noi leggiamo nel Nuovo Testamento, nelle lettere di Giacomo, nella lettera di Giacomo diciamo: ma se viene un fratello che ha fame, che ha sete, che ha freddo, e voi gli dite vai in pace, pregherò per te, e non gli date quello di cui ha bisogno, ma secondo voi, dice, avete adempiuto la carità? Cioè, tante volte questo modo di agire astratto noi poi lo concretizziamo anche nelle cose di ogni giorno. Cioè, che cosa significa prendersi la responsabilità nei confronti di qualcuno? Dire ok, ti penso, ma se tu mentre pensi una persona non fai il tuo possibile per quella persona, il tuo pensiero non serve a niente. Cioè, noi dobbiamo sempre riempire di concretezza i nostri atti di fede. La nostra carità, se non diventa un impegno concreto, non serve a nulla la nostra carità. Dire un Ave Maria senza fare il proprio possibile è pensare che l'Ave Maria sia magia. L'Ave Maria ha uno scopo se tu fai il tuo possibile, non al posto del tuo possibile. Quindi se una persona ha freddo e non gli dai una coperta, non serve a nulla che tu gli dici ti dico un'Ave Maria. Ma capite la differenza? Ecco, se questo è vero per una persona che ha freddo, immaginate che quella coperta siano le relazioni. Se tu dici a uno Dio ti ama, ma questa persona non ha relazioni dove sperimenta di essere amato, sapete che cosa se ne fa che tu gli dici che Dio lo ama? Se quella persona non ha nessuno che si occupa di lui, come puoi dire a questa persona però Dio ti vuole bene? E dove questa persona fa l'esperienza che Dio gli vuole bene? Concretamente questa persona dov'è che tocca a Dio? Le relazioni sono un luogo di immensa concretezza di Dio. Quindi quando noi ci isoliamo dalle relazioni, non permettiamo a Dio di entrare dentro la nostra vita. Attenzione, però anche il contrario, che quando priviamo gli altri delle relazioni, stiamo privando gli altri della presenza concreta di Dio nella loro vita. Ora vorrei portarvi tre piccoli esempi che secondo me possono essere utili a capire come queste relazioni che sto cercando di spiegare nella maniera più esistenziale possibile, più utile possibile, più concreta possibile, noi la ritroviamo tale e quale nei racconti della Bibbia. Il primo racconto che vorrei sottoporvi lo troviamo proprio nel libro della Genesi. Dopo i misfatti proprio dell'inizio, dopo la creazione, la caduta e dopo l'omicidio di Abele per mano di Caino, comincia una storia molto interessante, che è la storia di Abramo, Abramo e Sara. Non so se vi ricordate un po' questa storia, è la storia di una coppia di cui devono godere di una promessa che non vedono mai realizzarsi dentro la propria vita, cioè che avranno un figlio. Loro invece sono una coppia sterile, da loro deve nascere un popolo che tra l'altro è il popolo della promessa, è il popolo che potrà realizzare la storia della salvezza, e queste persone in realtà si ritrovano con un sogno infranto, cioè la loro vita è una vita che non trova mai veramente un cambiamento, una risoluzione, qualcosa che possa realizzare questa promessa che il Signore ha fatto soprattutto ad Abramo. Un giorno, e ci troviamo al capitolo 18, succede una cosa molto strana, ma è una cosa molto strana che accade in un gesto molto quotidiano, molto umano, molto relazionale. Sentite, ci troviamo al capitolo 18 della Genesi, leggiamo velocemente questa storia. Poi il Signore, dice il libro della Genesi, apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Allora immaginatevi la scena, siamo in questa località che è Mamre, fa caldo, Abramo è seduto fuori mentre c'è afa e vede arrivare, lui non sa che è il Signore, vede arrivare delle persone. Egli alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra.
dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». E quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora, immaginate un uomo che è seduto fuori dalla propria tenda, fa caldo, vede arrivare tre persone, cosa fa? Li accoglie. È il gesto dell'ospitalità. Se voi ci pensate, è molto importante questo gesto, perché il contrario dell'ospitalità è la chiusura, escludere gli altri, tagliare fuori gli altri dalla propria vita. Voi sapete che l'Italia è un popolo accogliente e man mano che si scende aumenta in maniera sproporzionata anche il modo dell'accoglienza. Ogni tanto quando sono ospite in Sicilia dico che io sono sottoposto a violenza alimentare, no? Ma il problema è che se tu rifiuti è un affronto, no? Però è interessante perché è un po' come capire, attenzione, che l'accoglienza non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta. E dare da mangiare a qualcuno, ad esempio, accoglierlo nella maniera più concreta possibile. Questo sta facendo Abramo. Gli dice: fermatevi, sciacquatevi un attimo la faccia e mangiate qualcosa qui. Io vi voglio ospitare. E l'ospitalità è l'accoglienza, è la capacità di fare spazio all'altro dentro la propria vita. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastale e fanne focacce». All'armento, come lui stesso Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre gli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara tua moglie avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Mi blocco qui. Voi sapete che accadrà esattamente così. Un anno dopo Sara partorirà un figlio che sarà Isacco, il figlio della promessa. Ora, attenzione, vedete, questa è una lezione che dobbiamo sempre imparare. In una storia che noi la diamo già per scontata, perché per noi esiste la logica della matematica: 1 più 1 uguale 2, ok? Se io guardo la mia storia, faccio questo tipo di ragionamenti. Vengo da una famiglia che è fatta in questo modo, vivo in un posto che è difficile, uguale sarò infelice. Questa è la nostra logica. E il Signore invece dice: «Ma se tu ti lasci amare da me, io porterò nella tua vita una novità. Qualcosa che la tua vita da sola non potrà mai avere, ma se ti fidi di me, io porterò nella tua vita ciò che a te è impossibile». Ora, come arriva questa novità che cambia la vita di Abramo e Isacco? Attraverso l'ospitalità, l'accoglienza. Allora, custodire le relazioni significa coltivare un modo di essere che è sempre un modo di essere accogliente, inclusivo, mai esclusivo. Dobbiamo allontanare da noi la logica del gruppo chiuso, di pensare che stiamo bene tra di noi. Dobbiamo capire che certe volte il Signore, per caso, tra virgolette, ci manda delle persone, delle situazioni che tu dici: «Ma casualmente è successa questa cosa». Ma se tu, davanti a quello che sembra il caso, apri il tuo cuore, apri la tua accoglienza, apri la tua esperienza, il Signore è capace di portare nella tua vita una novità. Allora, è come se la parola di Dio stesse dicendo: «Tu vuoi che Dio ti cambi la vita? Sì, allora sii sempre aperto, sempre accogliente, ci sia sempre spazio nella tua vita per l'altro. Non escludere mai l'altro.
Il male che cosa vuole invece? Che tu non ragioni in questo modo e ti dà, attenzione, un sacco di motivi logici per cui non dovresti aprirti all'altro. Allora, adesso vi racconto velocemente questa storia ragionando come ragiona il male. Fa caldo e uno già fa caldo, non vuole sentire nessuno, dice non c'ho le forze, non c'ho niente, dice ma... Voi sapete, quando una persona ha molto caldo dice ma dovremmo fare questo, guarda, senti, non ce la faccio, lasciami stare così. Vedete, la prima reazione, il male ti dice fa caldo, non ti importare di nessuno perché fa caldo. Seconda operazione, arrivano tre stranieri. La domanda è, chi sono? Che vogliono? Dov'è la fregatura? Che cosa vogliono vendermi? Cioè, il nostro atteggiamento è l'atteggiamento difensivo nei confronti dell'altro. Non vi dico poi quando dentro di noi scatta il pregiudizio. Perché? Perché l'altro si porta addosso qualcosa che risveglia dentro di noi un pregiudizio. Io so questo, siccome è così, sicuramente vuole da me questa cosa. Allora, non mi metto nemmeno nell'atteggiamento dell'accoglienza, perché presumo già di sapere che cosa vuole questa persona. Insomma, fratelli, è un po' come dirvi che il male suggerisce a noi dei ragionamenti logicamente perfetti per cui non vale la pena aprirsi agli altri e accoglierli. Invece la parola di Dio ci dice che l'unica maniera per far entrare la novità di Dio dentro la nostra vita è essere costantemente aperti a quello che il Signore ci fa incontrare nella nostra vita. Tante cose possiamo scegliere dentro la nostra vita, tante altre cose no, succedono, accadono. Ci sono delle persone che ci ritroviamo nella nostra vita e che non le abbiamo scelte e che non sempre sono simpatiche, belle, buone, intelligenti, prestanti, non sempre sono persone gradevoli da avere dentro la nostra vita. Ma se tu ti apri a queste persone, se tu accogli queste persone, se tu fai la fatica di includerle dentro la tua esistenza, il Signore premia questa tua accoglienza facendo entrare dentro la tua vita una novità che riguarda le cose impossibili di Dio, non le cose possibili tue. Quindi la mia è una domanda di fede che sto facendo a voi. Cioè, vi accorgete che coltivare uno stile di accoglienza e non di chiusura fa sì che Dio possa portare novità dentro la nostra vita? E vi accorgete invece che chiudersi all'altro significa escludere questa novità dalla nostra vita? Primo grande aspetto, custodire le relazioni significa avere uno stile di accoglienza. San Paolo, molti secoli dopo, tradurrà questo atteggiamento in questa annotazione. Quando scrive ai cristiani dice così: la vostra affabilità sia nota a tutti, la vostra amabilità sia nota a tutti. Mi ha colpito il Cardinal Zuppi, il nuovo presidente della CEI. Leggevo uno dei suoi interventi di qualche mese fa e alla sua chiesa di Bologna, chiesa che anch'essa è un cammino sinodale, eccetera, lui tracciava una sorta di vademecum, di programma, dice da dove dovremmo partire, cioè qual è la prima cosa che dovremmo fare. E lui dice una cosa così semplice, così disarmante, dice dovremmo ripartire dalla gentilezza. Ma guardate che sembra una cosa banale, ma non lo è sicuramente. La gente quando incontra un cristiano trova una persona amabile, affidabile, gentile, accogliente. Certe volte noi, in nome della fede, in nome della religione, in nome delle nostre convinzioni, diventiamo violenti, talebani, leoni da tastiera, offensivi, giudicanti. Questo tipo di atteggiamento, anche se di matrice religiosa, non è cristiano. Il cristianesimo si basa su un atteggiamento di affabilità di fondo, che è quella che vi ho appena spiegato, che è quella di Abramo. Allora, chi siamo noi per usare violenza nei confronti degli altri, anche soltanto la violenza verbale? Chi siamo noi per non essere accoglienti, per non includere, per non capire le ragioni delle persone che sono anche molto distanti da noi? Chi siamo noi per escludere lo straniero, chiunque esso sia, che il Signore usa per entrare dentro la nostra vita? E a volte straniero può essere il nostro vicino di casa, che è una persona che abbiamo ignorato sempre e di cui non abbiamo fatto spazio.
Custodire le relazioni significa aprirsi alla dinamica dell'accoglienza, dell'ospitalità. Il secondo racconto che vorrei usare è un racconto che troviamo un po' più avanti nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, al capitolo 3. Nel libro di Samuele è raccontata soprattutto un pezzo della storia di Israele, ma soprattutto la vicenda umana, vocazionale e profetica di un grande profeta, appunto Samuele. Non so se vi ricordate un po' la storia di questo profeta, che in realtà anche egli è figlio di una donna che non poteva avere figli e che, esaudita nel suo desiderio di avere un figlio, lascia, offre il proprio figlio al Tempio come offerta al Signore. Quindi questo bambino cresce nel Tempio con il sacerdote Eli come uno che deve occuparsi del Tempio, nella stirpe sacerdotale di Eli, ed è, come devo dire, una sorta di rendimento di grazie, lui stesso, questo bambino, di una madre che non poteva avere figli e che invece ha avuto un figlio e l'ha offerto al Signore. Ecco, questa storia, che potrebbe essere anche una storia edificante, perché è la storia di una donna che soffre e che il Signore ascolta la sofferenza di questa donna, in realtà a un certo punto ha un'annotazione che è assolutamente favolosa. Quando questo bambino cresce, diventa un adolescente, diventa un giovane, succede un episodio molto interessante. La famiglia di Eli, Eli stesso e la famiglia di Eli, i figli di Eli, hanno cominciato a vivere lontano dalle leggi di Dio, sfruttano la loro posizione sacerdotale, usano delle offerte del Tempio, insomma la loro vita è una vita che si è allontanata dal Signore. E questo bambino, che è cresciuto lì nel Tempio insieme al sacerdote Eli, riceve la sua chiamata, la sua vocazione proprio all'interno del Tempio. Sentite. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, cioè Dio non parlava, e le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto e i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: Samuele! Ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato? Eccomi. Ed egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele. E Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta, e questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Allora Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. E il Signore disse a Samuele: ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Io ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici, né con le offerte.
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione ad Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio», rispose: «Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla e disse: «È il Signore, faccia ciò che a lui pare bene». E Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Questa storia, che certamente la ricordavate, perché mi serve e perché l'ho riletta? Perché è il secondo aspetto di custodire le relazioni. Avete mai il desiderio di dire: che cosa vuole il Signore da me? Avete mai il desiderio di dire: voglio capire qual è la volontà di Dio? Ora, la risposta è: se il Signore vuole farti capire la sua volontà, lo fa sempre attraverso l'ascolto, attraverso la mediazione di qualcuno. Ciò che permette a Samuele di capire Dio, sapete chi è? Eli. Cioè, è una persona concreta che aiuta Samuele a capire la volontà di Dio. Se noi ci priviamo delle relazioni, ci priviamo dell'unica cosa che può farci capire la volontà di Dio dentro la nostra vita. Ecco perché custodire le relazioni significa saper ascoltare e saper ascoltarsi. Saper ascoltare l'altro e lasciarsi, e raccontare noi stessi agli altri, lasciare che l'altro possa ascoltare me. Ed è una domanda seria che io faccio a me e a voi oggi: a che punto è l'ascolto nella nostra esperienza ecclesiale? Quanto ci ascoltiamo?

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria. Tu da dove vieni? Come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per il Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di avvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno il Festival ha una parola. Ogni anno il Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere il presente e guardare il futuro, e quello che è stato dietro di noi, il passato. E come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino, e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua?
1: Se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

prendete e mangiate. Questo è

0: Un caro saluto di pace e bene a tutti voi che ci seguono attraverso questa trasmissione di Maria Visione. Presente Padre Domingo, parroco e guardiano di questa Basilica di San Bernardino all'Osservanza. A tutti voi benvenuti. Qui pure con noi si incontra accanto a me Padre Frate Livio. Benvenuto Padre Livio.
1: Grazie.
0: Quindi, come sai, questa è la nostra basilica, accoglie sempre da tanti anni fa, del secolo XIV, a tanti quanti che con un cuore francescano, ascoltando la voce di San Bernardino, dell'invito, no, a osservare questo il santo nome di Gesù Cristo, no? Ecco, tu sei il ministro provinciale di questa provincia alla quale appartiene la nostra basilica. Cosa, ecco, ci puoi condividere con noi e soprattutto con quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questa trasmissione?
1: Grazie Domingo per l'invito. È un giorno importante, che ricordiamo vari eventi, varie cose in questo luogo, importante per la storia francescana, per l'Osservanza francescana, per la città di Siena. Un luogo che i frati minori toscani hanno custodito e che adesso, con l'aiuto dei fratelli della provincia del Messico, da cui provenite l'attuale fraternità, ci aiutate a custodire. In questo giorno, ecco, ricordiamo varie cose. Ricordiamo un po' anche gli eventi legati all'annuncio e alla ricostruzione della pace. Come durante la guerra questa basilica nel 1944 è stata distrutta e poi ricostruita, ecco, ci ricordano i nostri fratelli che ci hanno preceduto che ogni ferita può essere ricostruita, e per noi oggi questa celebrazione è anche un po' ricordare, ecco, l'annuncio della pace, sempre urgente per i nostri tempi.
0: Sono d'accordo con te, perché anche il vedere, no, la testimonianza del camminare di questi nostri fratelli è un invito anche per tutti.

bellissimo ascolto che può anche motivare a una guarigione dentro delle nostre famiglie. Questa, la nostra basilica è stata una cosa molto molto colpita, come tu lo hai detto, di questo bombardamento nell'epoca del 1944. Quindi i nostri fratelli che lo hanno vissuto, tanto parrocchiani come i nostri frati, hanno saputo cosa implicano ricostruire questa pace, sanare le nostre ferite. Per questo a tutti voi, da parte nostra, con tutta questa storia che coinvolge e la quale siete anche invitati tutti voi a venire, se siete in questa zona di Siena, a visitare la nostra Basilica di San Bernardino l'Osservanza, culla dei frati francescani osservanti, culla della quale si è diffuso, ecco, come San Bernardino, il Santo Evangelo. Fratelli e sorelle, non mi resta e non ci resta, penso che anche tu lo pensi uguale, tu, frate Livio, non ci resta a ognuno di noi di invitare, no? a tutti quanti a promuovere la pace, a essere strumenti di pace in ogni ambiente che ci troviamo, nelle nostre famiglie, nel nostro lavoro, nelle nostre città. Veniamo tutti invitati, ecco, a esercitarla, a metterli, a diffondere, perché la pace è proprio Dio che porta il bene. A tutti voi e a te che sei grazie. Qui presenti, grazie ancora un'altra volta per tutto quello che fate, per questa bellissima accoglienza, e a voi che ci stiate seguendo un saluto di pace e bene. Che Dio vi benedica, fratelli, pace e bene.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti in questo santuario della Spolazione. Celebrando questa Eucaristia, ricordiamo le nostre mancanze, le nostre errori e chiediamo perdono al Signore. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andate in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori,

0: ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore? Poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastore, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare nel mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rimbranca l'anima mia. Signore, mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Signore, è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Signore, mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Signore, il mio pastore, non manco di nulla.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Quest'ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Signore.

Cari fratelli e sorelle, Gesù ci parla del regno dei cieli, cioè del modo in cui Dio ama e governa il mondo. La parola di oggi ci fa capire che Dio che ama tutti in ogni momento della nostra vita. Ci chiama a lavorare per Lui, cioè ad amare, aiutare gli altri e annunciare la Sua parola. E come il padrone della parabola, Dio è molto generoso. Cari fratelli e sorelle, se ci pensiamo, per un datore di lavoro dare la stessa paga a chi ha lavorato tutto il giorno e a chi ha lavorato solo un'ora sembra una perdita. Ma Dio non ragiona come noi. Il ragionamento di Dio è diverso da noi. È disposto a dare tutto pur di non perdere nessuno dei suoi figli. L'amore vero è sempre un dono gratuito. Non si basa sul merito o non aspetta qualcosa in cambio. Amare significa donarsi, a volere il bene dall'altro e il fare bene. Se si ama per interesse o per convenienze, non è vero amore. Per capire questo amore, basta guardare a Gesù, basta. Non dobbiamo fare altre cose. La sua croce è il segno più grande di un amore senza misura. Quindi il Signore sempre dona. Nel Vangelo, la moneta uguale data a tutti rappresenta la vita stessa di Dio. A chi lo accoglie, Dio non dà semplicemente una ricompensa, ma dona se stesso e il suo spirito. Dio non fa preferenze o non guarda chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo. Così Dio continua a chiamarci in ogni momento della giornata. Non gli piace vederci inattivi. E c'è tanto lavoro nella sua vigna. Pensiamo alle tante persone sole, malate, anziane e povere che aspettano una visita, una parola gentile, un gesto di aiuto o di conforto. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci allora, come risponderò oggi alla chiamata del Signore? Come vivrò la mia vita, che è un grande dono di Dio, non per tenerla solo per me, ma per spenderla nell'amore e nel servizio degli altri, dei fratelli e sorelle. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo in piedi. Fratelli carissimi, rivolgiamoci con riconoscenza a Dio Padre che ci chiama a collaborare con Lui nella Sua vigna e diciamo insieme.
1: Aiutaci, o Signore, a servirti con gioia.
0: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per quanti hanno il compito di far rispettare le leggi, perché siano sempre attenti non solo all'applicazione della lettera, ma anche alle reali situazioni delle persone. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore, a servirti con gioia.
1: Per gli anziani, perché siano sempre pronti a rispondere alle ispirazioni del Signore, che li chiama ogni giorno a rendersi utili ai loro fratelli, secondo le proprie possibilità e in un crescente amore. Preghiamo.
0: Aiutaci, o Signore, a servirti con gioia.
1: Per tutti coloro che non hanno un lavoro o sono ingiustamente oppressi e sfruttati, perché possano sperimentare la sollecitudine e l'attenzione delle istituzioni pubbliche e la carità dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Aiutaci, o Signore, a servirti con gioia.
1: Per tutti noi, perché non ascoltiamo invano la parola del Signore che ci passa accanto nella vita di ogni giorno, invitandoci all'impegno e alla laboriosità. Preghiamo.
0: Aiutaci, o Signore, a servirti con gioia. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere per la famiglia Dotta, Fiora e Giuliana, per Ivan, Fabio, Giorgia e Priscilla, che è una volontaria che ha servito questo santuario, e anche i nostri cari defunti Samuele. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore, a servirti con gioia. Ascolta, o Padre buono, queste preghiere e sostieni il nostro animo nelle fatiche della nostra vita quotidiana. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie l'ammirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo, Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera e trasformaci in immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, vogliamo ringraziare Padre Sabestiani, che hanno concelebrato Padre Sabestiano, a Padre Don Stefano, anche il suo gruppo che hanno animato questa Eucaristia. Quindi ringrazio per tutto questo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo dal grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. Oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, è il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale, ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il gioco d'azzardo patologico che interessa circa il 2% della popolazione italiana sembra un numero piccolo, il 2%, ma in effetti riguarda 1 milione di persone. E oltre a questo 1 milione di persone, che è proprio un caso patologico, ci sono poi quelli che hanno imboccato la strada che può portare verso la dipendenza. Cerchiamo anche di capire cosa ognuno di noi può fare, perché questa è una domanda che ci poniamo. Noi, un cittadino comune, cosa può fare se conosce un problema? Adesso vediamo. Intanto vi presento gli ospiti, partendo dalla mia sinistra, Gino Gandolfo, che tutti conoscerete, responsabile regionale della campagna Mettiamoci in Gioco e componente del tavolo tecnico. A fianco a me, a sinistra, c'è il giornalista Umberto Folena, caporedattore del quotidiano cattolico L'Avvenire, nonché scrittore ed autore di questo libro che proprio riguarda questo tema, L'illusione di vincere. Il titolo già dice tutto, poi ce ne parlerai chiaramente. Alla mia destra, il dottor Guido Faillace, un amico, ci conosciamo da un quarto di secolo, possiamo dire, ecco, direttore dell'unità operativa complessa dipendenze patologiche dell'ASP di Trapani, nonché componente del tavolo tecnico regionale sul gioco d'azzardo patologico. Bene, io vorrei iniziare da Gino Gandolfo, aspetta, passiamo il microfono e cerchiamo di dare chiaramente delle, come dire, informazioni che possono essere utili alla gente, ma in maniera tale che possano dare, ognuno di noi possa dare un contributo per affrontare questo tema, perché davvero l'azione sinergica, specialmente nei fenomeni complessi, è fondamentale. Da solo non andiamo da nessuna parte, ma se le istituzioni, le scuole, i volontari fanno ognuno un piccolo passo in avanti, qualcosa può cambiare.
1: Grazie Gianfranco, grazie intanto ad ognuno di voi per essere intervenuti qui insieme a noi in questo primo incontro, perché raccogliamo gli inviti che ci avete fatto, perché noi già siamo operativi, siamo pronti per andare nelle scuole e vogliamo continuare a fare quello che siamo abituati a fare, cioè cercare di affrontare questo grave problema sanitario, questa grave emergenza sociale, con un processo educativo. Noi della campagna Mettiamoci in Gioco siamo pienamente convinti che questa piaga del gioco d'azzardo è una sfida culturale e quindi si può semplicemente sconfiggere attuando un processo che ha un lungo percorso, come tutti i processi educativi, però il sassolino dell'educazione credo che sia la prima arma che una comunità deve dotarsi per essere costantemente presenti e sul pezzo per poter pian piano ridimensionare questa grave piaga che è appunto il gioco d'azzardo. Perché una campagna contro i rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo? Nel 1982 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato l'allarme: attenzione perché con l'azzardo si crea una dipendenza patologica. In Italia il gioco d'azzardo in quanto patologia è stata riconosciuta 30 anni dopo, cioè nel 2012 con il decreto Balduzzi. Allora una serie di reti, di associazioni si è messa insieme, è nata la campagna Mettiamoci in Gioco, capitanata da un grande sacerdote, Don Armando Zapolini, che rappresenta la campagna a livello nazionale, e le 12 sigle che hanno dato vita a questa campagna, oggi, dopo 6 anni di attività, sono diventate 33. In sala ringrazio, c'è il presidente dell'Azione Cattolica Diocesana Giacalone, ma insieme all'Azione Cattolica nella campagna abbiamo Libera, l'ANCI, l'ARCI, le ACLI, i tre sindacati più importanti, la CGIL, la CISL, la UIL, il CNCA, chi più ne ha più ne metta, cioè tante associazioni, tutte con finalità diverse, ma abbiamo fatto gioco di squadra perché bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica, le istituzioni e i cittadini che il gioco d'azzardo crea una dipendenza. Quando parlo della campagna, devo assolutamente sviscerare i numeri, perché credo che il problema dell'azzardo viene meglio recepito quando si parla dei numeri. Anche lo slogan che vedete alla mia destra che usa la campagna, più giochi, più perdi e matematico, è la sintesi del fatto che il problema del gioco d'azzardo è un problema nazionale prima di tutto, perché è diventata la terza industria italiana. Dopo la Fiat e l'Eni abbiamo i concessionari dei monopoli che gestiscono l'azzardo. Nel 2008 si fatturava 47,5 miliardi di euro in azzardo. In 10 anni, l'ultimo dato ufficiale, nel 2017 abbiamo superato la soglia 100 miliardi. L'Italia fattura 102 miliardi di azzardo, è la terza, il terzo paese al mondo per fatturati in azzardo e il primo in Europa. Ci superano solo gli Stati Uniti e la Cina, ma se rapportate il numero di abitanti degli Stati Uniti e della Cina vi rendete conto dell'impatto sociale che questo problema ha. In Italia si spendono mediamente 1.500 euro cada uno in gioco d'azzardo, mentre spendiamo solo 50 euro nell'acquisto dei libri, a proposito di fare promozione anche al libro del nostro amico. Quindi quello che prima era diventato un paese di poeti, di artisti e di santi si è trasformato in un paese di giocatori di azzardo. La cosa che fa più male a livello educativo e che diciamo nelle scuole qual è? Quello di aver associato la parola gioco alla parola azzardo. E questa è la sfida pedagogica che ci spetta, perché non possiamo trattare l'azzardo come un gioco. Ma questa parte la riserveremo all'interno delle scuole. Io vi voglio dire semplicemente che la campagna, dopo un percorso di 6 anni, ha sintetizzato in 4 punti gli elementi più importanti, secondo me, da mettere nel campo, sul tavolo, per contrastare il fenomeno. Questi 4 punti brevemente ve li dico. Il primo l'abbiamo sempre detto e abbiamo cercato sempre di sensibilizzare la politica, ed era l'abolizione della pubblicità al gioco d'azzardo. Abbiamo apprezzato e abbiamo appoggiato il governo attuale, perché grazie al decreto dignità c'è stato un passo in avanti e la direzione è quella, cioè quella dell'abolizione della pubblicità al gioco d'azzardo, ma è il primo tassello. C'è ancora tanto da fare. Il secondo punto, infatti, è la riduzione di un terzo dei prodotti del gioco d'azzardo. In Italia abbiamo più macchinette che posti letto negli ospedali. Se questa non è un'emergenza sanitaria, una piaga sociale, ditemi voi che cos'è. La campagna con questi 2 punti sta cercando di fare rete con i cittadini, con le istituzioni. E a proposito delle istituzioni, il terzo punto della campagna è quello di convincere finalmente al governo centrale di dare piena autonomia ai sindaci e alle regioni nel poter gestire all'interno del proprio territorio il fenomeno del gioco d'azzardo. Perché? Perché il fenomeno del gioco d'azzardo non è distribuito equamente in tutti i comuni. Ci sono comuni che soffrono molto di più l'invasione delle sale, delle macchinette, di tutto quello che concerne l'azzardo, e ci sono territori che naturalmente ne soffrono di meno. Ecco perché è importante ed è doveroso da parte del governo centrale dare potere ai sindaci di poter gestire, governare e pianificare il gioco d'azzardo all'interno dei propri territori. Ci sono stati tanti sindaci coraggiosi che hanno organizzato e creato dei regolamenti anti-slot, dove hanno creato distanze di sicurezza dei luoghi di gioco con le scuole, con i luoghi sensibili come le chiese, le case di cura. Ci sono state anche regolamentazioni degli orari di accesso al gioco d'azzardo, ma puntualmente le lobby dell'azzardo hanno fatto ricorso ai TAR dichiarando illegittimi i provvedimenti che prendevano questi sindaci. Quindi occorre una legge quadro generale che regolamentarizzi questo, ma che soprattutto dia pieni poteri ai sindaci in modo tale che non cadano nel problema di aver e di subire ricorsi ai TAR. Il quarto tema della campagna è quello che assolutamente bisogna garantire a chi si ammala di questa patologia una cura. Quindi bisogna coprire e fare in modo che le persone che si ammalino d'azzardo abbiano la possibilità di curarsi gratuitamente e di completare il ciclo. Chiudo dandovi un dato importante, perché io non vedo l'ora di sentire parlare il mio amico Umberto e il dottor Fallaci, quindi non vi voglio intrattenere più di tanto, però a proposito di numeri, io ho dei numeri diciamo freschi. Fino a qualche tempo fa Umberto, che è un giornalista d'assalto del tema d'azzardo, sa come erano blindati i numeri dove si denunziava il fenomeno. Ora, con tante battaglie, siamo riusciti anche a poter avere dei numeri che non sono sempre aggiornati. Quelli che vi sto dando io escono fuori dalla Commissione Nazionale Antimafia, e ringraziamo Filippo Torrigiani, che ne è consulente esterno e che mi ha mandato i dati di Valderice, però sono il primo semestre 2017. Però il nostro comune, che non è un comune ad alto rischio di azzardo, vi dico quello che ha fatturato i primi 6 mesi. Nelle slot i valdericini hanno messo 559.548,42 euro. Nei giochi a numerici a totalizzatori, Win for Life, eccetera, hanno speso 40.179,75. Nelle lotterie hanno giocato 162.355,73. Nel gioco del lotto 201.115,04. Facendo un breve piccolo calcolo matematico, a Valderice nei primi 6 mesi 2017 si sono giocati in azzardo circa 1 milione di euro. Se manteniamo questo trend arriveremo a 2 milioni di euro. Qual è la cosa grave? 2 milioni di euro potrebbero essere anche pochi, ma se considerate che questi 2 milioni di euro li giocano sempre le stesse persone, vi rendete conto della gravità del fenomeno.
0: Ti leggiamo sui quotidiani che c'è un gratta e vinci da, non lo so, 1 milione di euro, 500.000 euro a Palermo, a Roma, a Milano, quindi c'è la foto, l'articolo, e quindi è un incentivo. Io penso che, non lo so, la butto qui, l'idea mi è venuta in questo istante davvero, ma come è vietato parlare per esempio dei suicidi? Ormai noi ci siamo dati un codice, no? Di non dare notizie dei suicidi, perché abbiamo visto negli anni che c'è poi l'emulazione. Si potrebbe pensare a poco di sensibilizzare l'ordine dei giornalisti a vietare di pubblicizzare queste iniziative che sono dannose? Potrebbe essere già un primo passo, perché è chiaro, la gente legge sul giornale: ah, hanno vinto a Marsala, allora vado a giocare lì a Marsala. Quando, ripeto, poi se si fa un calcolo di probabilità, a Marsala non vincerà perché già hanno vinto. Però che dice, è fattibile una cosa del genere? Forse a volte, come dire, dal nulla possono nascere, perché per esempio, non so, movimenti, associazioni, chi si occupa di queste cose, sollecitare l'ordine, anche quello regionale. Io personalmente posso parlare col presidente regionale, che è un mio amico, con Giulio Francese, dico, che dici, è una cosa fattibile secondo te o no?
2: L'azzardo è un qualche cosa che distrugge semplicemente, come vedremo fra poco. Qualcuno potrebbe dire: il titolo sono stato io a suggerirlo, sono io colpevole, il responsabile del titolo Il grande predatore. E qualcuno di voi potrebbe dire: soliti giornalisti esagerati, dai, la mente giù un po' troppo dura. E addirittura il grande predatore, e che sarà mai? Che sarà mai? Ma l'espressione Il grande predatore non è mia. Come vedremo fra poco, sono gli stessi geni, gli ingegneri dell'azzardo, sono dei veri ingegneri, coloro che pensano, progettano e costruiscono le macchine dell'azzardo, che si riferiscono, parlando di se stessi: io sono un grande predatore e voi, tu sei la mia preda. Tu non a caso le sanno individuare, sanno con un grado di approssimazione minimo individuare coloro che possono precipitare poi nella dipendenza. Li vogliamo conoscere, questi grandi predatori, vedere se sto esagerando io oppure è così la storia. Allora, bisogna andare nella capitale dell'azzardo, che è Las Vegas, stato del Nevada, una città che è nata da nulla nel dopoguerra. Pare che ci sia anche lo zampino della mafia, ma qui, insomma, meglio questa parola, l'ho detto una volta, non la dico più, sia chiaro, no? Questo nordico che viene qui a parlare a vanvera di queste parole, non se ne parla proprio. Las Vegas, la capitale dell'azzardo, dove si va per giocare. Difficile che qualcuno vada a fare il turista a Las Vegas per ammirare il deserto. Mi piacciono le rocce del deserto, mi piacciono i cactus, vado a vedere serpenti a sonagli, che no, vado per giocare a Las Vegas. E poi mi porto, io li vedo, gli italiani che tornano e dicono, guardate, una fish di Las Vegas, io ce l'ho e tu no, che bello, è stato a Las Vegas, che figo, accidenti, è tutta la Vegas. Cominciamo da Las Vegas, perché a Las Vegas per 12 anni un'antropologa del MIT di Boston, famoso, io l'inglese lo pasticcio, non lo parlo, Massachusetts Institute of Technology, una certa ce l'ho fatta. Alla fine, dai dai Bartolo, ma non mollo, l'ho detto, Natasha Doschul. Questa ricercatrice per 12 anni ha lavorato, ha studiato a Las Vegas incontrando dipendenti d'azzardo e ingegneri dell'azzardo. Dopo 12 anni di lavoro, di interviste, di studio, ha prodotto una ricerca che probabilmente, per me sicuramente, è il libro definitivo, finché non ce ne sarà uno migliore, sull'azzardo, che tradotto in italiano letterale, la traduzione italiana, purtroppo il libro è uscito dopo il mio e quindi non ho potuto saccheggiarlo come avrei voluto.

nel mio libro, che poi lo vorrà comprare, non troverete No Shul, perché è uscito dopo. Il titolo italiano è Architetture dell'azzardo, ma la traduzione letterale è ingegnerizzare la dipendenza. Ingegnerizzare gli ingegneri che studiano e costruiscono la dipendenza. Breve parentesi, stasera parleremo soprattutto di slot. Le AVT e le VTL sono due generazioni, due famiglie di slot machine. Le prime sono quelle che vedete nei bar e si giocano monetine. Ci si può rovinare, molti si rovinano così, ma ci vuole un pochino più di tempo. Con le VTL è tutto molto più rapido perché, come diceva Gino, si giocano le banconote, grosse cifre. Poi molto dipende anche non solo dalla grandezza della moneta, ma dalla raffica, dalla velocità con cui si schiaccia il pulsante. Ci sono macchine che permettono di schiacciare il pulsante ogni 5 secondi, ma se ne faccio una che ogni secondo, mi mangio una moneta, ta, ta, ta, ta, ta, una mitragliatrice. Insomma, c'è differenza fra un vecchio moschetto da bancarica e una mitraglia. Lo capite anche voi che siete dei obiettori di coscienza. Premesso questo, parleremo di slot machine e di gratta e vinci, perché nel fatturato generale dell'azzardo, che supera attorno ai 105 miliardi, è il raccolto, non è il netto, attenzione bene, poi spiegheremo anche questo numero. È il raccolto, è il fatturato lordo, 105 miliardi, oltre circa la metà, un po' più della metà è per slot. Noi pensiamo alle scommesse, scommesse ippiche, pensiamo a tutte le forme di pubblicità, soprattutto sono le scommesse, pensiamo al gioco dell'otto, l'Enalotto, eccetera, eccetera. E i gratta e vinci sono altro 25%, quindi circa il 75% del fatturato deriva da queste due forme, che poi sono le due forme che, come ci spiegherà, credo, molto meglio di me, dottor Fellaci, sono quelle delle persone che vengono a pregarlo di dire cosa faccio, sono. È sempre un po' troppo tardi, però è già tanto che si rendano conto che devono avere un aiuto. È il primo passo per ogni forma di dipendenza. 75% del fatturato su queste due forme. A Las Vegas andiamo ad incontrare un ingegnere dell'azzardo, un grande predatore. Siete emozionati? L'ho messo giù, ho fatto un po' di pathos. Eccolo qua. Questo è Nicolas Koenig, sviluppatore di videogiochi. Uno sviluppatore. Vuol dire un pusher di videogiochi, uno spacciatore. Ammetto che i giochi che costruisco portano alla dipendenza. Beh, lo ammetto. Quando ho iniziato avevo reali riserve circa la moralità di quello che stavo facendo. E poi sta parlando con Natasha, sono a un tavolino e indica una signora che è appena entrata nella sala giochi. Quella donna lì, quella è il nostro gruppo demografico principale, tra i 50 e i 70 anni, ha qualche soldo da spendere e io so come accalappiarla. Sai, io non mi sento un granché a predare, il verbo usato è predare, le debolezze psicologiche delle persone anziane. Non ne sono orgoglioso, ma no, non ne sono orgoglioso. Non possono starmene qui a dire: ho solo messo le viti nella bomba, ho solo assemblato la testata, poi non sono io che l'ho fatta esplodere, perché sono sicuro che i prodotti che ho realizzato da qualche parte hanno distrutto vite umane. Lo sanno perfettamente. Quando qualche ingegnere, qualche industriale dell'industria dell'azzardo di massa, sorridendo in modo sprezzante, magari li vedete in qualche dibattito televisivo, faccio nome a caso con Maurizio Fiasco, che è uno dei nostri campioni della lotta all'azzardo, che spesso vengono invitati nei rarissimi dibattiti televisivi, che non ci sono mai, non ci sono mai, i giornali non ne parlano, perché l'industria dell'azzardo pesantemente foraggia con pubblicità le testate giornalistiche e televisive. E quando io ti do diverse centinaia di migliaia di euro all'anno, caro collega, hai voglia tu, poi ti racconterò una serata seria cosa mi dicono alcuni colleghi del Corriere, del perché non riescono a parlare di queste cose. Noi la Gazzetta della Sport, noi di Avvenire, la chiamiamo la Gazzarda, e non è difficile capire il gioco di parole. Vivono di quello. Andiamo avanti con un altro predatore. È Richard Schultz, già amministratore delegato dell'hotel e casinò di Las Vegas Stratosphere. E quel modesto edificio che vedete lì attorno, quella specie di Tour Eiffel, una cosetta da poco, è uno dei più famosi alberghi casinò della

0: Vegas. Si è discusso molto circa la percentuale di popolazione che gioca con un qualche tipo di ossessione, di dipendenza o di patologia per il gioco d'azzardo. Questo per me è sempre stato un problema ridicolo. È ridicolo. Sono cose ridicole. Sia come venditore, sia come manager, per me la questione era il fatturato, puro e semplice. Ciò che importava era che un segmento particolarmente importante delle entrate provenisse da individui che avevano qualche tipo di problema con il gioco d'azzardo. Quelle erano le mie prede e io ho dato loro la caccia. Queste non sono parole mie o di Natasha, sono persone che hanno ammesso, io non so se avevano bevuto troppo, un bicchiere di whisky di troppo, oppure non hanno saputo resistere al fascino di Natasha Rochus, che oltre alla ricercatrice è anche una bella donna, non so perché si siano confessati, ma a volte c'è questo desiderio, queste persone, di aprire il cuore e di finire poi in un'indagine. Vedremo fra poco quanti sono, abbiamo già detto più o meno la percentuale, dei malati, di quanti sviluppano una patologia. Sono cifre approssimative, in Italia non si è mai studiato, anzi in Italia, come vi potrà confermare il medico, non si sa neppure quanti sono i malati d'azzardo che sono in cura presso le unità sanitarie locali, perché le regioni non comunicano i dati al Ministero. Le comunicano non tutte e soprattutto non sempre le stesse, perché è anche impossibile fare, ma questo poi ve lo dirà eventualmente lui. Dobbiamo fare una piccola parentesi, ma ci avviamo rapidamente verso il cuore e la fine della chiacchierata. Bisogna fare ordine nelle parole. Prima si diceva questo equivoco, questo inganno, questa truffa che c'è attorno alla parola gioco. Ahimè, l'italiano è una lingua stupenda che consente possibilità che altre lingue non hanno, nettamente superiore all'inglese per il sfumatore. Consentita, ad esempio, dico una banalità, dal congiuntivo e dal condizionale, che nell'inglese è complicato da realizzare per un vocabolario più ricco, però ci sono delle eccezioni, e una di queste eccezioni è la parola gioco, perché gli inglesi danno due parole per definire gioco. Due parole. Una è play, che vuol dire giocare, recitare, suonare, e tutto ciò che comporta un'abilità, affinare delle abilità, delle conoscenze, un allenamento, una passione, ed è fatto per il puro gusto di farlo, per allietare se stessi e gli altri, e si fa in compagnia. L'altra è game, altre parole sono gambling oppure gambler. E qui ci sono pochi maschi, ma chi è appassionato di film western si ricorda il gambler del film western, eh? È quel signore che naviga sui battelli del Mississippi, vestito di tutto punto, con la Derringer nella manica, ed è un giocatore professionista. Oppure quelli che vanno nelle città minerarie a spennare i minatori che scendono dalla montagna carichi di oro e li lasciano nel saloon al giocatore professionista. Il dado, gli alea. Giochi di alea sono giochi in cui l'abilità personale è prossima allo zero, anzi zero. E sono dei giochi in cui non è proprio zero, è quasi zero. Il discorso è complicato, ma in genere nella slot machine non c'è nessuna abilità. Voi potete giocare ai dadi con un bambino di 4 anni dicendo sono un adulto, lo batto. Le sue probabilità di battervi sono pari a quelle vostre. Sarete battuti, avete 50 probabilità su 100 di essere, perché è solo la fortuna. Anzi, si dice che i bambini hanno più fortuna degli adulti, ma questo sono altre dicerie. Gli alea, la stessa parola azzardo, pochi sanno che vuol dire dado. È una parola che arriva da noi, dalla Francia. Azzar, ma arriva dall'Arabia, una parola araba, azzar. E gli azzar sono i dadi, e sono giochi antichissimi. Vedete, immagino già letto la slide. Sono antichissimi questi giochi. Quando sono stati inventati questi giochi di alea, d'azzardo? Qualcuno dice che in un'antica città del Medio Oriente, greca, chissà, era in corso una lunghissima carestia. La gente non aveva di che mangiare. Che cosa si inventarono i governanti per evitare rivolte e malumori? Imposero una legge. I giorni pari si mangia, i giorni dispari si gioca. Si gioca. Tutti a giocare. Nei giorni dispari la gente non aveva più fame, si dimenticava di avere fame, perché l'azzardo li drogava, il drogato è sempre sazio. E così via. Forse semplicemente una leggenda, forse c'è un momento di verità. Altri dicono che Beh, la guerra di Troia, 7 anni di assedio, non è che si combatteva tutti i giorni, eh? No, dico, altrimenti c'era massacro. Dopo un mese erano già finite le maestranze, era finito tutto e Omero restava senza racconti. Ogni tanto c'era una battaglia campale, ma c'erano delle lunghe, lunghe, lunghissime pause, durante le quali i comandanti si solazzavano con le fanciulle prese prigioniere, ma la grande truppa cosa faceva? Giocava, giocavano, giocavano. A Roma si giocava. A Roma si giocava, si giocava, gli imperatori giocavano d'azzardo, i germani si diceva che erano giocatori talmente accaniti che si giocavano la mugna. Si gioca da sempre. Andiamo avanti. Cito delle fonti, non sono forse le uniche, per la Commissione Affari Sociali della Camera, io ho consultato le relazioni del Parlamento di 6 anni fa, sono 800.000. 800.000 patologici, 1.700.000 problematici per il Dipartimento Nazionale Politica Antidroga, 800.000 patologici per una ricerca Ipsos, la Sapienza, Università di Roma del 2013, 1 milione secondo uno studio Ipsad del CNR di Pisa per Massimo Passamonti di Confindustria Sistema Gioco Italia, nessun caso certificato. E quindi non ce ne sono proprio, non possiamo dire niente. 12.200 strutture territoriali sono ammalati di GAP in trattamento. Chissà se questo numero è corrispondente al vero permesso autostimato. Chi sono i malati? Per questo vado veloce perché ce lo spiegheranno altri. La gran parte, diciamo 90%, sono giocatori sociali. Il giocatore sociale comincia quando, decide quando cominciare, decide quando smette, sa controllare. Decide di investire una certa cifra, finita questa cifra, smette. È un giocatore che ha pieno controllo di sé, ma poi piano piano scivola e non ha più il pieno controllo di sé e ci mette di più, spende un po' di più. È un giocatore problematico. Il giocatore patologico ha un rapporto con gioco d'azzardo che è analogo a quello di un alcolista con l'alcol e di un tossicomane con qualche sostanza psicotropa. E viene curato spesso allo stesso modo. E qui andiamo verso la fine. Perché torniamo a Natasha Dosciu. Perché il giocatore patologico non si stacca dalla slot? Qualcuno dice che il giocatore d'azzardo gioca perché vuole vincere. E qui capita spesso questo nell'osservare i fenomeni. Scambiamo la causa con l'effetto. Io gioco perché voglio vincere. Avere tanti soldi, andare via a fare una crociera, comprarmi una macchina potente o un nuovo televisore, eccetera, eccetera. In realtà è esattamente il contrario. E questo Natasha Dosciu, ma non solo lei, qualunque esperto che è a contatto con i giocatori ve lo dirà. Però lei è il MIT, quindi l'ha scritto questo lavoro, quindi citiamo lei. La gente non gioca per vincere, gioca per giocare. Il denaro non è un fine, ma il mezzo per poter stare seduti più a lungo. Non vogliono vincere il jackpot e andare via, certo che vogliono vincerlo, ma vogliono vincerlo per rimanere seduti fino a quando non se lo sono giocato tutto. Per una piccola percentuale della popolazione, questi giochi diventano un'esperienza totalizzante, un modo per estraniarsi dal mondo per ore e ore. Viene definita da Natasha la meshing zone, una sorta di bolla in cui entra il giocatore che è simile alla bolla in cui entra un eroinomane, un alcolizzato, che entra finalmente per stare bene, stare bene. Il giocatore d'azzardo sta bene quando entra nella sua bolla e ci rimane più a lungo. Alcune cose che vi sembreranno strane, ma Las Vegas è che si porta la bottiglia per fare la pipì, perché non può abbandonare la sua macchina. Tra l'altro, i giocatori maschili, vediamo se è vero, io ho letto storie e testimonianze, hanno un rapporto quasi erotizzante con la macchina. Parlano del loro rapporto con la slot come potrebbero parlare di una fidanzata. Il linguaggio usato è quello erotico, dell'erotismo. Voi direte, ma quanti sono questi malati d'azzardo? In Italia non sono state fatte indagini. Dal studio di Natasha Dosciu scopriamo che gli unici posti al mondo dove sono state fatte delle indagini sono il Nord America e l'Oceania. E qua i numeri sono diversi, ma ragionevolmente possiamo immaginare che fra l'1 e il 3% del totale dei giocatori sviluppa una patologia, diventano dipendenti. Ora, calcolando quanti sono il totale dei giocatori in Italia, è ragionevole pensare che fra i 400.000 e gli 800.000 giocatori sviluppano una dipendenza, perché l'Italia non è diversa dagli altri paesi occidentali. Ma qual è il dato? E qui io mi fermerei, anche se le mie slide vanno avanti, ma credo che dover. È la cosa, mi piacerebbe, se davvero Non so se vi ha annoiato o vi ha interessato, ma se c'è una sola cosa che mi piacerebbe che vi portaste a casa è questa che sto per dirvi. La ricerca di Natasha Doshu rivela che fra l'1 e il 3% del totale dei giocatori, in Italia sono circa 36 milioni, sviluppa una patologia che l'industria dell'azzardo, specialmente tramite news slot e VTL, mira alla fidelizzazione del consumatore, che quel 2% circa, l'1,5, il 2,2, sono minime le percentuali, dei malati garantisce fra il 30 e il 60% del fatturato complessivo dell'industria dell'azzardo. E questa è la tragedia. Quando i signori dell'industria dell'azzardo di massa vi dicono che i malati sono in fondo un effetto collaterale, un po' come i bombardamenti, cioè sì, c'è qualche morto fra i civili, ma non facciamone una tragedia, nelle guerre succede. C'è qualche malato, ma andiamo, tu vuoi distruggere un'industria per qualche malato? Cento, più di 100.000 lavoratori onesti, ridurli sul lastrico perché c'è qualche malato, ma andiamo, sono effetti collaterali, non possiamo farne a meno. Non è vero. Questa è un'industria che per il 50% circa del suo fatturato ha bisogno dei malati. La dico grossa? La dico grossa. È un'industria fondata su una patologia. Non è un accidente, un qualcosa che capita che non volevamo che accadesse. Avete sentito all'inizio i predatori? Hanno voluto che ci fossero i malati, perché i malati sono necessari per lo sviluppo di questa industria. Questa è un'industria malvagia. Malefica, chi crede in Satana può poter dire che è satanica, glielo lasciamo dire. Ha bisogno di un esorcista più che di un poli. Mi fermo qua perché sto esagerando. Ma mica tanto. È un'industria cattiva, lo sanno perfettamente. Se non ci fossero i malati, il loro fatturato crollerebbe a poco più di 50 miliardi. Ora abbiamo detto che è raccolto, siccome il 75% del giocato deve essere ridistribuito ai giocatori, il netto alla fine sono 25 miliardi, che è comunque una certa cifra. Quante manovre economiche ci faccio in Italia con 25 miliardi? Eh? Quanti redditi di cittadinanza? Alle scuole, quanti soldi posso dare? Che aumenti di stipendio agli insegnanti? E la sanità, quanti posti letto in più? Mi fermo qua, con 25 miliardi. Un'industria parassitaria, perché sono soldi che gli italiani si fanno succhiare nel vuoto, vanno a finire nel vuoto, perché se quei soldi andassero, gli italiani dicessero, qui fantascienza, li investo al cinema, a teatro. In lettura, visite a parchi, ma anche andare a passeggiare, fare una visita in bar, spendiamoli in altre cose anche leggere, ma non lì, lì spariscono, è un grande pozzo, un buco nero, signori. Quanti punti di PIL si mangia il l'azzardo? Io devo finire perché mi sono mangiato io con la mia intemperanza verbale tutto il tempo che avevo a disposizione, ma andando avanti potremo scoprire che non è affatto un affare per l'Italia. E quando un politico vi dirà: ma l'Italia ricava 10 miliardi all'erario, ricava 10 miliardi di beneficio con le tasse sull'azzardo. E voi dovete rispondergli: ma quanto costa la società italiana? Quanto costa in soldi? Sono in cura. Cioè, i malati d'azzardo sono nei LEA, quindi i livelli essenziali di... cioè, li paghiamo noi con le nostre tasse, ma non solo. Ore, migliaia di lavoro, ore di lavoro perse. Piccole aziende che chiudono perché il titolare si è mangiato tutto, case ipotecate, e poi la calcoliamo la sofferenza umana delle famiglie rovinate? La possiamo quantificare in denaro? No, dai, questo no, però è tanta, vale più di 10 miliardi. L'Università Svizzera di Neuchâtel ha fatto circa un calcolo approssimativo, che diciamo che costa il doppio. E qui io vi saluto perché cedo la parola a chi suda e fatica sul campo. Io sono un semplice spettatore, lettore e divulgatore. Grazie della vostra pazienza.
1: Non è vero che viene consegnato il 50% del gioco ai giocatori. Lì c'è un'altra questione estremamente perversa. Cioè, la legge dice che il 50% di quello che viene recuperato col gioco deve essere ridato ai giocatori. Ma non arriviamo oltre al 23% perché il resto è accantonato. Si fa questo lavoro estremamente perverso di non distribuire le risorse, però sono per i giocatori. Quindi c'è un accantonamento di questo capitale che è immenso, pensiamo praticamente a qualcosa come una trentina di miliardi di euro, che sono tre finanziarie. Bene o male, saranno 7 punti di PIL a livello nazionale. Cioè praticamente questo entra in un sistema di rinvestimento. Ogni biglietto da 1 milione di euro ne vengono stampate 46 milioni di quelli senza vincita. 46 milioni per

Fiat non hanno un ricavo economico così alto come il gioco, come le varie agenzie, perché sono delle agenzie del gioco, cioè è diverso, non è il singolo, diciamo, investitore, singolo impresario, sono delle agenzie che gestiscono questo sistema. Paesi civili come la Finlandia e altri paesi dell'Europa impongono dei limiti, cioè dopo le 8 di sera non si gioca, il minore non gioca, per giocare ci vuole il documento. Noi in Italia abbiamo fatto questa ricerca bellissima che parlava prima la dottoressa Costa, noi abbiamo fatto un lavoro con l'Università di Pavia su tutte le scuole superiori del distretto di Alcamo e tutte le scuole superiori del distretto di Marsala, circa 6.000 studenti, e lì noi abbiamo trovato che nelle classi c'erano oltre 500 ragazzi che praticamente giocavano regolarmente. Peccato che erano minorenni e peccato che lo Stato italiano dice che non si può giocare, che i minori non possono giocare. Stiamo chiedendo da tempo, e io ho collaborato sia a livello regionale che nazionale sulla proposta di legge sul gioco d'azzardo, sulla questione per i ragazzi come per le sigarette: se vogliono giocare devono utilizzare la tessera sanitaria. Solo così noi possiamo capire quello che succede. Ma i paesi del nord, che sono molto più intelligenti nel nord Europa, fanno un'altra cosa: il gioco è monitorato, per cui se uno dichiara 10.000 euro di reddito annuo e poi se ne gioca 50.000, lo Stato interviene con il controllo. Invece in Italia questo non avviene. In Italia noi abbiamo sì le slot, UTL, praticamente tutto il sistema del gioco che è un macello, ma abbiamo anche giocato online su siti praticamente che ci portano alla Corea, ci portano praticamente a altre situazioni, di persone che mi gioca con carta di credito, anche giocate 10, 15, 20 mila euro a giocata sullo sport. Lo sport è bellissimo dal punto di vista fisico, ma è estremamente preoccupante dal punto di vista delle scommesse, perché c'è gente che scommette, non giocano più la schedina, c'è gente che gioca praticamente online, perché noi abbiamo visto che in televisione, su scena partita di calcio, siamo bombardati dalla possibilità, mentre c'è la partita, di poter fare la scommessa sul chi segna prima, che è praticamente senza un limite al gioco. In Italia ho lavorato con l'Istituto Superiore di Sanità, con il DPA, il Dipartimento Nazionale Antidroga. C'è un problema, è in materia sanitaria il gioco, che il gioco è una patologia. Alcune regioni italiane non collaborano con lo Stato, quindi, come si diceva prima, non si sa bene il numero, perché ci sono delle regioni che si rifiutano di dare i dati al Ministero, considerando il dato come fatto personale. Una slot rende a un servizio praticamente 3.500 euro al mese, una slot, macchinetta, messo in un bar, dà un reddito di 3.500 euro al mese. Molti, perché ce l'abbiamo nei tabacchini, ce l'abbiamo nei fruttivendoli, ormai ce l'abbiamo da tutte le parti, perché basta già 2-3 slot per fare reddito, che non avrebbero mai, perché un tabacchino non avrebbe mai utile dalle sigarette, che è monopolio, quindi ci sono margini di guadagno limitatissimi, o dall'alcol, il guadagno è lì. Quindi si cerca praticamente di intervenire per ridurre il numero delle slot a livello nazionale. Ma c'è un problema: l'amico Renzi, che aveva fatto la proposta di legge di ridurre le slot, in cambio voleva 23.000 licenze per quanto riguarda le sale, che non sono sale gioco. Quelle sale gestiscono tutta la raccolta del denaro, anche quello estero, che hanno una doppia funzione: quello di gestire il gioco, ma anche da utilizzo da parte di immigrati e quant'altro per la gestione dei soldi. E noi abbiamo fatto il primo convegno grosso in Sicilia e c'è la responsabile delle dogane per quanto riguarda la questione giocare.

0: volte questi biglietti che praticamente vincono un sacco di soldi vengono riacquistati perché lo Stato si trattiene il 5% della vincita per legge. E sembra che vengano intercettati e riacquistati da certi soggetti che praticamente hanno problema a giustificare masse economiche notevoli. Quindi nel momento in cui poi hanno queste biglietti con queste vincite, no, nessuno li può accusare di riciclaggio o peggio. Quindi c'è un mondo dietro estremamente perverso, estremamente problematico. Sì, il gioco patologico è entrato nei livelli essenziali assistenza, per cui noi abbiamo l'obbligo della cura. Peccato che lo Stato non ha finanziato i LEA. Lo Stato italiano praticamente non ha messo risorse sui LEA, né per quanto riguarda il gioco patologico, né quanto riguarda un'altra cosa estremamente significativa, che è la riduzione del danno, che è un termine bellissimo, cioè sarebbe quello della prevenzione e tutti i sistemi per intervenire sia sulle patologie infettive, ma anche sulle patologie psichiatriche e sulle dipendenze. Quindi si cerca di capire, sarebbe una cosa estremamente significativa, se una quota del ricavato del gioco andasse a finire nella cura dei soggetti, perché lo Stato italiano per questo problema ogni anno investe in tutta l'Italia 45 milioni di euro. Divisa per quota pro capite, la Sicilia ha 4 milioni di euro. Però se io prendo una persona, lo inserisco in una comunità, mi costa almeno 80 euro al giorno. Quanti ne posso inserire, quanti ne posso curare praticamente dal punto di vista economico con questa cifra? Quindi praticamente ci sono delle cose che andrebbero sicuramente sistemate, perché in Sicilia noi abbiamo da un numero estremamente significativo e basso, che erano all'inizio i 600 utenti, ora abbiamo superato le migliaia. E quindi sono soggetti con patologie, soggetti che hanno bisogno di cura, sono soggetti che praticamente difficilmente riusciamo noi a dare il giusto supporto terapeutico. Molti di questi ci chiedono poi, proprio per bisogno personale, di essere inseriti in una comunità, di uscire fuori da quel circuito abituale. A me uno dei primi pazienti che ho avuto, che è di Marsala, mi ha fatto sorridere, perché quando un paziente va dal medico, che fa? Porta gli esami, l'esame del sangue, radiografia, queste cose qua. Questo mi ha portato una strisciata di bancomat. Dice, dottore, dice, vede che cosa ho fatto io in una settimana? Ho moglie e due figli, che faccio? Mi uccido, perché quando vengono da noi, la prima cosa che dicono, dice, io mi posso solo ammazzare. Queste condizioni praticamente io non ne vengo fuori. Quindi molte volte noi abbiamo la necessità proprio di prevedere un periodo in una comunità che abbia le capacità di dare l'accoglienza, il supporto psicologico, tutta una serie di diciamo, percorsi terapeutici che possono dare un risultato. Ultimamente noi siamo arrivati a in Italia stanno sperimentando la stimolazione transcranica, un pochino quello che era praticamente l'elettroshock all'antica, perché dice agiamo sulla memoria, se io annullo il ricordo di quello che è, diciamo, lo stimolo, il piacere, se io non lo ricordo più, quindi guarisco. Peccato che praticamente abbiamo avuto più crisi epilettiche che praticamente, quindi è molto, tuttora si sta facendo, c'è l'amico Bonci del NIH, ci sono tutta una serie di grossi professionisti, ci stanno provando per cercare di trovare una soluzione, perché è veramente estremamente difficile dare aiuto a soggetti che dire che sono disperati è veramente un termine estremamente, diciamo, diminuitivo, perché noi vediamo la sofferenza, quello che non vediamo più forse nei dipendenti da sostanza. Noi questa disperazione in soggetti che utilizzano cocaina o altre sostanze non la vediamo. La vediamo lì, anche perché dietro c'è un vissuto, c'è una situazione familiare terrificante, perché praticamente, cioè, come si diceva prima, Noi andiamo dai ragazzini che una volta quando andavano col padre, a 10 anni, 9 anni, andavano al tabacchino, il padre gli comprava il ciupa ciupa, lecca lecca, queste cose. Ora il padre gli compra il grattino da 1 euro. Quindi incominciano già a 10 anni praticamente un percorso estremamente preoccupante, perché una volta che io l'ho condizionato già a 10 anni, non capisco perché poi non dovrebbe farlo. E la questione è estremamente preoccupante. Noi l'abbiamo affrontata anche col governo, la questione delle poste. Tu vai a prendere la pensione, che fa? Prendendo non lo vuole un gratta e vinci. Cioè, scusa, stiamo parlando delle poste italiane, cioè stiamo parlando. Abbiamo fatto un intervento durissimo a livello di governo dicendo: signori miei, già basta quello che vi prendete di tasse. E poi sulle tasse è un'altra cosa bellissima. Perché io dirigente ho 43% di IRPEF sul mio stipendio, sul mio lavoro come trattenuta, e queste arrivano al 12% di trattenuta su una massa economica praticamente allucinante. Che loro pagano, ora con l'aumento pagano il 12% di trattenuta, però io che lavoro, che faccio, produco, che faccio tutta la cosa, ci pago il 43%. Quindi ci sono cose che non quadrano, non funzionano. Diciamo che ora, i pentastellati hanno fatto questa proposta di legge tirandosi addosso l'ira di tutti, perché praticamente il primo a firmare una legge sul gioco è stato Bersani, allora quando era al governo. Quindi la questione è estremamente significativa e critica. Sì, dobbiamo fare cassa, ma quale cassa? A chi noi portiamo economie preziose che togliamo dal territorio, togliamo in situazione praticamente estremamente difficile aree del territorio, perché sembra che le aree peggiori per quanto riguarda il gioco d'azzardo sia Trapani e Reggio Calabria, come situazione, rapporto economico di quello che praticamente è il reddito della cittadinanza con, diciamo, il gioco. Dimostra a Valdezzi, in 6 mesi ci sono 2 milioni di giocate. Possiamo pensare che non siano 2 milioni, ma che siano molto di più, perché ci sfuggono alcuni sistemi che praticamente quelli online non sempre vengono monitorati. E lì abbiamo anche danni estremamente seri, perché le giocate lì non hanno un limite. Il poker online, cioè tutte queste cose, praticamente ti do 1.000 euro, giochi e poi praticamente vediamo come va a finire. Cioè lì siamo su sistemi estremamente complessi. Da parte nostra come servizi abbiamo attivato tutta una serie di progetti con la prefettura, questo tavolo. Ora faremo a fine anno un corso pensato diversamente da quelli che sono i corsi che noi sanità facciamo. Un momento estremamente significativo sul lavoro sociale, perché se non se il territorio, ringraziamo praticamente le autorità comunali, ma ci sono sindaci come il sindaco di Santa Ninfa, Salemme, Calatafimi, che hanno fatto già dei protocolli operativi con noi per fare dei centri ascolto, per fare tutta una serie di sistemi per dimostrare la presenza dell'ente locale e nello stesso tempo con supporto per quello che può essere un lavoro estremamente complesso, perché anche loro non sono messi bene, perché quando uno è in difficoltà, la prima cosa che fa si rivolge al servizio sociale del comune, si rivolge a operatori dove quello che vanno a dire o alla prefettura arriva e dice: non abbiamo più una lira neanche per comprarci un pezzo di pane, perché questo è quello che viene fuori. E quindi anche gli enti locali sono pressati su una situazione estremamente difficile. I sindaci, se non si fa la legge regionale, non possono fare nulla, perché essendo materie sanitarie, soltanto una legge regionale può dare indicazioni, e noi, qua io ho la proposta che è stata presentata all'ARSE che è in discussione, è praticamente quella che può dare i limiti, può dire quante slot, può dare le distanze, perché sennò altrimenti la impugnano. Tu fai il provvedimento, visto che non c'è una legge regionale, praticamente viene impugnata immediatamente, tanto i soldi loro per l'avvocato ce l'hanno, ma quando ce l'hanno? Quindi, arrivato a un certo punto, per loro è uno scherzo smontare diciamo, un provvedimento, una delibera comunale, sindacale. Cioè, quindi la questione sono leggi regionali, alcune regioni l'hanno fatta e abbiamo avuto un ottimo risultato. Ora speriamo che anche qua in Sicilia, ora con il tavolo della prefettura, con gli enti locali che sono invitati, diciamo saranno chiamati e invitati a collaborare in questa situazione, l'ASP c'è perché tutti i nostri servizi offrono questo tipo di intervento, c'è la presa in carico anche quando serve l'invio in comunità, è a carico del sistema sanitario, non c'è nessuna spesa sull'utente, assolutamente, figuriamoci. Non hanno il soldo per comprare il pane, figuriamoci se hanno il soldo di pagarsi rette per le comunità. Quindi c'è questo intervento e noi diamo il massimo supporto su tutta la questione. Grazie.
1: Io mi prendo ancora 2 minuti per una raffica di slide, quelle che non vi ho fatto vedere prima, le faccio vedere rapidissimamente solo per darvi un'idea di quanto grosso sia l'argomento e quanto possa essere anche divertente indagare ulteriormente e per conto vostro continuare la ricerca, l'approfondimento. Qui c'è uno delle slot, ma ce l'ha già prima raccontata Gino. Quante sono le slot machine nel mondo? Insomma, ne abbiamo molte più, anche se in Italia fossero ridotte secondo gli utenti europei. Siamo comunque, state tranquilli, restiamo comunque leader europei, siamo sempre più i più forti. I giapponesi sono in un'altra dimensione, assolutamente. E pensate che la slot machine è stata inventata tanto tempo fa, nel 1896. E questa è la prima, un modello della quella che ancora aveva i rulli, adesso è tutto elettronico e si tirava. Sapete com'era definita, già chiamata già allora? Avevano capito tutto 120 anni fa. One Armed Bandit, il bandito con il braccio solo. Bandito è uno che comunque ti rapina i soldi e tu sei felice di farti rapinare. Ancora. I bambini d'azzardo, è stato accennato ai bambini che dicevano il grattino, ma qui non è soltanto i genitori che danno grattino, qui c'è una industria dell'azzardo di massa, e insisto a usare questa terminologia che è di fiasco, perché è scientifico, loro stanno già preparando i consumatori futuri. Ad esempio così, vedete? Il bambino gioca in braccio ai genitori, eccoli qua che giocano, non sono finte, e guardate un po' che cosa ho fatto, cosa ho trovato. Su internet trovate centinaia di macchinette di slot che si regalano a Natale. Addirittura, purtroppo, non ho avuto la presenza di spirito di fotografare la pagina, sono passati 4 anni, del catalogo della giocheria per il Natale di 5 anni fa, in cui sotto la voce di giochi sociali, giochi di società, c'era dama, scacchi, sono giochi che si giocano insieme agli altri. Non ti arrabbiare, che volevo sempre. Comunque è un gioco sociale molto educativo, perché ci per controllare. C'erano questi giochi, c'era soprattutto il calcio balilla, che è l'arma, la cerbottana che il movimento Mettiamoci in Gioco e tutto il mondo no slot contrappone alle slot. Poi vedremo perché. Le calcio balilla si gioca in quattro soprattutto, e sì, fortuna non c'è, c'è anche fortuna perché la palla rimbalza, però il più bravo vince, eh? Non c'entra chi è bravo vince e chi è scarso come me perde regolarmente. Accanto a questi giochi c'era una slot machine, gioco sociale, la slot machine è un gioco solitario, individuale, ma bisognava educare il piccolo consumatore. Quella foto lì a destra l'ho fatta io di un negozio della catena Casanova, che immagino ci sia anche, l'avete frequentato perché ha delle ottime occasioni, a Milano in Corso Buenos Aires. E questo è il massimo dell'inganno. Una musina, come si chiama? Salva Danai, come si chiama in Sicilia? Ogni regione ha il suo termine. Una volta era un porcellino rosa, tenero, carino, mettevi la monetina, ma poi diceva: quando avrai tante monetine, romperai, ti comprerai il regalo bello. Perché il porcellino proteggeva i tuoi risparmi. Quando mettevo la monetina nel porcellino, stavo tranquillo, mi fido del porcellino, è mio amico. Adesso la monetina si mette nella macchinetta che protegge il mio denaro, me lo ridà. È esattamente il contrario, è il rapinatore, è il bandito con un braccio solo. Capite l'inganno? Ci dicono che il bandito con un braccio solo è il risparmiatore, come se andassi alla banda Bassotti, che apre una banca e io faccio i miei depositi fidandomi della banda Bassotti. Questo è il gioco, questo è l'inganno, questa è la porcheria. Nel momento che io ho detto 2 minuti, ma eccolo qua, che cosa è accaduto negli ultimi 20 anni? Fiasco, ci spiega che il grande cambiamento è avvenuto progressivamente negli anni 90, quando una volta c'era l'azzardo, il gioco, la lotteria, c'era un'estrazione all'anno, lotteria di Capodanno. Chi di noi non comprava un biglietto così per partecipare? Vincevano solo, si vinceva una volta all'anno, una grande cifra. Il cambiamento è che si vince molto rapidamente, cifre molto piccole. È questo che crea la dipendenza. Vincere molto rapidamente, non devi aspettare 6 mesi. Totocalcio si giocava una volta alla settimana, la schedina, poi aspettavi, poi passava un'altra settimana, l'estate si interrompeva. Adesso anche l'Enalotto, sempre più rapidamente, jackpot, slot machine ogni 2, 4, 5 secondi si gioca e continue vincite. Il grande inganno di fare tante vincite piccole che ti illudono che vincere è facile. Gratta e vinci. Ah sì, dai, lo prendo in omaggio. Anche a me chiedono agli autogrill, quando compro le liquirizie senza zucchero, mi dicono: vuole un grattevinci? Io resisto, attenzione, sa cosa può fare di quel grattevinci, ma sono volgare, quindi lascio perdere. Ecco, si gratta. Ecco, vabbè, comunque, certo, io lo prendo. 1 euro, vinco 1 euro. Ho vinto. È bellissimo. Ma allora, vincere è facile. Cosa faccio a quel punto? Do 1 euro. Gratto, mi danno 1 euro, me lo metto in tasca e vado via. Ma no, ne prendo un altro. Peccato, con il secondo perso. Però esco sazio, soddisfatto. L'attivazione, la dopamina, un pochino di dopamina con un cucchiaino di zucchero. Entrata in circolo, si può vincere. È facile. Chi dice che è illusorio vincere? T'hanno fregato perché ci hai messo 1 euro. Sei convinto? Hai perso 1 euro, non hai vinto 1 euro. E questo è che è accaduto. Poi. L'altra cosa è, la dico brevemente, che un tempo anche i giocatori patologici che c'erano, anche persone famose, grandi registi, De Sica, per dirne uno famosissimo, dovevano alzarsi, andare al casinò, andare a Monte Carlo, a Campione, a Venezia. Era il giocatore che andava dalla sala giochi d'azzardo. Nell'Ottocento, grande giocatore Dostoevskij, che non a caso ha scritto il romanzo Il giocatore, e non ha scritto per sentito dire. Sapeva perfettamente di cosa stava scrivendo perché lui era un giocatore patologico. Andavano nelle località termali tedesche dalla Russia, i ricchi russi. Avvertiva il desiderio di giocare e dovevo andare a cercarmelo il gioco. Tutte attività piuttosto faticose. Il cambiamento è che a un certo punto il gioco che viene a cercarmi. E questa è la storia divertente del signor Ceolin. Non vi dico se passate per caso da Mestre, perché non ci passate per caso da Mestre, ma questa è una storia interessante. È il suo centro, il palco è un luogo dove si mangia polenta soppressa, pane prosecco, che è un'altra cosa rispetto ai vostri vini, c'è cioè un altro emisfero, però danno soddisfazione anche quelli. Non si gioca ad azzardo, ma c'è il famoso Ceolin A. Il calcio a pallina libera. Vuol dire che non si paga, pallina libera. Ogni tanto sparisce la pallina, Ceolin tira fuori un'altra pallina, può male, c'è la pallina di riserva. Ceolin fu multato dal comune. Si sa che almeno una pallina, una macchinetta su tre è irregolare, perché staccano una spina, riattaccano, truccano la scheda, lasciamo stare. Quindi, ogni volta che la Guardia di Finanza fa un lavoro a Milano, so, il 33% delle macchinette c'è qualcosa che non funziona, rubano. Ceolin si è visto multato perché non aveva dichiarato l'inizio attività. Inizio attività per un calcio balilla a pallina libera doveva fare l'inizio. Poi la cosa è finita sui giornali, il comune di Mestre ha ritenuto opportuno metterci una pietra sopra, però dovrà fare. Ceolin ha risposto: domani inizia un torneo di Mosca cieca, venite e mettetemi in prigione. Quindi Ceolin, se passate da Mestre, andate da Ceolin e diteli che avete sentito parlare di lui, perfino Valderice. L'ultima cosa, si diceva che cosa possiamo fare? È stata fatta questa domanda. Gino ne sa molto di più di me di cosa possiamo fare. Noi, persone, beh, gli insegnanti possono fare molto, perché hanno a che fare con gli studenti, quindi parlatene, sommuoveteli, toccateli quello che possiamo fare tutti noi. Avete sentito quanto rende una slot a un barista? Beh, 3.500 è anche tanto, dipende da quanto producono, ma minimo 500.000 euro al mese danno. chiedere a un barista di rinunciare alla macchinetta è chiedere un atto eroico. Noi chiediamo ai baristi di compiere atti eroici che costano il portafoglio. Cosa possiamo fare? Andare dai baristi che non hanno le macchinette. Ve lo dico, boicottare i baristi che hanno le macchinette. Andare a bere il cappuccino, l'aperitivo, da chi non ha la macchinetta. E su una macchinetta dire, mi dispiace, ti voglio bene, niente di personale, affinché quella roba là, hai bandito con una... Io banditi qui non li voglio, mentre bevo... Hai bandito con un braccio solo, io non voglio banditi alle spalle mentre bevo il cappuccino. Questo lo possiamo fare, ne possiamo parlare a casa, quando andiamo a fare la spesa, con i parenti, fare in modo che a poco poco, a macchia d'olio, macchia di leopardo forse, questo tema diventi davvero un'emergenza nazionale.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bentornati fratelli e sorelle in questa trasmissione dal titolo Dolce Sentire, perché un dolce sentire, un dolce ascoltare la voce melodiosa della nostra Roberta a fianco al marito Paolo, che ci propongono tutti i brani che voi richiedete chiamando allo 071 7501 707. Sono canti liturgici ovviamente, quindi qualcosa che ricordi il vostro cammino spirituale o che volete dedicare alla persona a voi cara. Chiamate, perché ancora abbiamo un quarto d'ora di tempo per dedicarvi qualsiasi canzone richiediate. E Giuliana da Loreto chiede Muovi le tue mani, che vuole dedicare a tutti i carismatici ed in particolare a Raffaele Ferrara. Un saluto a tutti poi di noi di Maria Vision e salutiamo, anch'io saluto caramente Raffaele Ferrara, che è una persona di un grande carisma e grande preghiera. Un bacione a te Raffaele, questa canzone Muovi le tue mani è dedicata da Roberta e Paolo a te e a tutti i carismatici del tuo gruppo.

0: bellissimo canto di Nuovi Orizzonti, se non sbaglio.
1: Sì, sì, è un po' gezzato, non so Paolo come stile, com'è. Loro lo fanno molto meglio, sono molto più
0: swing,
1: bravi.
0: Sì, è molto
1: sì,
0: swing,
1: però è carino, è un pezzettino
0: bello,
1: così.
0: Allegro, ci voleva un bel canto allegro, ma soprattutto un canto di gioia che è muovi le tue mani, muovi le tue mani. Vogliamo muoverci, vogliamo attivarci, vogliamo credere che il tempo speso per lui è il tempo miglior speso, come dice la canzone. A tal proposito, inviterei tutti voi che ci state ascoltando a venire a pregare qui a Maria Vision. Noi facciamo adorazioni 3 volte al giorno, dalle 8:30 del mattino alle 9:30, dalle 2 alle 3, poi alle 3:30 c'è la coroncina della Divina Misericordia, e anche a seguire poi dopo questa trasmissione ogni sera

0: dalle 9 alle 10. Chiunque desidera dedicare un'ora del suo tempo a nostro Signore, sappia che qui trova porte aperte. Basta che bussa, dice voglio pregare, c'è il Santissimo sempre esposto. Durante queste ore che vi ho detto c'è l'adorazione in diretta televisiva, quindi in diretta audio arrivano le preghiere, le richieste di tutti voi che chiamate, ma anche durante la giornata, anche se non c'è la diretta televisiva, il Santissimo è sempre lì ad aspettarvi. Bene, venite, perché tutto il tempo speso per Lui è il tempo miglior speso.
1: Senz'altro, guarda, perché poi il tempo speso per Gesù ci ritorna. Noi gli diamo uno, Lui ci dà 101, il centuplo di quel tempo che dedichiamo a Lui.
0: E quindi dedichiamoci, non pensiamo devo andare a pregare o devo andare in chiesa o devo andare, non pensiamo a questo, pensiamo che ogni lacrima versata davanti a Lui sale dritta al cielo, ogni cuore che parla in spirito a Lui si eleva al cielo, e quindi ogni preghiera, ogni grazia richiesta fatta con questa questo incastro di spirito in spirito, di anima in spirito, il spirito puro, spirito assoluto che è Dio, dal quale proveniamo, perché siamo a sua immagine e somiglianza e dentro di noi c'è Dio, anche se siamo immersi nel male. Allora facciamo rivivere questa parte divina che è in noi e, prostrandoci davanti a Lui, muovendo le nostre mani, riconosciamo la nostra natura divina e il nostro Re dei Re che c'è davanti, e vedete come tutto ci sembrerà più leggero e meno pesante da portare. La bellezza.
1: Un fiore a Maria, non so se è un canto oppure è una dedica, e noi magari vorremmo dedicare questa canzone qui piuttosto.
0: Maria, vogliamo amarti. La dedichiamo a Mario Del Bianco con la moglie Anna, ed è Rita da Cingoli a richiederla per questa coppia, queste persone.
1: Sì, poi li conosco, è una coppia che fanno canti religiosi molto bravi anche loro. Sì, sì, ti ricordi Paolo? Come no, Del Bianco. Li saluto anche perché sono amici, molto bravi. Forse un fiore a Maria potrebbe essere addirittura un canto loro. Mi dispiace che non lo conosco, però magari avremo modo di impararlo. Adesso dedichiamo Maria Vogliamo Amarti. Credo che sia, sì,
0: Maria Vogliamo Amarti.

0: dolcissimo canto che non conoscevo. Di chi è questo canto?
1: Del Gen Verde, i Focolarini, Movimento dei Focolarini.
0: Movimento
1: sì, Gen Verde, è un canto anche di parecchi anni fa, sempre bello.
0: Sempre bello. Sì, sì. E poi abbiamo avuto l'occasione di ascoltare così la voce di Paolo.
1: Qualche volta ci provo.
0: Voi fate anche un duo, cantate anche in duo?
1: Qualche canzone, Vieni Spirito Santo, lui mi aiuta, ecco, però è una canzone nostra, abbiamo composto noi, quindi, che poi, vabbè, le parole sono quelle della preghiera, Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo. Noi ci abbiamo messo la musica, che c'era una coppia che doveva sposarsi, aveva bisogno di questo canto, cioè mi ha detto guarda, hai carta bianca, però dice buffi, perché dissero abbiamo bisogno di un canto che parli del fuoco, dell'acqua, dello Spirito Santo e un altro elemento, voleva mettere Maria. Allora io cercavo tra tutte le canzoni del rinnovamento, se trovavo l'acqua magari non trovavo il fuoco, se trovavo il fuoco non c'era Maria. Mamma mia, oddio, dico signore aiutami tu, che faccio? Ho alzato le mani al cielo, ho cominciato a invocare, vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, e mi è venuta musicata con la musica, ci ho aggiunto alcune parole, le parole chiave,
0: sì.
1: Sì. Ed è piaciuta a tutti, e da quel giorno è diventato un pezzo che noi facciamo sempre per chiedere il dono dello Spirito Santo.
0: E a proposito di Spirito Santo che parla sempre, ecco che arriva un canto che è a me molto caro. Pensa che io ho fondato pure un coro che aveva questa intestazione, Jesus Christ, coro Jesus Christ, You Are My Life, l'inno mondiale della gioventù, che è stato scritto da Marco Frisina proprio in occasione dell'inno della gioventù, della giornata mondiale della gioventù a Tor Vergata durante il giubileo. E, è un canto favoloso, un canto allegro, un canto di grande gioia, che è stato cantato in tutto il mondo e in tutte le lingue. E sono contentissima che Valentina da Ancona l'ha richiesto per la sua mamma Patrizia, per il papà Agostino, per i nonni Aldo e Daniela. Ebbene, Jesus Christ, You Are My Life.
1: Ci proviamo, perché è una settimana intera che canto tutti i giorni, quindi
0: ti aiuto, ce l'ho un pochettino stanca, la voce la conosco benissimo.
1: Però, qui se vuoi puoi suonare il tamburo, lo vuoi il tamburo?
0: Sì, ci proviamo, sì.
1: Ma sul ritornello magari.
0: Sì.

0: fosse la chiusura non l'ho fatta. Hai fatto la chiusura.
1: Comunque c'è un canto che è veramente allegro. Abbiamo ultimato con dei canti allegri, sono felice di questo perché siamo in chiusura, credo che abbiamo proprio l'ultimo minuto, se la regia me lo conferma. Allora, giusto il tempo, Roberta, per dedicarvi un canto. Cioè, avete un canto del cuore che voi gradite, che voi cantate, che, a cui voi siete legati? Volete dedicare voi, a voi stessi, un canto? E mentre ci pensate, avete già la risposta?
0: Credo la voce di Maria è il canto, quello che ci unisce di più, perché ce l'ha ispirato il Signore, quindi...
1: E allora vogliamo concludere questa puntata di Dolce Sentire con un canto dedicato a Maria.
0: E lo dedico anche a Maria di Monte San Pietrangeli, perché so che ama molto questo canto che le ricorda la mamma.
1: Lo vogliamo dedicare a tutte le Marie che ci stanno ascoltando, spero che siano tante, e a tutte le Marie che stanno per nascere in questo momento. In genere mi dicono che ogni ora e mezza nascono 25.000 bambini nel mondo.
0: Alleluia.
1: Ho letto questa statistica, alleluia. E allora chissà se in quest'ora di trasmissione in cui vi abbiamo in qualche modo intrattenuto sono nate alcune Marie. Ecco, dedichiamo questo canto alle Marie che sono nate in queste tre quarti d'ora, ora di trasmissione. E con questo vi salutiamo anche e ci vediamo lunedì prossimo alle 8 su questa rete con Dolce Sentire.

0: L'ottobre missionario e la giornata missionaria mondiale diventano come ogni anno l'inizio del nostro cammino di formazione missionaria. Lo slogan che è Missio, la Fondazione Missio ha scelto per quest'anno per celebrare l'87esima giornata missionaria mondiale sulle strade del mondo. E partendo da questo slogan proveremo a ripercorrere tutta la nostra spiritualità per adolescenti e giovani con il sussidio di formazione che vi proponiamo ogni anno, quest'anno accompagnato anche da questo DVD che avete in mano, che raccoglie sei capitoli, sei storie, sei brani del Vangelo che ci aiuteranno a immergerci un po' in questo itinerario formativo che abbiamo chiamato Chiesa di Strada. Gli Atti degli Apostoli qualificano i cristiani come quelli della via. Questo ci fa capire che insomma i primi cristiani erano gente continuamente in movimento, che non stava fermo, che stava sempre in strada. Ecco perché appunto partendo dallo slogan della giornata missionaria mondiale sulle strade del mondo vogliamo fare un po' di bilanci. Abbiamo appena concluso un anno tutto dedicato alla fede. Cosa è significato quest'anno? Abbiamo solo partecipato a convegni, seminari, gruppi di studio, abbiamo letto dei libri sulla fede, o questa fede l'abbiamo applicata, o questa fede l'abbiamo fatto diventare vita. Dobbiamo quindi fare dei bilanci, perché la fede è vita e i cristiani sono quelli della via, quelli che stanno in strada, quelli che la loro fede la vivono tra la gente. Sì, anche gli ultimi del mondo, ma in strada non ci sono solo gli ultimi, in strada ci sono tutti. In una piazza ci sono credenti e non credenti, ci sono brave persone e ci sono anche cattive persone. Noi siamo chiamati ad essere tra la gente, ad essere quelli della via. L'indimenticabile Don Tonino Bello diceva in una lettera che ha scritto proprio per i giovani, diceva così: ragazzi, tante più mani stringerete nella vostra vita, tanto più crescerete. Quanti più incontri farete nella vostra giornata, tanto più crescerete e imparerete. Questo è il motivo per cui vogliamo uscire dalle nostre sagrestie, dalle nostre parrocchie, dove siamo tra di noi, dove siamo sempre in maggioranza, e scommetterci tra la gente, scommetterci in piazza, andare anche in quei luoghi dove nessuno ci aspetta. Perché? Perché i cristiani sono quelli della via e la nostra chiesa è una chiesa di strada.
1: Il racconto del buon samaritano, narrato dall'Evangelista Luca, è inserito nella sezione del cammino di Gesù verso Gerusalemme. In questa sezione Gesù, attraverso gli incontri che fa, i miracoli che compie, gli insegnamenti che offre alla gente, rivela non solo qualcosa di sé, ma dice qualcosa di importante sull'essere discepoli. Come nel nostro racconto, prendiamo alcuni elementi del testo per la nostra riflessione. Il racconto prende le mosse da una domanda che un dottore della legge rivolge a Gesù, ed è lui stesso a rispondere a questa domanda, rinviando al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. La risposta dello scriba è una provocazione per il lettore di qualsiasi tempo, perché accentua il carattere inseparabile dell'amore di Dio e del prossimo. Sono due direzioni dell'amore inseparabili, imprescindibili, e sono due direzioni che devono condurre il comportamento dell'essere umano. Ma lo scriba non è soddisfatto, va oltre e pone una domanda a Gesù: chi è il prossimo? E Gesù ne approfitta per raccontare una parabola. I personaggi di questa parabola sono un sacerdote, un levita, un samaritano e un anonimo ferito. Il levita e il sacerdote, avendo visto l'uomo ferito sul ciglio della strada, passano oltre, non per una durezza di cuore, ma per evitare di essere contaminati, per mantenere la loro purezza cultuale. E anche qui, che provocazione. Spesso il culto distrae dai doveri dell'amore e della giustizia. Il samaritano invece, ci dice il testo, si accorge del ferito e compie ben 14 azioni, 7 nel momento dell'incontro e 7 il giorno dopo. L'intento è chiaro, Gesù vuole spostare l'attenzione da chi è il prossimo a cosa significa amare il prossimo. E le azioni del samaritano rispondono a questa necessità perché dimostrano un amore, ci dice il testo, disinteressato, generoso, concreto. Il samaritano incarna concretamente cosa significa amare fino in fondo. Attenzione a questo particolare, il samaritano con i gesti che compie diventa nella parabola il protagonista e il modello per il dottore della legge. Proprio lui, che era considerato impuro, proprio lui che era considerato peccatore, proprio lui che era da evitare, diventa un modello. Diventa un modello per lo scriba che interroga Gesù e diventa modello anche per noi lettori. E anche questa è una grande provocazione per noi. E quindi chi è il prossimo? Non sappiamo niente di questo ferito. È anonimo, non compie e non fa nessun gesto. Gesù non evidenzia la sua identità, ma evidenzia la necessità e il bisogno di questo anonimo ferito sulla strada. E sì, il prossimo è chiunque noi incontriamo, e chiunque si trova nel bisogno, i senza nome, gli sconosciuti, gli stranieri. La nozione del prossimo non è legata a nessun concetto. E quindi chi è il prossimo? Di lui non è detto niente nel testo, né fa niente. Gesù non evidenzia la sua identità, ma il suo bisogno e la sua necessità. E sì, il prossimo è chiunque si trova nel bisogno. È il senza nome, lo straniero, lo sfruttato, lo sconosciuto. La nozione di prossimo, ci dice il testo, non è legata ad una definizione giuridica, ma è legata all'amore sconfinato, concretamente vissuto. È l'amore, è un'esigenza che non conosce frontiere. Bruno Maggioni, nel commentare questo passo, dice che il prossimo è un'esperienza da vivere ed è chiunque si incontra nel quale ci si imbatte senza differenza. E sapete perché? Perché Dio è il primo a non fare differenza. E l'ultima provocazione ci viene dal finale del testo. Gesù alla fine del racconto pone una domanda allo scriba che ribalta la domanda iniziale. Non importa chi sia il tuo prossimo, tu fatti prossimo a chiunque incontri sulla strada. Cioè, entra nella visione di un amore senza barriere, entra nella visione di un amore che non ha confini, entra nella visione di un amore sconfinato, generoso e totale.
2: Adesso, dopo aver ascoltato il Vangelo che Padre Giovanni ha spezzato per noi, vi proponiamo la testimonianza di Antonella, una giovane di Roma che conosciamo, alcuni di voi magari hanno già conosciuto in giro per l'Italia, alla quale abbiamo chiesto cosa è successo sulle strade del mondo durante la sua vita, gli incontri che ha fatto sulle strade del mondo che l'hanno profondamente cambiata e hanno dato una direzione nuova nella progettazione della sua vita. Ascoltate un po'.
3: Se dovessi pensare a quale vita avrei fatto oggi, non avrei mai pensato quello che sto facendo, perché tutta la mia vita, tutto quello che sono oggi, non l'ho cercato, non l'ho voluto. È arrivato così piano piano e l'unica cosa che ho fatto è ho detto sì. Come tante persone della mia età, mi sono persa, diciamo, un po' cristianamente dopo la comunione. Però sono riuscita poi piano piano, magari per uno strano disegno, a ritrovare quella strada che avevo perso. E l'ho fatto in un giorno in cui non pensavo assolutamente di dover cambiare vita e di poter cambiare vita. E il mio incontro con i padri Scalabriniani è stato un incontro particolare, strano. Posso dire che in realtà forse è l'unico incontro che non è avvenuto per strada, ma è avvenuto bussando alla mia porta. Quindi hanno bussato un giorno alla mia porta e cercavano una ragazza che cantava e avevano bisogno di qualcuno per animare un po' una parrocchia sperduta nelle campagne romane. E di lì è iniziato il mio cammino, all'inizio un po' scettica e poi piano piano accettando quello che appunto stava succedendo senza tirarmi troppo indietro. Io nella vita mi occupo di musica, comunicazione, formazione e anche in questo momento ci troviamo nel mio ufficio, siamo all'interno delle Paoline Editoriali Audiovisivi e qui svolgo la mia attività. Come editor ma anche come autrice, lavoro appunto tanto per i giovani nell'ambito della catechesi o della liturgia e anche questa è una cosa che non avrei mai pensato di fare, però alla fine ecco mi ritrovo qui con una professione che non era nei miei pensieri, magari un desiderio c'era sempre stato, però un bel giorno è successo che per caso, per strada, qualcuno mi ha sentito cantare, presentare e mi ha chiamato, mi ha chiesto di poter lavorare qui. Quindi anche questa cosa è una cosa che è capitata così, per caso. Oggi mi ritrovo a fare un lavoro che, a differenza di quello che facevo prima in banca, che poteva essere un lavoro meglio retribuito, con soddisfazioni maggiori, con una carriera che poteva arrivare chissà dove, ho deciso di evangelizzare, quindi quello che faccio rispecchia molto il mio animo, la mia missione, quello per cui penso di essere stata creata e quindi ho anche la fortuna, lavorando qui, di poter fare anche altre cose, vedi i diversi tour in cui ci siamo visti con tanti ragazzi, sia in Italia che all'estero, sia a livello missionario che diocesano. E questo mi è possibile farlo proprio perché sono riuscita a mettere insieme tutte queste cose, il mio primo lavoro e gli altri, tanto che tante volte non definisco questi lavori perché sono cose che a me piace fare. Quando qualcuno mi dice: ah, sei una volontaria scalabriniana perché collabori con gli scalabriniani? E io mi sento di dire che no, non sono volontaria perché ho sposato il carisma scalabriniano come sposo tutto quello che io faccio nella mia vita, cioè lo sento parte di me. Se qualcuno un giorno mi dovesse dire rinunci a questo, direi di no, non c'è niente che mi farebbe rinunciare a questo, perché sono sicura che questo è il mio piccolo, la mia missione, questo è quello che posso fare, che posso dare. Se dovesse essere sempre di più, sempre meglio, però mai meno, perché penso che arrivati a un certo punto della propria vita ci si debba rendere conto di quello, del posto che ognuno ha. E quindi comprendere quali sono davvero i doni che il Signore ci ha dato e quali sono i posti in cui noi dobbiamo operare, perché non è dato a tutti di fare tutto e ognuno deve riuscire a mettere a frutto quello che ha ricevuto. Il brano che vi consigliamo questo mese è Non smetto di sperare. È un brano che ho scritto io insieme ad Enrico Selleri, che ha scritto le musiche. Ed è un brano che abbiamo scritto dopo aver conosciuto Don Oreste Benzi e quindi tanti di voi penso che sappiano quello che ha fatto Don Oreste Benzi in vita e quello che continuano a fare i suoi collaboratori di Giovanni XXIII. È una storia vera di una ragazza che arriva in Italia pensando di dover lavorare e invece si ritrova sulla strada. È una ragazza che è riuscita ad uscire e a perdonare le persone che gli hanno fatto del male. È una tematica molto dura, molto particolare, perché comunque è una delle tante cose che succedono oggi per strada, e chi lavora in ambito missionario, ma anche chi semplicemente cammina per strada, vede ogni giorno queste difficili realtà. È una canzone da ascoltare e grazie alla quale poter riflettere.
2: Immaginiamo se i primi apostoli non avessero portato il Vangelo anche nella nostra Italia. Noi magari non avremmo mai conosciuto Gesù di Nazareth, o comunque chissà in quanto tempo lo avremmo fatto. Immaginiamo se la Chiesa dei primi secoli non avesse avuto lo slancio missionario tale da portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Oggi magari Gesù sarebbe uno sconosciuto per la maggior parte. Il Vangelo si fa in strada, l'evangelizzazione si fa in strada, e la strada è il luogo che noi cristiani dobbiamo recuperare, perché forse da troppo tempo ci siamo arroccati un po' dietro le nostre certezze, ci siamo chiusi nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie, poco andiamo fuori. Questo mondo che cambia fuori lo guardiamo spesso con distanza, con timore, con giudizio, lo giudichiamo fortemente incoerente. Lo giudichiamo lontano dai valori buoni, ma noi ce ne stiamo un po' lontani. Allora tocca probabilmente a noi giovani accompagnare la nostra Chiesa a riscoprire la strada come un luogo teologico da cui dobbiamo ripartire, perché in strada si fanno degli incontri inattesi, in strada il Vangelo prende forma. Guardiamo Gesù, che ha trascorso la maggior parte del suo tempo in strada o in casa d'altri, insomma era sempre in giro, non stava mai chiuso nel Tempio o solo tra i suoi 12 apostoli, ma stava sempre in giro, quindi probabilmente è il luogo che dobbiamo riguadagnare. E solo così, solo agganciando queste quattro parole, fede, vita, missione e Chiesa, possiamo donare luce nuova al nostro annuncio, al nostro impegno missionario.

0: Cari amici e cari amiche di Maria Vision, benvenuti e bentrovati a questa nuova edizione, nuova puntata di Vocazione Sacerdotale, programma dell'emittente mariana Maria Vision, che si occupa, lo dice il nome stesso, di andare a investigare, di cercare di capire e di carpire anche i segreti e i moventi più intimi che spingono una persona ad abbracciare l'amore eterno, l'amore infinito, l'amore misericordioso verso i fratelli, ma soprattutto verso Dio, impegnare proprio a donare la propria vita a Dio. Vedremo stasera, ne vedremo delle belle, perché l'ospite che abbiamo in trasmissione questa sera ce ne insegnerà delle belle, ci racconterà tante belle cose, avremo anche delle foto della sua esperienza. Prima di presentarvelo però vi caldeggio nuovamente di andare, di visitare il nostro sito internet www.mariavision.it, un sito ricco, colorato, pieno di informazioni, continuamente aggiornato, ma soprattutto, e questo è il plus di questo sito, la cosa meravigliosa, che c'è la diretta streaming. L'ho già spiegato tante volte, non è una parolaccia, ma la diretta streaming è semplicemente la stessa cosa che state vedendo in questo momento davanti ai vostri teleschermi, lo vedete in ogni parte del mondo, sul computer e addirittura, se ce l'avete, su un tablet oppure su uno smartphone di ultima generazione. Quindi visitate, state con noi, www.mariavision.it. potete mandare anche delle email per darci suggerimenti, commenti e suggerirci anche delle preghiere che vi puntano dal cuore o anche delle richieste. Detto questo, fase di presentazione esaurita, la presentazione però adesso arriva dell'ospite che abbiamo con noi, è padre Giorgio Monzani, sì, di Bergamo. Anzi, di Bonate
1: Sotto, vicino a Sotto il Monte, il paese di Papa Giovanni, quindi dalla terra bergamasca siamo partiti lontano.
0: Esatto, intanto ben trovato, benvenuto, sì. Come stai? Sembra una,
1: bene,
0: sembra sì, una domanda sì, banale, ma quando è fatta col cuore è invece la cosa
1: sto
0: più
1: bene,
0: importante.
1: Sì, sì.
0: Come facciamo con tutti, se vogliamo iniziare con un momento di preghiera con sì, i nostri telespettatori, fai pure, hai carta bianca.
1: Sì, ecco, proprio perché io sono monfortano religioso, prendo lo spunto dal nostro fondatore San Luigi Maria da Montfort, francese. Montfort, paese, è venuto Montfortano, lui diceva che dobbiamo rischiare qualcosa per Gesù Cristo, e quindi ecco una preghiera proprio su questa linea. Signore, ricordati di tutto ciò che hai fatto per l'umanità, non abbandonare la tua opera, guarda il mondo di oggi e donagli dei servitori del Vangelo. Che cosa ti chiedo? Niente in mio favore, tutto per il tuo regno. Che cosa ti chiedo? Degli uomini e delle donne liberi della tua libertà, spogliati di tutto, dei veri figli di Maria, dei veri apostoli del tuo amore. Allora, Signore, alzati, perché sembri che dormi? Alzati, chiama laici, religiosi, religiose, preti, tutti donati alla missione, alla maniera del Montfort, come vuole il cuore di Cristo. Amen.
0: Amen. Ecco. Allora, per chi non lo conoscesse, chi era il Montfort?
1: Montfort era un grande devoto di Maria, e lui vissuto nella Francia 1700, voleva dire ai cristiani che si sono dimenticati un po' la vita del battesimo, ha offerto come mezzo per vivere il battesimo Maria, quindi la vera devozione a Maria come mezzo per arrivare a Gesù Cristo, per essere più fedeli nel battesimo. Allora, se noi siamo a Loreto, e io anche nella mia vita di missionario nel sud Italia ho fatto il missionario, posso proclamare missionario di Maria. Ecco,
0: magari, vero, cosa significa missionario di Maria?
1: Missionario di Maria vuol dire che ho fatto il carisma del Montfort, carisma mariano, battesimale, non è solo Maria per Maria.
0: Ovvero, spiegato in
1: vuol dire in termini semplici, vivere il battesimo con l'aiuto di Maria, con l'aiuto della Madonna. Ecco, il fatto che sono partito da Roma, tornato a Loreto, attraverso un po' le vie del sud, ho portato questo carisma e ho incontrato veramente regioni, popolazione, città, e anche nel mio ministero ho tenuto conto di questo. Infatti una mia foto proprio quando sono stato consacrato prete a Roma, sono io ordinato il 17 marzo di 35 anni fa, quindi ho fatto 35esimo, ordinato a Roma, sono accanto a una statua della Madonna. Quello è un po' il simbolo.
0: Ma infatti la stiamo vedendo in ecco, questo momento, sì, una foto di 35 anni fa.
1: 79 marzo, quando sono stato ordinato, e l'anno precedente, il 78, diacono lo stesso giorno in cui a ottobre Giovanni Paolo II è stato eletto Papa.
0: Senti, ma intanto in questa foto quanti anni avevi?
1: Qui 27 anni.
0: 27 anni, quindi eri già abbastanza maturo, insomma.
1: Sì, anche perché noi, oltre che gli anni di teologia, i 5 anni di teologia, ho fatto a 2 anni di specializzazione. Poi come religiosi noi dopo il liceo ci fermiamo un anno di noviziato, facciamo i voti, per cui abbiamo 2 anni in più rispetto ai diocesani.
0: Senti, già siamo andati un po' avanti perché abbiamo visto già la tua ordinazione sacerdotale. Di solito andiamo un po' a ritroso, ovvero com'è nata la tua vocazione? Perché poi qui parliamo di vocazioni, di chiamate individuali. Com'è la tua storia? Com'è stata la tua infanzia soprattutto?
1: Sì, l'infanzia, io nato in campagna. Quindi
0: in campagna?
1: Campagna,
0: ecco, in campagna del Bergamasco.
1: Sì, una casa in mezzo ai campi, c'erano pecore, mucche.
0: Agricoltura?
1: Quindi, sì, agricoltura, ecco. Anche i miei genitori, i miei nonni, poi trasformati, chiaro, piano piano in operai, in lavoratori, perché a 7 anni mi sono trasferito in paese e dopo la quinta elementare sono andato, allora si usava andare nei collegi a Bergamo, quindi ho lasciato per iniziare la prima media, allora era una cosa...
0: Ah, sei andato proprio in città dopo?
1: Sì, sì, in città, Bergamo. Quindi io dalla campagna, in paese, in città, Bergamo.
0: Quindi un'escalation urbanistica proprio.
1: Quindi l'inizio è stato un po' l'ambientarsi in una città, partito da piccolo, nell'infanzia, e poi piano piano però questi...
0: Ma che ricordi hai prima di trasferirti a Bergamo? Quanti anni avevi quando sei andato a Bergamo e che ricordi hai prima di...
1: Allora,
0: andare a Bergamo.
1: Ecco, fino a 6-7 anni sono stato in campagna, quindi ecco, proprio a contatto con la natura, e quando io ritorno vado a casa, perché i miei periodi...
0: A livello religioso, quei primi 6 anni di vita come sono stati?
1: Molto semplice, una fede che mi ricordo anche i nonni, i miei genitori, trasmettevano, si andava nella stalla...
0: Ma chi era la figura che più ti ha, tra virgolette, influenzato, inculcato o... fatto amare davvero le preghiere o Dio, ecco.
1: Vabbè, la famiglia certamente, perché la famiglia è un po' la culla della vocazione. Poi l'ambiente era molto genuino, semplice, non si stava lì a fare tanti progetti. Tanto è vero che i miei amici nei primi anni di seminario mi prendevano un po' in giro, ho detto da pastorello, perché pascolavo anche le pecore, a pastore d'anime. Quindi ecco, penso che un po' anche Papa Giovanni, un po' la nostra storia bergamasca parte da lì. Allora era una civiltà contadina, agricola, poi diventata industriale, ma ecco, io sono del 51, negli anni 60 poi ecco tutto si è evoluto.
0: Arrivato a Bergamo avevi quanti anni?
1: Ecco, prima media, quindi 11 anni.
0: Esatto. Ma già c'erano i germi di questa vocazione, allora, o ancora eri un bambino?
1: Ti racconto un episodio. Allora c'erano questi missionari che venivano nei nostri paesi, è venuto uno, ha radunato noi il gruppo del Chierichetti, ha detto volete venire così in seminario, missionari, venite una settimana di gioco? Io ho detto sì. Dovevo compilare un foglietto da portare al parroco. Mia mamma ha detto ma cosa porti? No, vado, gliel'ho portato. Dopo 15 giorni è venuto quello. È venuto a casa, ha cominciato una settimana, poi qualche giorno su in una colonia in montagna.
0: E cosa facevi?
1: Cioè, vieni, vedi l'ambiente così, poi inizia la prima media, eravamo in 70. Ecco, era un seminario dove allora si usava molto andare a fare le medie.
0: Ah, quindi già quando sei andato a Bergamo
1: ero già in seminario.
0: Erano le medie, però era già un seminario. Ecco.
1: Tanto io ti dico, eravamo una settantina in prima media, A, B, C, 3 sezioni. In terza media, dopo la licenza, in 54 siamo rimasti, quindi per dire una trentina quasi se ne sono andati. Poi c'è il ginnasio e il liceo. Io ho fatto il liceo classico, 5 anni. Dopo il liceo siamo rimasti 17. Ecco. Però siamo diventati preti 8. Poi in missione un po'. Questo per dire il cammino. Anch'io.
0: A cosa ti ha spinto a frequentare una scuola di tipo religioso?
1: Mi ha spinto l'idea certamente di diventare prete, anche se quella è maturata negli anni, nel tempo. Ecco, non subito. Ecco, dopo ripensando un po', anch'io, alcuni gesti che ho fatto a 11 anni, il fatto di aver portato quel biglietto, quella lettera di dire il mio sì, poi dopo la terza media vedevo tanti miei amici che se ne andavano, invece no, io vado avanti.
0: Ma cosa ci trovavi di bello in questo, in queste scuole formative religiose, sì, insomma, erano laiche, sì, chiaramente, sì, a livello di insegnamento, però erano comunque all'interno di un contesto, sì, religioso.
1: Sì, sì, era diverso.
0: Dove ci trovavi?
1: Innanzitutto la formazione, ecco, umana, il contatto anche con gli altri, poi a noi eravamo una scuola privata, anche se parificata, quindi ogni anno dopo la prima media sono esami statali, quindi da privatisti uscivamo a fare gli esami ed erano anche un po'...
0: Ma come mai preferivi questo tipo di scuola alle scuole, quelle statali ad esempio?
1: Per aver incontrato, se io non avessi incontrato quel prete, Padre Riva c'è ancora, probabilmente avrei continuato il mio paese. È stato lui un po' il motore che mi ha detto vieni a Bergamo, a Redona, proprio vicino allo stadio dell'Atalanta, lì c'è ancora il seminario, c'è ancora la casa madre per noi in Italia.
0: Però ecco, a livello di sensazioni interiori non sentivi qualcosa che ti spingeva a continuare su quella strada, tra virgolette, non laica ma invece religiosa, cioè una, sì, sorta di realizzazione, certo, di spinta a realizzarti?
1: Sì, certamente l'idea, quello di, che poi l'ho maturata, perché dicevano tanti missionari in Africa così, no, io invece maturavo l'idea di missionari in Italia, è stata una mia scelta.
0: Missionario in Italia, questa è bella, eh?
1: Sì, perché, però non a Bergamo, perché allora preti anche adesso ce n'erano tanti.
0: Ma che differenza c'è tra le missioni in Africa e quelle in Italia, ad esempio?
1: Perché se tu prendi il centro-sud, sono molte diocesi senza preti, pochi preti, ecco, pochi proprio... È stata una mia scelta che poi ho lasciato andare, ho lasciato fare al Signore, ma ho visto che Lui mi ha portato, mi ha condotto. Tanto è vero che quando io ho deciso da Roma, che sono partito, quindi proprio dal Tirreno, ho fatto un po' il giro del sud per arrivare adesso a Loreto, in questi 35 anni che ho viaggiato, centro-sud, e ho visto che mi ha portato il Signore. Quindi non me lo sono... Tanto è vero che dopo mi sono accorto però. Aver lasciato un posto, andare nell'altro, ho trovato situazioni nuove, degli stimoli. Per ritornare al seminario, io ho maturato...
0: Finito il liceo classico, sì, diciamo, hai fatto il ginnasio, ecco, che sarebbero i primi due anni del liceo classico, sì, no? Dopo ci sono gli altri tre anni, sì, sì, diploma di liceo
1: maturità
0: classico,
1: classica,
0: maturità,
1: sì,
0: classica. Dopodiché, ormai avevi 19-20 anni...
1: Ecco, dopodiché uno, ci fermiamo un anno di noviziato, dove prima di iniziare la teologia... siamo andati a Verona, un anno molto bello, in mezzo anche lì alla campagna, abbiamo lavorato vendemmia, vari lavori anche agricoli per mantenerci, perché dovevamo pagare l'affitto di una casa, però è stato un anno meraviglioso, dove lì abbiamo preso coscienza, allora o vai avanti o vai indietro, avevo 18 anni compiuti e mi ricordo che mio padre mi ha detto...
0: Era troppo tardi per tornare indietro?
1: No, e anche durante il noviziato 7 compagni sono andati via. Quindi non è che mio padre mi ha detto,
0: mai troppo tardi.
1: Ormai sei maggiorenne, decidi tu, ecco, se è la tua strada vai avanti. E così è andato, io ho deciso, sono andato avanti. Ho passato un momento di crisi andando a Roma, primo anno di teologia, perché erano negli anni 74, anni un po' rivoluzionari.
0: Di piombo.
1: Anche all'interno del seminario c'erano dei capi che cercavano di trascinare un po' dalla loro parte, io volevo essere me stesso, e invece poi la cosa si è tranquillizzata, anche perché si è calmata e quindi è andato avanti abbastanza tranquillamente.
0: Vedremo tra poco come è andato avanti abbastanza tranquillamente la tua storia. Noi ci fermiamo un attimo perché Padre Giorgio Monzani ha ancora tanto da dirci, tanto da raccontarci, tanto da insegnarci. Ci vediamo tra poco, pausa brevissima, vi aspetto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, eccoci come promesso, pausa brevissima, cari amici e cari amiche di Maria Vision. Questa sera vocazione sacerdotale, ospite d'onore, padre Giorgio Monzani, 63 anni, nativo di Bergamo, ma ha girato tutto il sud Italia dopo un lungo giro di, credo, quasi 35 anni, sì. Se ho capito bene. Da due anni è qua a Loreto, nella parrocchia di Villa Musone. Tra poco gli chiederemo cosa fa, ma prima c'è da capire sì. Com'è andata la sua storia, perché dal paese di... Bonate di Sotto, insomma, che è vicino, mi dicevi,
1: sotto il monte,
0: paese,
1: provincia di Bergamo, sì,
0: questo l'abbiamo detto, provincia sì. Di Bergamo, paese nativo di
1: Papa Giovanni XXIII,
0: in sostanza poi ha frequentato scuole elementari, scuole medie e liceo classico all'interno, credo, di un seminario, no?
1: Sì.
0: Oh, dopodiché, fatto l'anno, finito, preso il diploma di maturità classica, un anno
1: di noviziato, con i voti al termine di questo anno. Noi siamo religiosi, perché io da Bergamo sono finito nel sud Italia. Se io diventavo diocesano, entravo nel seminario di Bergamo, sarei rimasto a Bergamo.
0: Chiaro.
1: Invece, religioso è una scelta mia missionaria. Mi sono trovato in questa missionari di Maria, compagnia di Maria Fortani, non per caso, dopo naturalmente ho riletto la mia storia in quello. E ho visto che per me la mia storia era andare dove c'era più bisogno, in Italia però. Infatti è stato così. È vero che io ho scritto una lettera prima di prendere messa al mio provinciale, che è un po' il nostro superiore vescovo, dire mi piacerebbe fare questo. È andato così. Cioè questo per dire certi ideali, propositi nel futuro... Sono andati in quel modo proprio perché poi il Signore mi ha portato in quel modo.
0: Ecco, ma tanto per capire, tu fin da bambina hai frequentato scuole del seminario, in sostanza.
1: Sì.
0: Ma non ti è venuta mai l'idea di buttarti nel mondo, nella mondanità, di abbandonare, ecco, tutto un percorso formativo, ecco?
1: Sì.
0: Di tipo religioso, ecco.
1: Qualche momento di crisi c'è stato, però mi ha aiutato molto anche delle esperienze che ho fatto, per esempio due estati, 74 e 75, ho fatto l'infermiere in una clinica lì vicino, Ponte San Pietro, proprio a due passi, da sotto il monte, e mi ha aiutato molto, perché il contatto con gli ammalati, poi sapevano che ero seminarista, c'erano le suore allora, ma anche gli ammalati, dai, padre Giorgio, coraggio, vai avanti, così. Anche un'altra esperienza, c'erano i miei zii muratori, ho fatto un anno nel manovale, ecco, per dire anche questo, mi è servito poi come prete, dove sono stato anche a fare lavori manuali.
0: Certo.
1: Ecco, e questo mi ha sempre accompagnato e aiutato a superare quei momenti di crisi.
0: Ma dentro di te cosa sentivi che ti spingeva ad andare avanti proprio su questa strada?
1: Sì, sentivo questo, vai avanti nonostante tutto.
0: Ma cos'era, una voce, un...
1: Ma più che voce erano i fatti, le persone che incontravo mi dicevano bravo, vai avanti. Cioè, non voci dentro, però voci che sono fatti sentire attraverso persone, fatti che mi capitavano, mi hanno fatto capire sì, vado avanti nonostante molti magari se ne tornavano a casa, i miei compagni. Dicevo, se da una settantina siamo arrivati 15 e poi 8, proprio all'ultima tappa, questo vuol dire che le crisi c'erano.
0: Cioè tu vedevi che mano a mano nella tua vita le cose che facevi in quell'ambito lì ti venivano bene, in
1: sì. Sostanza. Sì, sì.
0: Ecco, quindi era, la spia era proprio quella, che sì. Riuscivi bene e probabilmente eri anche felice, soddisfatto, contento
1: sì,
0: no,
1: certo.
0: Di ciò che facevi, perché ciò che ti riusciva bene
1: sì, probabilmente
0: era la tua vera vocazione, la tua vera natura.
1: Poi anche noi partivamo calcio, sport, giocavamo, mi ricordo io, dalla Gregoriana.
0: Non nell'Atalanta, non credo.
1: Non nell'Atalanta. Però giocavamo contro gli studenti brasiliani, argentini, perché c'erano di tutti.
0: Sempre seminaristi.
1: Sempre seminaristi, perché come loro frequentavano la stessa università, così anche noi facevamo i tornei, ecco proprio, quindi anche l'aspetto sportivo, distensivo, perché mi è servito poi negli oratori, nei luoghi dove sono andato, perché la parte sociale nelle parrocchie, ecco, diremo anche qualcosa, per me è importante, il parroco non è chiuso in sacrestia, ma il parroco, il sacerdote deve stare...
0: No, diciamolo adesso, infatti.
1: Sì. Ecco, quindi per me è sempre stata una parte importante, anche se sono stato in certi ambienti dove bisognava veramente ricostruire la società. In Sardegna, un anno e mezzo, senza sindaco, senza parroci...
0: Paese di? Comune di?
1: Provincia di Nuoro, la zona Ogliastra, per capirti, si va verso Orgosolo...
0: Proprio l'interno,
1: ecco,
0: insomma.
1: L'interno, ecco, e dal mare alla montagna. Per cui questo paesino, paese sui 3.000 abitanti, è abbandonato, io sono arrivato lì, è stata una mia scelta, io allora ho lasciato la Basilicata, il mio superiore ha lanciato, vorremmo aprire là, sono andato a vedere prima di Natale, nel 94 ho visto che erano abbandonati, ho deciso, sono stato lì 18 giorni, ho telefonato al mio progetto e io resto, io vengo subito. Sono tornato, sono andato a salutare Viggiano, la Basilicata. Febbraio sono ritornato e sono stato lì 10 anni.
0: Quindi allora, una volta ordinato sacerdote, sì, all'età di 27 anni, sei partito in missione per il Sud Italia. Quali sono state, sì, le tue tappe? Già un paio, sì, ne sono, allora, venute fuori. Viggiano in Basilicata.
1: Basilicata, provincia di Potenza.
0: Ecco, ma prima, ecco, qual è stata proprio la prima tappa che,
1: allora,
0: hai
1: a Roma, io
0: toccato?
1: Sono stato 13 anni.
0: A Roma?
1: Quindi Roma, come studente, ecco, i 7-8 anni di teologia e i primi 4-5 anni a parrocchia di Monte Mario, vicino al Gemelli. 10.000 abitanti e lì ho fatto un po' le mie ossa perché le prime esperienze.
0: Ma cosa facevi? Eri in oratorio?
1: Oratorio, mm. E poi allora c'erano 500 ragazzi, bambini al catechismo, perché io ero incaricato della catechesi, seguire i catechisti e, per dire, il parroco, noi alla comunione di tutte le domeniche di maggio, 3-4 domeniche, avevamo 25-30 bambini ogni domenica, per dire 120 bambini che facevano la comunione, quindi anche le altre classi così numerose. Ecco, lì è stata un'esperienza molto forte, dove in pratica...
0: Stiamo vedendo la, sì, foto, infatti, questo è un campo, ecco, credo, scout di Lupetti.
1: Sì, perché ero... Sì.
0: Qui la grana della fotografia mi dice che siamo negli anni 80, grosso,
1: sì,
0: modo.
1: Sì, sì, ero assistente degli scout. Qui d'estate facciamo le nostre esperienze, siamo andati in Monte Amiati, in Toscana, siamo andati a Gran Sasso anche. Questa è una messa, in effetti, con il gruppo... Ecco, del reparto.
0: Ecco, qua dove siamo, ad esempio?
1: Qui,
0: chi,
1: ecco,
0: sono,
1: siamo
0: quelle persone?
1: A Viggiano, c'era un santuario, c'è un
0: perché
1: santuario.
0: Perché dopo Roma sei andato a Viggiano?
1: A Viggiano. Quindi, perché... C'è un santuario regionale, ah? Ecco, perché è Mariano.
0: Mariano?
1: Mariano.
0: Sì.
1: Allora, lì siamo andati proprio per questo. Essendo noi compagnia di Maria, allora il parroco, che era anziano, ormai aveva bisogno, siamo andati in tre, io sono partito, abbiamo un po' fondato questa comunità. E c'era questo santuario che d'estate...
0: E queste persone che ancora vediamo chi sono? Sono
1: un gruppo di amici, sì, anche qualche pellegrino. Da maggio fino a settembre venivano sul monte e io andavo su tutte le domeniche, agosto anche tutti i giorni, per accogliere i pellegrini. Poi a settembre, perché lì d'inverno, la Madonna viene portata giù in paese e quindi rimaneva in paese.
0: Quanti anni avevi quando eri a Viggiano?
1: E lì è stata, diciamo, la mia prima esperienza. Quindi dall'83, ecco, avevo ormai 31 anni.
0: 31,
1: ecco,
0: anni. Qua è sempre Viggiano, in,
1: sì,
0: questa foto
1: Viggiano,
0: qua.
1: Viggiano, ecco qui.
0: Il santuario di cui parlavi prima.
1: Sì, e qui le esperienze con la Madonna di Viggiano, che è bruna.
0: Come quella di Loreto.
1: Ecco, questo è un po' più chiaro, perché sullo stile spagnolo la Madonna è seduta col bambino in braccio, il bambino tiene il mondo, il globo, Gesù Salvatore. La Madonna di Viggiano... chiamata così perché è la patrona della gente lucane, proprio della Lucania. E andavamo in giro anche nei paesi, io ho girato tutta la Basilicata, la Campania, tutto il Salernitano e il nord della Calabria. È stato i due anni 88-89 dove Giovanni Paolo II e l'anno Mariano.
0: E qui dove siamo?
1: E qui adesso, qui
0: c'è
1: io...
0: un sindaco là con la faccia tricolore,
1: allora,
0: un
1: io
0: cardinale.
1: Qui ho lasciato la Basilicata e sono andato in Sardegna, qui è l'accoglienza.
0: Ah, qui sei in Sardegna.
1: Sì. L'accoglienza che il vescovo, il sindaco, però qui siamo già un anno dopo del mio arrivo, è una visita pastorale, ecco, questa è la prima comunione. Questa è la chiesa che ho ristrutturato perché ho trovato una chiesa anche lì un po' povera.
0: Beh, hai detto che avevi fatto anche il manovale,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: i tuoi zii.
1: Naturalmente qui ho avuto la fortuna che la regione, perché c'era un parrocchiano...
0: Ma come si chiama questo paese qua in Sardegna?
1: Il Bono, vicino alla Nusei.
0: Il Bono,
1: il
0: tutto
1: Bono,
0: attaccato?
1: Sì, tutto attaccato.
0: Il Bono.
1: Sì. Lanusei, io ero a 15 km dal mare, Tortolì, Lanusei, proprio di fronte a Civitavecchia, infatti c'è il porto, l'Oliasta è molto bella, anche è molto verde, lussureggiante, poi chiaro, più vai all'interno sono paesi sperduti, qui essendo più vicino al mare c'era un po' più di apertura, un po' più di... però la situazione in Sardegna è così... Piano piano i sardi, verso chi entra, ti guarda un po' sospettoso.
0: Con diffidenza.
1: Ecco, Poi, quando vedi che ti butti e diventi amici, adesso io ho ancora un rapporto di amicizia, ho fatto un gemellaggio con il Bono Sardegna, il mio paese. Un pullman, siamo andati noi a Bergamo, da lì. È un boom di Bergamo, il mio paese, sono stati ospitati dai ragazzi, dalle famiglie della Sardegna. E hanno continuato questo rapporto, mentre con la famiglia ancora si sentono, si vedono. Quindi per dire, è stato un bel rapporto.
0: Quindi in sostanza, ecco, ricapitolando, sì. Prima Roma, 7 anni, sì. Dopodiché partenza per Viggiano in provincia
1: Viggiano,
0: di Potenza.
1: Qua 12 anni in pratica.
0: 12 anni, sì. Parecchio lì.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché sei partito e sei andato
1: Sardegna,
0: in Sardegna.
1: 10 anni.
0: 10 anni.
1: 94-2004. E 10 anni dove lì ho fatto, oltre che il parroco in questa comunità, il vescovo mi ha dato diversi incarichi, per esempio occuparmi di tutta l'animazione della catechesi nella diocesi, quindi giravo, perché noi in comunità eravamo in 3, noi non andavamo mai da soli, 2 o 3, anche qua siamo in 3, noi viviamo in comunità, ecco, perché è un po' il nostro stile.
0: Dei monfortiani.
1: Di tutti i religiosi, come qua ci sono i frati, cappuccini, francescani, così anche noi viviamo in comunità. Ecco, che poi uno va, fa il ministero in quella parrocchia o in quell'altra, però partiamo dalla comunità. Quindi questo è un po' i voti e la comunità, sono un po' il nostro stile, a differenza del diocesano che vive da solo.
0: Cosa ti hanno insegnato queste esperienze fuori della tua Lombardia, ma soprattutto ogni volta 10 anni uno cerca quasi di mettere le radici, poi è strapiantato nuovamente e ritrapiantato altrove.
1: Sì, ogni ambiente mi ha insegnato molto. Per esempio, lì in Basilicata, ecco, Viggiano, ma anche tutta la Basilicata. Il Lucano è un po' come il bergamasco, serio, lavoratore di poche parole, però ecco, il Lucano è legato alla sua terra, quindi è un po' come noi, ho rivisto un po' questo. E nello stesso momento mi ha aiutato anche ad affrontare paesi diversi, andando in giro, mi ha dato fiducia, andavo in giro a predicare, mi ricordo anche delle piazze, questo qui mi ha aiutato molto anche ad affrontare le folle, le piazze, quindi è stato molto bello. La gente semplice, accogliente, ospitale, e lì era un'isola felice, perché tra la Campania, la Calabria e la Puglia non c'erano le crisi e non c'erano anche segni di mafia, di Camorra,
0: tranquillo,
1: una zona tranquilla. Vado in Sardegna, ecco, i primi mesi è stato un po' dura, perché per ambientarsi, ti dicevo che il sindaco non c'era, quindi il commissario, il parco precedente l'hanno fatto fuggire

0: sociali, quindi aggregare, fare iniziative per ragazzi, genitori, famiglie. Posso dire che dopo 6-7 mesi la cosa già era cambiata. Tanto è vero che, ecco, hai visto il sindaco, io ho proposto ormai è ora di fare il sindaco e si è presentato un professore giovane. E si è offerto e così poi la cosa si è ripresa, la cittadina ha ripreso fiducia, è stato molto bello.
1: C'è ancora da scoprire molto di padre Giorgio Monzani. Intanto ci ha raccontato il suo girovagare per due o tre regioni d'Italia, poi adesso è qua a Loreto, a Villa Musone. Vedremo tra poco cosa fa qua a Loreto e altre cose della sua personalità. A tra poco, vi aspetto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, vogliamo iniziare. Questa è una processione per la pace. Loro, Maria Vision, è una comunità che si occupa in tutto il mondo di pregare per la pace e per portare quel messaggio che la Madonna, la Regina della Pace, ha chiesto. Così vogliamo iniziare veramente con questa intenzione, che anche la nostra preghiera può aiutare la Madonna a portare la pace nel mondo e nelle famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Signore, vogliamo pregare per la pace nel mondo, la pace nelle famiglie, affidando tutte le nostre intenzioni, anche le intenzioni delle persone che ci seguono da casa. Vogliamo portare anche tutte le sofferenze di tutti quei luoghi dove c'è la guerra, dove non c'è pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.

0: santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero, pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace,

Cambiamo la sagrestia con il canale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità. E secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare.

0: cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
1: Per concludere il nostro discorso, volevo invitare altre persone o dire altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
0: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi in questa Santa Messa benedetta riceverà la comunione per la prima volta. Io mi ricordo anche il mio 53 anni fa. Ed è per molti di noi, per molte persone, la prima comunione è un evento decisivo nella vita. Per molti di noi la nostra prima esperienza stravolgente di Gesù è la comunione. Perciò benvenuta a questa meraviglia oggi. Ed se tu ami Gesù, questo comunque non è niente di quanto Gesù ami te. Molto, molto, molto di più. Allora, per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono

0: Confesso, Dio onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Alla Beata Sempre Vergine Maria, cieli santi, a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci ha promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non abbia pietà, non abbiate compassione. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Non toccate però chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il tempio, riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio del Signore, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il fiume Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti, e ciascuno quattro ali, e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro aspetto era il medesimo che avevo visto lungo il fiume Chebar. Ciascuno di loro avanzava diritto davanti a sé. Parola di Dio.
2: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Lodate, serve del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
3: Più alta dei cieli è la gloria del Signore.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
3: Più alta dei cieli.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te a lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Gloria a Cristo.

E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Ecco, sembra che questa è una pagina che sta dandoci i tre passi per cacciare via qualcuno dalla Chiesa, o dalla famiglia, dalla comunità. Prima parli tu e lui. No, non funziona. Allora andiamo in tre, parliamo in tre. Non funziona. Allora la Chiesa. Non funziona? Che vattene. Terribile. Ma io vorrei che si legge questo passo dal contrario. Alla fine del passo Gesù dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. E se avete questa comunione con me, avete il potere di sciogliere o di legare. La comunità, la Chiesa, che è il corpo di Gesù, ha dei poteri straordinari per restaurare una persona, restaurare l'umanità, restaurare la famiglia e la società. Gesù non vuole darci strumenti per cacciare via la gente. Ci vuole indicare la strada perché l'uomo si salvi. E cosa significa deve trattarti come un pagano, un pubblicano? Matteo, che scrive questo Vangelo, lui è un pubblicano. E com'è che Gesù l'ha trattato lui? Lo chiamò a sé. Lo rivestì di novità, di perdono, di grandezza e l'ho reso un evangelista. Allora trattare qualcuno come un pagano, un pubblicano, se è lo stile di Gesù, significa amarlo fino a morire per lui. Perciò Gesù non sta indicando tre passi per cacciare via qualcuno. Ma sta dicendo, la comunità potrebbe essere un luogo che restaura quella persona di fronte, e primariamente perché hai un legame tu con lui. Impara ad ascoltarlo, impara ad avvicinarti a qualcuno che tu vedi non sta vivendo bene. Abbiamo una responsabilità l'uno per l'altro. Non posso dentro il mio cuore tagliare perché è insopportabile. Persone sono insopportabili, il Vangelo lo riconosce. Anche la comunità di Gesù aveva problemi enormi all'interno. E Gesù ha scelto ad ognuno di lui pur sapendo chi avrebbe tradito, chi l'avrebbe rinnegato, chi scappava via per la paura. Ma ognuno lui lo sceglieva per stare con lui, anche se erano insopportabili. Però lui sa come restaurare perché quella persona diventa un santo, una santa. Perciò Gesù è questo e dà questo potere a noi di essere questo perché lui è in mezzo a noi. Noi ci lega. Però se io prendo tre persone con me e andiamo a affrontare una persona perché è insopportabile, io che parlo, due muscoli qua perché pronti i pugni se non mi ascolta, pensate che Gesù è in mezzo a noi? Assolutamente no. Se noi ci avviciniamo a qualcuno con man forte perché c'è un problema da risolvere, prima di tutto noi tre, noi comunità, dobbiamo aver lavorato su noi stessi perché non sia il mio egoismo, il mio narcisismo, il mio bisogno di dominare che dirige la finale botta di morte su quella persona. Noi siamo capaci di fare dei mali terribili perché non abbiamo imparato ad ascoltare, di accogliere. Le comunità nostre possono essere degli inferni viventi se all'interno nostro non c'è questo due o tre insieme nel nome del Padre che diventa un legame di affetto, di tenerezza, di accoglienza reciproca. Quando avviene questo in una comunità, la comunità è una potenza straordinaria. E si spera che quando voi venite qui dite, oh che pace, ma che bello, ma guarda. Oh. E dov'è questa pace? Dov'è questa bellezza? Certamente Gesù è in mezzo a noi,
parcheggiato nel tabernacolo? Anche. Ma se la comunità sta vivendo questa dinamica, queste dinamiche dell'ascolto, dell'accoglienza, della sopportazione, del perdono reciproco, di un dialogo, di tenerezza, di mille cose di questo genere, allora potete venire di qui e dire: ah, che bello! Non vedete la guerra che stiamo vivendo per amarci, ma ne godete dei frutti. Allora la comunità è sempre un luogo di guarigione, non è un'istruzione per la scomunica di qualcuno. Se qualcuno è scomunicato è perché scomunica già se stesso, è già tagliato in se stesso quel legame, e la scomunica più o meno diventa il ufficializzare ciò che è già avvenuto nel cuore di qualcuno, ma non abbiamo mai diritto o l'autorizzazione di tagliare noi stessi quel legame di comune di cui ognuno ha bisogno. Adesso Benedetto mangerà Gesù, è già battezzato, poi Gesù diventerà la sua vita, entra dentro di lei e diventa il suo corpo, e quello significa benedetta, che è sempre benedetta, ha qualcosa di divino nelle sue mani, nei suoi occhi, nei suoi modi di parlare, le sue cose che fa, e non è che alla fine diventa un burattino di Gesù, ma significa Gesù vivrà la sua vita, tutto quello che lei farà, Gesù farà con lei, serenamente, perché anche Gesù piace vivere l'età dell'infanzia, piace crescere come una bambina, capace, piace vivere in famiglia con qualcuno, e perciò le comunioni che noi mangiamo ci rende non solo Gesù, ma ci rende il suo corpo, ci rende questa potenza di guarigione, ci rende questo luogo di restauro dell'umanità, cominciando con noi. Perciò la comunione è qualcosa di estremamente importante. Noi possiamo mangiare comunione come se fosse una patatina, non presenti a quello che viviamo. Ed è vero, noi possiamo diluire l'efficacia di Gesù semplicemente perché non ci penso, non lo vivo. Abbiamo questo potere su Dio. Lui, l'Onnipotente, dalle mie mani divento così piccolo, così vulnerabile, lo posso. E Dio sta alla mia libertà. Ma se io decido di adorarlo, di amarlo, di accoglierlo, e a causa di lui in me accogliere l'altro, perché lui ama il mio fratello, ama la mia sorella, e tutto ciò che Gesù ama, io comincio a amare anch'io, allora diventiamo questa comunità che restaura l'umanità, che guarisce i cuori, che scioglie i legami. I said that in the Gospel today, it sounds like Jesus is giving us a three-step process of kicking people out of the church and kicking them out of the community. First you speak to them on your own, then you get two or three, you muscle up and you say, no, what are you doing wrong? And then you get the whole church and you boot them out. That's how we could easily read this word, and we would read it wrongly. I think to understand this word, we need to start at the end of the word. It's where Jesus says, when two or three are united in my name, in the name of the Father, I'm there in their midst. Which means when there's a community, when there's the church, when there's a family that are in the name of the Father, that are there in His name, there's a power. There's the power to heal, there's the power to free, there's the power to restore, because He's there. Jesus is the power of love that heals. And that power is manifested in the world when two or three or more form that community, that family. That's why family and community are essentials in our life. If we don't have family, if we don't have community, and we're out there in that world in total
in profound solitude, it's really dangerous because it's so undishuman. It's destructive, solitude. So here we are, Jesus is saying, look, I'm there in your midst. And because of that, you can confront conflict because the gospel recognizes conflict as a reality. Jesus' community was a community also of conflict. Jesus knew who was going to betray him, knew who was going to deny him, knew who was going to run away out of fear. He knew everything about his apostles, and he called each one of them. He wanted them because he has the power to restore. So what does Jesus say in front of conflict, in front of division, which is natural and almost necessary in certain moments in the life of the church? He says, you don't muscle up to kick them out. You become a unity of God's love. That's the power that heals. You can come close to somebody in that power of love that helps the other person come out of their own evil, their own sin, their own wounds, and it begins their process of healing. First, you start with the deep gift of healing on your own. That is why we are called to be listeners and present one to the other. I can't just say, well, that's a tax collector, that's a prostitute, and kick them out for that. Matthew, who writes this gospel, he was a tax collector himself. Now, how did Jesus treat him who was a tax collector? How did he treat the prostitutes? He ate with them. He loved them. He drew them to himself. And he made wonderful men and women out of them. So when he calls us to treat someone like a tax collector, be very careful what we think he means. He's trying to say, hey, they need special attention, special love, special patience, special tolerance. They need something really special so that they are drawn out of their sin and drawn out of their sickness and drawn into the love and healing of God. So there's never a word in here that's authorizing our divisions and also authorizing our hatred of someone. No, we are called to have the power that heals and restores. And so we start in community, we start with our friendships, we start learning affection, we start learning tenderness, we start to learn to listen. Because if we're loving Jesus, we need to know that this is the Jesus life that needs to overflow from us. If I'm loving Jesus, but then decide, well, I'm not going to bother with this listening, but that's just too boring. Well, you can do that, but you're just going to ruin your own life. You're going to actually turn off the tap of divine grace by just saying, no, that I'm not going to do that. Oh, the prayer bit, I can do that, but the listening bit, no. Oh, yes, I can do the healing bit, but the forgiving, no. If you want to wipe out something of the power of God in you, you end up wiping out the whole mystery. You know, it's all of God or nothing. And God is a powerful healer. So this all of God means letting God transform you into a healer, into a listener, into community. Let that happen so that you can become new and you become the newness for someone else. So this word of God, which can easily be read as something really negative and a little bit aggressive, actually is an invitation to deep healing and deep listening and deep communion.

Preghiamo il Padre perché il suo Spirito Santo scendi su di noi, scendi sulla Chiesa, perché la Chiesa sia nel mondo questo luogo di comunione e restaurazione dell'umanità. Preghiamo per il Santo Padre, per tutti i preti, tutti i religiosi e religiosi, perché siamo anche noi testimoni dell'essenza della Chiesa. Preghiamo per la

Pape Benedetto, perché lei abbia un'esperienza oggi di grande, grande gioia, grande amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo
0: Bertinaldo,
1: i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e la tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto.
0: Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio,
4: che togli i peccati del mondo, salvi i peccati di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, salvi i peccati di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, porta la nostra pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: Oh, Signore.

Di chi è la comunione senza glutine? Ha sempre... Okay. Invito Benedetta, tu vieni davanti. Dopo la comunione con Benedetta potresti tu andare fuori con questo dopo.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità per Cristo nostro Signore. Non c'è la messa qui domani mattina. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per

per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi.
Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore.

Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati. Disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. E si andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui il giorno senza far niente? Risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, che ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivavano i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi ci hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Eppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi saranno gli ultimi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Carissimi, quanto

È interessante questo racconto, la parabola che Gesù racconta. Gli operai che vengono in diverse ore della giornata e tutti ricevono la stessa paga. Come mai? Perché il Signore chiama ciascuno di noi a essere attivi nella sua vigna, non a essere passivi. Ecco, credere. Credere vuol dire impegnare la mia vita nella fede, nell'incontro, nella carità e così via. Ed ecco il motivo per cui veniamo qui, veniamo all'incontro di Dio tramite San Michele, poi tramite Padre Pio e così via. Dio può sembrare, tra virgolette, ingiusto, ma io la domanda che faccio a voi, la maggior parte siete genitori, ma voi siete giusti come genitori? Sinceramente, mai. Sapete perché? Perché voi guardate dove c'è bisogno e lì aiutate di più. Ovviamente, cosa vi rispondono gli altri? Perché a quello hai dato tanto, a me hai dato poco? I genitori funzionano così, vedono le necessità. Dio invece dona giustamente, dona pienamente. Allora, il progetto di Dio è quello che l'uomo si salvi e la salvezza arriva tramite il dono che lui fa della nostra vita. Questa è la prima parte, e c'è anche la seconda parte, che è la nostra collaborazione. Dono e impegno, dono e collaborazione. Ed ecco questi operai che vengono nella vigna poi si mettono a giudicare il Signore. Quante volte lo facciamo anche noi? Non vi ricordate quante volte dicevo se Dio ci fosse? Se Dio fosse buono, non avrebbe mai permesso certe cose. Dio è amore. E nell'amore lascia all'uomo una certa libertà, lascia alle sue creature la libertà e non la viola mai, non la toglie mai. Questa libertà tu la puoi usare per fare del bene, come la puoi usare per fare il contrario del bene? Esatto, il male. La tua libertà puoi usare così. Quando la usi per fare del bene, e come far fruttificare il talento che il Signore ci ha dato. E allora questo talento guadagna gli altri talenti. Quando lo usi per fare del male, assomigli un uomo che ha sotterrato il suo talento e poi non l'ha messo in funzione. Alla fine vi ricordate il giudizio del padrone? Servo malvagio, lo devi dare almeno alla banca, così avrei ritirato con il profitto. Ed ecco, siamo chiamati a collaborare con la grazia di Dio. E qui il Signore ci viene incontro con un personaggio speciale. E questo personaggio è l'Arcangelo Michele, è uno dei sette spiriti che stanno al cospetto di Dio. E è uno dei spiriti che è sempre pronto a eseguire gli ordini di Dio. Infatti il suo nome è chi come Dio, chi ama come Dio, chi perdona come Dio, chi dona come Dio e così via. Questo è il nome dell'Arcangelo Michele. E Dio ti invita a divenire da questo principe delle milizie celesti. Per quale motivo ti invita a venire? Perché tu attivi. Attinga da questa grotta. Cosa attingi da questa grotta? La sua presenza. Pensa, ci sei entrato nella grotta? Tante volte anche io entro in questa grotta senza pensarci. Quando venne qui San Francesco, sai cosa ha fatto? Non si sentì neanche degno di entrare dentro, perché diceva che qui c'è una presenza che lo supera e io non sono degno di entrare dentro. Pregava la soglia della basilica e poi se ne andò. Quando venivano tanti santi, venivano per chiedere aiuto all'Arcangelo Michele.

e l'arcangelo degli ultimi tempi. Se noi prendiamo il libro dell'Apocalisse, è di più che parla dell'arcangelo Michele, che parla della guerra e così via. Ecco, venendo qui, sei invitato per diventare più forte, non più pauroso. La tua fede deve diventare la testimonianza. Però testimoniare non è che devi dire a tutti quanti, tu ti devi convertire, tu devi fare così, fare dei sapientoni. Questa non è la testimonianza. La vera testimonianza è il tuo stile di vita, è il mio stile di vita. Questa parla più forte. E chiediamo al Signore in questa celebrazione eucaristica, perché questo è il nostro lavoro nella vigna del Signore, sia quel lavoro che ci porta quella paga che alla fine è la salvezza delle anime.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.